Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2 a Giulianova e dintorni e su 90.7 a Teramo e provincia.

0: me. Pretty boy.
1: Radio G. Musica e informazione. Ogni giorno. Per te.

0: Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social.
1: Radio G 90.7.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G 90.7 100.2 MHz.

Radio G, la ascolti in FM su 100.2 a Giulianova e dintorni e su 90.7 a Teramo e provincia.

0: friends. Thank you.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2 a Giulianova e dintorni e su 90.7 a Teramo e provincia.

get through.

0: Radio G 085 800 33 66.
1: Come amaro sentirti parlare, non ti sai contenere.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: solo così.
1: Zitto per zitto significa segreto, dritto per dritto un concetto concreto. Se vedi tutto fermo, confermo, sorpreso, il tempo è sospeso.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

per la barca che è volata in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore,

0: Radio G, la radio della tua città.
1: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Zest è arrivato a Giulia Nova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulia Nova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Longevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rishow a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalo, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 6038 014 rosinibike.com. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Vi aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa, la cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero.
con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gusto and Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori a pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le braciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gusto and Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349 6256 696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Marconi è una storica azienda giugliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di queste edizioni.
1: Buongiorno!
2: Vogliamo salutare con un grande buongiorno la città che ci ascolta, ma anche da Teramo ci ascolta, perché al martedì di sera che ci ascolta.
1: Sì,
2: sì, da Teramo. Salutiamo da Teramo, a Casteldaffo, Castellalto, da Arsita, a Bisenti, dai, a qualche altro nome. Vedi Borgo, salutiamo
1: e guarda, tutti guarda, ecco. Borgo di Vietti.
2: Vediamo qua. Vabbè. Buona giornata a tutti allora. Tiriamola dall'alto le piramidi dal Manzanarre
1: a Reno.
2: Ora.
1: Che vogliamo fare?
2: Che non l'ha curata.
1: Che?
2: Perché se una persona minaccia la psichiatra vuol dire che non l'ha curata
1: e, quindi, non può andare, e soprattutto non può venire qua perché è ancora acuta e quindi non può stare nel posto acuzie che sarà fatto a Giulianova quando ci sarà la prima curata a Teramo.
2: E c'è qualcuno che ha detto sì, va bene, mandiamola a Teramo, poi quello che si vede si vede. Intanto a Teramo è andato, però devo dire la verità.
1: Dimmi.
2: Ieri sera il sindaco ha questionato a lungo con Brooke.
1: Sì.
2: Ha detto tu non la tocchi chirurgia, però io non la posso dire, c'ero io. Allora, vogliamo vedere che perché la minacciata.
1: Teramo, la donna ai domiciliari con il braccialetto elettronico dopo aver. Dopo aver perseguitato il medico, è stata ricoverata nel reparto in cui lavora il professionista. Intimidazione pure familiari.
2: Cioè, quindi ricoverata in psichiatria?
1: Era ricoverata lì. Lì ha conosciuto il medico, poi lo ha stalkerizzato, come si dice, l'hanno condannata a casa con
2: quindi
1: il braccialetto
2: ritiene
1: elettronico.
2: Che non è incapace, che non è matta, per andare in galera. Questo
1: si dice.
2: Allora, no. Allora l'ha curata.
1: In parte sì. Quindi poteva venire il braccialetto, ce l'ha giambata, se no noi avevamo subito il posto a
2: questo. Questo ha vinto 2 milioni.
1: Ecco, bravo. Chieti, fortunato, è un cinquantenne di fuori città. Ha speso solo 10 euro.
2: Se vuoi dare che cos'è la squadra, perché abbiamo visto che sta chiudendo ormai.
1: Comunque alla fine 2 milioni già significa che sono 8 milioni e 6. Sì, perché vabbè, il 20% lo prende lo Stato.
2: Ti basterebbero?
1: Sì, diciamo, un badanno. Allora. Il sacrificio di Marcinel per un lavoro più sicuro.
2: Va bene, questo sarebbe stato il motivo.
1: Le manovre in regione dai revisori, stop all'assestamento, dubbi sui debiti.
2: Dubbi, senza dubbi, il revisore ha detto no, non sta bene, non pare che ci siano dubbi.
1: Grandinata, servono subito fondi all'assemblea abbellante, richiesta di istituzioni, cittadine, ditte a regione e governo.
2: Sta Fulcendo Bellante della Grandinata,
1: sì, sì. Sant'Omero, violenza alla gara amatoriale, arbitro aggredito dal giocatore malmenato durante un torneo di calcio a 5.
2: È un torneo famoso.
1: Partita sospesa.
2: Che ho fatto poi arbitrare pure io. Famoso torneo di Sant'Omero, è ancora dura.
1: Calcio Serie D, Teramo buon pari nel test contro la Scafatese.
2: Fortissima squadra.
1: L'intervista, Boni, Roseto mi ha fatto rinascere nel basket.
2: Benissimo.
1: Di spalla, il prof Cavallari ritrova il corpo del marito di Roccella, la ministra Roccella, poi andiamo sul soppalco. Brancale porta la festa domani sera a Roseto,
2: mentre stasera a Giulianova sulla banchina di Riva del Porto c'è la
1: Mamma
2: benissimo.
1: Canto la mia terra, dice la Brancale,
2: pure lei è Abruzzo, tutti qua
1: no. A Pescara Marco Masini in concerto oggi allo Zoo Music Fest.
2: O invece a Tottea, guarda quanta gente,
1: Gabbani, Evans e Vandelli, ecco la notte azzurra.
2: Buongiorno.
1: Bene,
2: che i primi che hanno telefonato, Loredana Ciaffoni.
1: Allora abbiamo un Gaetano Paolini, buon lavoro e buongiorno.
2: Giustamente ti ha dato il buon onore dovendo lavorare nel suo famosissimo atelier.
1: Luigi Anni, buongiorno. Antonella Leone, buongiorno. Rita Ranalli, buongiorno. Loredana Ciaffoni, buongiorno. Loriana Ciccioni, buongiorno a tutti. Flavio Staccotti, buongiorno a tutti. Vuoi sapere se anche quest'anno ci sarà la corrobazione con TRSP per le partite in trasferta?
2: Non lo so,
1: non lo sappiamo ancora.
2: Non si fa vedere ancora nessuno.
1: No. Andiamo avanti. Vediamo qui l'assestamento da 43 milioni di euro, i revisori bloccano la manovra, dubbi sui 17 milioni di debiti, rinviata domani la seduta del Consiglio regionale, il collegio ha chiesto nuovi documenti. Poi abbiamo
2: il mercato ortofrutticolo,
1: aspetta il sì da 1 milione perché non ha mai restituito un prestito alla regione.
2: Scusa,
1: quindi
2: voglio quasi, come ci piace per far capire,
1: sì,
2: tradotti in lire vecchie, 17 milioni sono
1: 35 miliardi, no, 34 miliardi di vecchie lire.
2: Abbiamo noi un debito.
1: Dice che sono, che non so quelli, che sono di più secondo i revisori.
2: 34 miliardi.
1: Ti ha ripreso subito Andrea Serafini. Brancale non è abruzzese, è pugliese. Quindi
2: non è colpa mia, però.
1: Canto la mia terra, canta la Puglia.
2: Abbiamo qua a cantare la Puglia.
1: Sì, ma sa uso. Andiamo. l'ERSI
2: Carozzone?
1: No, è l'ente che decide sull'acqua, è importante questo articolo. L'oro blu verso la riforma. L'ERSI ha deciso.
2: Venerdì trasmetteremo Giardino d'Estate da Grand Hotel Don Juan. E tra gli ospiti ci sarà la presidente del Ruzzo, che sta vedendo tutto con l'acqua, tutto vogliamo sapere.
1: Due società per gestire l'acqua d'Abruzzo, in un documento di oltre 100 pagine, la proposta alla giunta Marsiglio. Ecco come tagliare, qui l'abbiamo, abbiamo i due ambiti, quelli che diventeranno due, adesso ne sono sei.
2: Quello voleva uno, l'amico,
1: Però qua ne scelgono due.
2: Sì, d'accordo.
1: Subambito 1, Gran Sasso, dove ci sarà la GSA, la CAM e la Ruzzo Reti.
2: Chi comanda noi?
1: Compresi i comuni di Castel di Ieri, quindi oggi non c'è, Castelvecchio, Subequo, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, Molina Aterno e Secinaro. Per un totale di 470.000 residenti e 786.000 abitanti totali.
2: Invece quell'altro,
1: l'abito, Maiella Morrone,
2: sa che sasi, Ale.
1: 832.000 residenti e 1.276.000 abitanti.
2: Bene, quindi ognuno avrà un presidente?
1: Due presidenti, due consigli di amministrazione, perché ognuno fa locale almeno 20-30 persone.
2: Sì, e io sono per la cognitiva, lo sarà sicuramente. Ce lo dice il collega Pietro Lambertini. Poi a Caramanico
1: vogliono vedere gli atti.
2: Sì, perché non ci crede che è arrivata una sola offerta.
1: Bisogna capire cosa succede. E vabbè, le profezie dell'ERSI le lasciamo perdere. Andiamo avanti. Oltre la miniera, il sacrificio di Marcinelle per un lavoro più sicuro. Poi andiamo
2: all'Abruzzo del futuro.
1: Nelle start-up innovative oggi sono l'Abruzzo del futuro. Nelle start-up innovative. Punto. Oggi sono più di 300, io lo dovevo intuire perché c'è la lettera grande, però
2: ma
1: punto.
2: Perché fanno ciò?
1: I dati di Confindustria Abruzzo, Medio Adriatico, in 9 anni crescita del 26,8%.
2: Vabbè. Che fa la startup?
1: Innovazione, beh, startup significa azienda appena aperta, tipo biomedica oppure informatica, intelligenza artificiale. Tutte.
2: Vabbè, ancora.
1: Epson Meteo e Regione insieme per migliorare i servizi della pubblica amministrazione.
2: C'è qualcosa del vino anche oggi.
1: L'Abruzzo verso la vendemmia 2026, bloccaggio del vino, trovato l'accordo per salvare le vendite.
2: Com'è bella l'uva Fogarina, la conosci?
1: Non lo so.
2: Nella tradizione di Albore, alto gradimento alla Rai.
1: Ecco. Roccella, ritrovato il corpo del marito, era annegato a giugno a Pisa e dintorni, la terra trema, tanta paura e danni limitati,
2: salva la torre.
1: Sì, perché un 4-3 era, non era uno scherzo, sono un bel terremotuccio.
2: Quello sta già pendente.
1: Quindicenne in carcere a Malta, appello del padre che chiede aiuto.
2: Andiamo a occuparci dei fatti degli altri, andiamo in Inghilterra.
1: Le incognite del Regno Unito, Burnham punta sui social, ma c'è il nodo delle tasse, forse più importante di tasche social, non lo so.
2: Sì.
1: Il premier promette nuove spese, ma sul finanziamento rimane un dubbio, uno solo.
2: E questo qua.
1: Lui sì, ex sindaco di Manchester.
2: Quindi la bella lotta.
1: Sì. L'Unione Europea con la Spagna, Schengen ha tenuto.
2: Cioè, gli ha dato ragione.
1: Figurone. La gestione dell'emergenza è stata ritenuta efficace dall'Europa. Ha fatto la riunione apposta che abbiamo chiesto a noi.
2: Hanno fatto bene.
1: Ma si profila una nuova invasione. L'Italia assume 500 agenti in più.
2: E questo è vero. Però portate qualcuno a Giulianova.
1: Barcone alla deriva alle Baleari, 17 morti, 157 migranti portati in salvo nella Manica. Bruxelles resta cauta sugli hub, che sarebbe quello che noi abbiamo fatto in Albania.
2: Molto cauta.
1: Sì, pare, sì. Trump va a picco nei sondaggi, per la prima volta in 10 anni gli americani preferiscono i democratici sull'economia.
2: Soltanto!
1: Ma speriamo che
2: sull'economia, soltanto! Speriamo che fa la guerra a tutto il mondo.
1: Speriamo che a ottobre che cosa succede? A Sofia, assalto naziskin contro gli ebrei italiani. Il blitz dell'hotel al grido Sieg Heil, che è il saluto nazista. Siete idioti perché non volete prendere con gli ebrei, ma piuttosto con Netanyahu e quell'altro. Perché non c'entra niente. Hormuz, accordo in poche ore, crolla il greggio e Qatar conferma i colloqui, ma non sono diretti.
2: È aperto?
1: Cioè io parlo con te e tu parli con lui, lui parla con te e tu parli con me.
2: È aperto?
1: È chiuso. Da una parte e da un'altra, tutte e due. Diesel ancora scontato, prorogata la riduzione. Il taglio 17 centesimi, che non è stato applicato fra l'altro da tutte le pompe, al litro rimarrà in vigore fino al 25 agosto. I fondi necessari saranno trovati con dei tagli alle spese dei ministeri.
2: Giustamente, chissà quando.
1: Del Mastro.
2: Del Mastro.
1: Si ritorna in aula, sì, nessun approfondimento. La maggioranza accelera, Dori pensa alla consulta.
2: E poi ho accettato un pranzo.

0: piazze, nei luoghi pubblici, una cosa che si fa in Cina dove i comunisti non lo so.
1: Vabbè. Minaccia, vabbè, no, saluta.
0: Stalking.
1: Saluto prima che se ne vanno.
0: Salutiamo prima che se ne vanno. Allora, abbiamo detto che siamo arrivati qui. Quindi buongiorno a Paolo Cicconi, ad Andrea Serafini, a Rita Piccioni, a Max Rastelli e a Attilio Torquati. Buongiorno a tutti voi. Teramo. Minaccia lo psichiatra, donna arrestata, ne abbiamo dato conto. Poi domani l'ultimo saluto al Centauro, 48enne. Ancora in comune il contratto con la Team Cimiteri, piano per nuove tariffe e via all'impianto di cremazione.
1: Oh, ecco,
0: pure qua è una cosa che dura da un'eternità. L'amministrazione è decisa ad abbassare i costi e a realizzare ulteriori loculi nei vari camposanti.
1: Che sono tanti a te?
0: Non lo so, sono andato una volta. L'assessora Ciammaricone, stiamo lavorando a 7, però Ciammaricone stiamo lavorando splendida secondo me.
1: A settembre.
0: Stiamo lavorando a settembre in consiglio per l'approvazione.
1: Quindi lei lavora a morire.
0: E Ciammaricone. Cozzi.
1: Lucio Luciotto.
0: Cozzi ritardi nell'esame delle delibere per il bilancio, vabbè.
1: Perfetto incontro, Alberto D'Angelo e Marcozzi, abbiamo visto.
0: Sì. A te ancora no.
1: Però sono in elenco.
0: Le prime visite, ma questo non si può chiedere se si può evitare.
1: La prefetta è orribile.
0: Chiedi però, è il tuo giornale, dillo, no?
1: Ma lo chiamano così.
0: Tanta gente ha scritto che devo andare. Bellante, grandinata, disastro milionario. Subito fondi e stato di calamità. È la richiesta avanzata da sindaci, consiglieri regionali, aziende, cittadini a regione e governo. Melchiorre.
1: Delfico?
0: No. Qui danni per 3 milioni di euro. D'Amico, ora superiamo gli schieramenti politici.
1: È andato lui?
0: Chi è?
1: D'Amico là.
0: Sì, ci sta pure Pepe.
1: Sempre senza H, Pepe.
0: Come al subito. Allora.
1: Roghi ad Arsite a Colle Minuccio, pompieri in azione con l'elicottero. Vedo Castelli, attenzione.
0: Sì, a Torricella Sicura, rischio idrogeologico. Fondi per i lavori.
1: Sta superando D'Alfonso, eh?
0: Sì. Buono, se andare in ferie, me lo frega.
1: Guarda, per esempio, ti ho detto che in questi giorni al primo posto è passato Marsiglio.
0: Sì.
1: È stato nominato solo nella prima pagina perché i debiti del presidente. Arbitro malmenato da un giocatore.
0: Aggredito in campo durante un torneo di calcio a 5 per il 35enne, prognosi di 15 giorni. La partita è stata sospesa.
1: No, mica anche lui stava male 15 giorni.
0: Allora, in migliaia per il carnevale ad Alba, maschere e carri sulla riviera, soccorsi giovani ubriachi, rissa sfiorata in un lido.
1: Poi invece andava tutto bene.
0: Meno male.
1: Ma facciamo un spettacolo, la gente vuole sapere, si vuole divertire, che tu non puoi saltare come te pare. Innanzi la brangale, portala. Eccola.
0: Tutto in birra.
1: Brangale porta la festa sul palco di Roseto e ribadisce che canterà la sua terra.
0: Vabbè. Che abbiamo appurato è pugliese, infatti l'artista pugliese.
1: Grazie, che ascoltatori.
0: Noi abbiamo degli ascoltatori attentissimi. No.
1: Marco Masini invece va a Pescara. Poi domani Max Giusti dove va le notti bianche?
0: Ma perché abbiamo leggere tutto?
1: Le notti, sì, le principali, notti bianche, dove va? Notti bianche.
0: Domani c'è l'ironia di Max Giusti ad accendere le notti bianche a Città Sant'Angelo.
1: Ma ricordiamo che noi non facciamo più le notti bianche, la notte dello shopping, attenda al luppolo e calice e musica, chiaro di luna che erano molto partecipato. Cancellate tutto.
0: Ieri sera c'era su corsa, terrazza e corsa un sacco di gente che ballava.
1: Allora, scatta il ferro internazionale degli artisti di strada a Tortoreto che è vicino a noi. Andiamo avanti.
0: No, te leggo. Venerdì a Pizzo Ferrato, Variano apre Zefiro Torna. Il musicista è docente di conservatorio, inaugura la 14ª edizione del Festival Organistico Internazionale. Vai.
1: Non è mica poco.
0: A Pizzo Ferrato.
1: Ricordiamo sempre la Mannoia con Giulianova.
0: Sì,
1: vabbè. No, vediamo se ci stai cantando. Eccolo qua, quello di Tottea, vai.
0: Gabbani, Evans e Vandelli accendono la notte azzurra. Svelato il cartellone estivo a Tottea di Crognaleto.
1: Ma tutto bene, ma la strada è terribile sempre per salire, lo sai.
0: Ci io sono stato mai a Tottea di Crognaleto, mi manca.
1: Vabbè, allora abbiamo dato anche notizie dei principali avvenimenti.
0: Tortoreto.
1: La gente può andare a divertirsi.
0: Blitz dei carabinieri, hashish e cocaina, tre finiscono in carcere. Ponte Ancaranese torna il doppio senso, questo è un'eternità, eh?
1: Ma il doppio senso torna là, da noi non si tocca, detto, lo leggeremo tra poco, eh?
0: Alba, lungomare ripulito in tempi record.
1: Ma è vero che...
0: L'ha fatto anche la Rieco in zona di Trento,
1: l'ha fatto?
0: Sì,
1: era pulito
0: sì. Perché... operatori della Poliservice al lavoro fino al mattino, la sindaca, mannaggia la maiella, la sindaca. Li ringrazio per il grande impegno.
1: Vogliamo fare una cosa, si sta scritto prefetto,
0: io correggo, mi autorizzi?
1: Mi autorizzi?
0: A posto.

0: Pensavo 800 femminicidi e tu ancora la sindaca che correggi, dai su. Oh, via di Revel che abbiamo deciso di correggere, perché anche Wikipedia porta così.
1: Ma pure la nave che ha abbordato la petroliera si chiamava Town di Revel, quella italiana che ieri ha. Veramente, non ci ho toccato quando ho letto la notizia.
0: Capite, ma tu me lo dici, devo lasciare la vignetta.
1: Town di Revel, la petroliera che ha. La nave italiana che ha abbordato la petroliera.
0: Ma la vignetta d'accordo, non ci viene l'idea. La vignetta a Canazza. Beh, perché ci pensa sti cose? Deve prendere l'ultimo secondo.
1: Via di Revel.
0: L'effettivo fa sta migliorando.
1: Comune non cede, il doppio senso resta in vigore, punto, l'abbiamo detto qui da noi.
0: Comunque sarà la sentenza del TAR, sarà così, perché faremo delle modifiche. Poi non le potrei fare, non è possibile che l'ambiente della carreggiata non è sufficiente, come ha dichiarato anche la polizia stradale. Vedremo.
1: Il capogruppo Matone del PD: per la polizia stradale mancano le condizioni minime di sicurezza.
0: Si parla ancora di rottamazione, Evoluzione continua a dire che non è una rottamazione fatta bene, che ci manca un po' di
1: cose. Non è una rottamazione, punto. Rottamazione dei debiti, no alle disparità, evoluzione sostenibile. Le agevolazioni vanno garantite a tutti i contribuenti in ritardo con i pagamenti.
0: E soprattutto nei periodi, anche 14-21.
1: Là ci sta il debito, prima è tutto prescritto.
0: 14 in giù prescrittissimo, appunto.
1: Dove fanno la
0: tavola? Poi hai detto, ho imparato, che da 21 a 26 si può già fare
1: l'avvedimento serenamente. Sì, serenamente. Vabbè. E rateizzando anche.
0: Avverto comunque per far capire per l'ultima volta come stiamo con le rottamazioni: domani pomeriggio alle 18.30 c'è un pomeriggio da noi dedicato alla rottamazione. Beh. Speriamo di essere chiari domani.
1: Padel, il talento Temperini ricevuto in municipio. E poi abbiamo il circolo migliori, Brilla nelle gare, pesca sportiva. Ottimi risultati della squadra giugliese nel 26esimo Open Drifting.
0: Porcellese sindicalla, ogni mattina, non dico il nome, passi ma con la giacca in mano, perché gliela pego sto cavolo, poi però da bancario, praticamente, dove fa il bagno?
1: Roseto, verso il voto, il braccio di ferro nel partito, Fratelli d'Italia, tregua estiva sul candidato sindaco, il circolo comunale punta sulla civica 40, ma la federazione provinciale frena la scelta, rinviata a settembre. Progetto Roseto, rigenerazione urbana, pronta la proposta. Trova un portafogli con 1.350 euro e lo fa restituire a proprietari. Che cosa?
0: Forcelletti, che no, vai a lavorare alla banca Tercas a Roseto.
1: Oh, non faccio il nome di detto quando esce dalla forma, una ditta la vedo praticamente.
0: A Roseto, va col treno perché è molto comodo.
1: Certo.
0: Arriva, che se no devi arrivare con la macchina, trovare il parcheggio è una disdetta.
1: Camper ASL per controlli al seno a Roseto, sempre. C'è il palio delle contrade con 12 squadre ancora a Roseto. Andiamo avanti.
0: Andiamo ad Atri,
1: antenna di 30 metri, il comune cancelli il sì a Silvi, scusate, al maxi impianto.
0: Uè, Zanzare!
1: Il sindaco, Zanzare con virus West Nile, nessuna emergenza.
0: È stato detto ieri, mi pare, sì,
1: tutti dicono che ci
0: c'è. C'è anche un parco marino che poteva fare.
1: Ecco di Francesco.
0: Chi è?
1: È l'avvocata di Silvi, designata nel consiglio di amministrazione di rappresentanza in rappresentanza del comune di Pineto. Allora, a Caseater c'è il via libera alla sanificazione a Silvi.
0: Andiamo a Pescara.
1: Pescara, $500.000 l'anno per lo stadio, la città, primo sponsor del Pescara. Quindi risponde il sindaco Masci al presidente.
0: Una serie di incontri.
1: Replica al presidente Sebastiani sugli aumenti imposti alla società biancazzurra. E sulla tribuna Maiella chiusa. Primo intervento ultimato, ma perderemo poche centinaia di posti.
0: Distinti.
1: Quello dell'altra. Minaccia, morta, signora, minaccia di incendiare il bar nei guai, paura in locale a Villa Raspa.
0: Non ho fatto in tempo,
1: lo so. Montesilvano, il cantiere in via Inghilterra, ospedale a casa e casa di comunità pronti entro la primavera del 2027. L'agenda là dentro che ci manca, capito? Poi dopo. Concerti accessibili, intesa con il comune dopo il caso del bambino autistico che ha trovato l'area disabili piena. L'Aquila, ho visto scene che non dimenticherò, il racconto social del sindaco di Avezzano scampato per miracolo all'incidente nelle Marmore che ha causato 6 morti. Scooter contro l'albero, muore a 51 anni, la vittima è Antonio Di Carlo, originario di Foggia, residente all'Aquila, succede a Colle Pietro. Fulmine sul Morrone, torna l'incubo del 2017, una decina di lanci d'acqua dall'elicottero e squadre a terra, riaffiora il ricordo della devastazione. Gratta e vince a Chieti, 2 milioni di euro sul corso e un cinquantenne di fuori Chieti.
0: Già si sa?
1: Sì, beh sì, sanno tutto, perché era incredulo, mi ha detto che sarebbe ripassato per ringraziarci.
0: Come quello che è uscito, ha detto dammi 100.000 euro.
1: Vasto, trovato morto, c'è un indagato alla procura, ucciso dalla droga. Scopre che la moglie ha un altro marito.
0: Ma va?
1: Lei lo fa arrestare per le botte. E quindi l'ha scoperto, poi ha mandato però.
0: Ho capito però.
1: Noi sposi in Marocco, ora ho saputo che risulta unita a un anziano.
0: Grimmi vuole parlare del problema che tu hai citato a me ieri piano piano. Spiagge vuote il pomeriggio.
1: Ah.
0: Tu sei ben intervenuto.
1: Tutte le giornate.
0: Sei bravo.
1: Scambio tra Inter e Juve.
0: La Roma
1: punta Molina.
0: Chi è Molina? Noi avevamo un giorno avanti, in passato si chiama Molino, molto bravo. Segnato.
1: Dubito sia lui. Baresi, ultimo saluto al capitano, Baggio e Van Basten nei funerali. Il mercato del Pescara, Russo si avvicina. Piano piano l'Ascoli pensa a Capellini.
0: Cioè, praticamente un altro che vendono. E quelli vuole i soldi da Masci, tutta la squadra.
1: Pineto, D'Andrea ai saluti, fatta con l'Ostia Mare. Sì, l'attaccante è pronto a trasferirsi.
0: Adesso tre amichevoli di seguito per mandare l'Ostia Mare.
1: Il Teramo in Serie D inizia a carburare, buon pari con la Scafatese. Giulianova per Golizia aspetta un attaccante per completare la rosa.
0: Vediamo oggi pomeriggio la seconda partita amichevole con l'allenamento congiunto, come si chiama? Contro la Azzurra Mariner di Ottavio Palladini, che gioca nella promozione Marche.
1: L'Aquila chiude.
0: Niente, come hai detto tu, si rischia.
1: La seconda volta che dici come hai detto tu, mi fai montare la testa così.
0: Ormai la nuova tre mondare. Arrivo veneziano, era una bellissima musica. Cioè. A porte chiuse, che è questo
1: a porte
0: rischio.
1: Per pescare,
0: questo
1: sì,
0: rischio.
1: Sì, sì,
0: sto cercando di trovare qualcosa con la prefetta.
1: La prefetta
0: non è tipo che come li fa a capire chi è di Giulianova e chi è di Pescara?
1: No, perché loro hanno tutti gli abruzzesi non possono vedere il Pescara in trasferta.
0: No, solo loro.
1: No.
0: Quindi la paura è questa. Come li identifichi chi è di Pescara? No, ecco,
1: c'è scudo documento.
0: Devi fare i biglietti, era gratis.
1: Debiti e caos, Chieti rischia di sparire.
0: Credo che sarà così, perché ha fatto tutte le puntate, questo giornale ha tentato a precogliere cosa l'avesse fatto lui, tutte le soluzioni, Russo, Di Pago, la cordata nazionale, quella locale, stenda, ma quando ci stanno tanti debiti è un disastro.
1: Infatti questi sarebbero gli imprenditori di Chieti, ma non li vedo particolarmente entusiasti. No. Calcio a 5, l'Academy si rinforza. Scusate, ma era grosso il titolo, ma partite, è il calcio a 5. Allora vabbè.
0: Non c'è niente di cose.
1: L'Abruzzo nel cuore, Roseto è come casa e mi ha fatto rivivere. Parla Mario Boni, si racconta tra battaglie in campo e ricordi indelebili. Devo tanto anche a Teramo, che belli i derby al Pala Maggetti. Va bene.
0: Sì, bello,
1: abbiamo parlato anche dello sport che si fa con le mani. Andiamo un attimo. Andiamo a leggere il Messaggero Abruzzo, se il direttore ci leggerà
0: che ci vuole.
1: La prima pagina. Prego,
0: ho visto poi tutta pubblicità.
1: Prego.
0: Minaccia lo psichiatra, paziente arrestato, questo avrà accordo. Poi con lo scooter purtroppo contro l'albero, ipotesi malore, muore 51enne. Questo non ce l'ha,
1: non
0: mollato giustamente il centro. Famiglie nel bosco, condotte autolesive per uno dei bimbi, il piccolo continuerebbe a mordersi le mani, brambilla, non teniamoli separati dai genitori. Cioè questo bambino si morde le mani.
1: Ma soprattutto perché deve uscire sui giornali che il bambino si morde le mani?
0: No, ma perché non li... la casa c'è, d'accordo c'è, perché non li fate andare tutti insieme in una casa e che non se ne parli più? Pescara, attenzione, allerta, perché...
1: Furti sotto l'ombrello e rubate anche le scarpe.
0: Mi serve.
1: Vedo la misura la sua.
0: No, poi ha visto, è proprio anche un modello.
1: Poi, indagini dei vigili a Francavilla, donna investita da una ventenne in bici sulla pista ciclabile.
0: A Francavilla?
1: Questa.
0: A Francavilla.
1: Terrorista scarcerato, Nordio dice, è un rifugiato, non è un terrorista.
0: Va bene, allora andiamo al soppalco. Startup anche qua, 300, comunicato, 300, è chiaro, quante 300 aziende con talenti e grandi idee. Poi Marco Massini al porto turistico, Capellini, ci siamo.
1: E Saio ai saluti, anche Saio. Stadio Masci, replica Sebastiano.
0: No, ma per dire che si continua a vendere, quindi sì, guardate qua.
1: Startup, 300 aziende, potenziale innovativo, l'Abruzzo che cresce.
0: Avviso al pubblico. Poi Pescara, furti sotto l'ombrellone, cresce l'allarme. Perché ti ha lo stesso titolo? Era vietatissimo.
1: Almeno 10 segnalazioni negli ultimi giorni, assalto a borse e marsupi con telefoni e soldi.
0: Sì. Rubare, no, borse e marsupi.
1: Il tam tam.
0: Tutti ti devo insegnare, l'ha capito lui. No, perché non sei in grado, perché hai capito i meccanismi.
1: Prima mi dicevano mi tiri su e poi mi butti giù.
0: No, perché te la credi? No. Per dire che hai capito i meccanismi dei titoli.
1: Il tam tam
0: gli costava rubate marsupi e borse?
1: Niente. Però in spiaggia i turisti, gli avventori si mettono d'accordo e si dicono: scusi, io vado a fare il bagno, mi dà un'occhiata allo zaino?
0: Dove sta scritto?
1: Qua, vedi? Capito? Cioè, non è una cosa che mo si sono lasciano rubare, cioè, mi dico uno sguardo per piacere, cioè.
0: Qua è scritto qua,
1: scusi, vado a fare
0: mille. Amico di quale che dice, quando avrò un consiglio te lo chiederò.
1: Ecco.
0: Allora, donna investita sulla pista ciclabile da una bici, è grave in ospedale. Poi lettera di Nord, scarcerato il famoso Cinarre, l'aperitivo a base di carciofo, condannato per terrorismo in Turchia. Almari, che è quello, Almari è un'altra cosa.
1: Mercatini, eventi e feste a Pescara, Corso Vittorio rinasce.
0: Vedi? Lavoratori in nero e carenze igieniche, è chiuso il bar Tropical di Francavilla.
1: Tasse comunali e multe non pagate, c'è più tempo per rottamare le cartelle. Slitta il 15 dicembre il termine per aderire. La misura riguarda in totale 20 milioni di euro.
0: Chi lo fa?
1: Ah?
0: Chi lo sta a fare?
1: Pescara.
0: Ripeti il titolo.
1: Tasse comunali e multe non pagate, c'è più tempo per rottamare le cartelle.
0: Quindi l'ha fatto.
1: Perché ce ne sono due scadenze, sono 31 ottobre e 15 dicembre.
0: E ci ha messo le tasse comunali e le multe non pagate. Praticamente tutto. Noi abbiamo messo solo quelle dell'Agenzia delle Entrate.
1: Quindi fino al 2014, al 2020 o al 2014.
0: Guarda che come, guarda al comune, non è che è una cosa che per il comune non gli va bene, leggi, ripeti il sommario.
1: Slitta al 15 dicembre, la misura riguarda in totale 20 milioni di euro. Un bilancio nostro, metà del bilancio è 24-25.
0: Giocatrici di volley strattonate da coach, avvocato.
1: Confronto con il tecnico, poi un abbraccio.
0: Non lo strattonato. Viola
1: il divieto di avvicinamento al padre, scatta l'allarme del braccialetto elettronico.
0: Se funziona, all'Aquila.
1: Montagna in fiamme, la polizia cerca indizi e giallo sull'innesco. Fugge all'Alt, 19enne aveva 11 dosi di droga in auto. Con lo scooter contro l'albero, ipotesi malore, muore 51enne. Danni all'auto del consigliere Ruscio a Celano, spunta il sospetto dell'intimidazione.
0: Che ha fatto Ruscio negli ultimi tempi?
1: Non lo so. Movida, musica oltre i limiti d'orario, multati 4 locali del centro di Sulmona. Andiamo avanti. Chieti.
0: Dissesto
1: idrogeologico, indennizzo per prime case.
0: Se Legnini vuole là, Lo dice, eccolo qua. Legnini ha proposto la proroga al 30 settembre per riformulare le domande. Lavoro 14 ore.
1: Palazzo d'Achille, Forza Italia attacca sui tempi, su tempi affitto. L'assessore Pantalone.
0: Al bilancio?
1: Sì, paga lui. Sono accuse infondate, dice. Danni all'asilo minore denunciato, accertamenti su altri due ragazzi.
0: No. L'abbiamo già.
1: Lanciano, rissa tra famiglie rom, un 42enne evaso dai domiciliari per picchiare i rivali.
0: Apposta è uscito, mo' riarrestatemi, non è quello che devo fare, l'ho fatto.
1: Teramo, minaccia lo psichiatra, arrestata una paziente, poi follia nel torneo di calcio a 5 di Poggio Morello, giocatore colpisce l'arbitro, curato in ospedale. West Nile, il virus raggiunge Pineto, analisi prima di trapianti e trasfusioni. Droga tra Abruzzo e Marche, in carcere tre giovani pusher a Tortoreto.
0: Bondino.
1: Il ponte ancaranese torna a doppio senso. Pescara, Capellini e Saio ai saluti.
0: Ti piace i capellini in bronzo?
1: Buoni, sì. Costi stadio, Masci risponde a Sebastiani, aumenti per ridurre il peso sui cittadini. Basket, carrozzina, Abruzzo Mondiale, il Giugliese, Simone De Maggi e ancora Gioe Boganelli, Luigi Topo e Gabriel Benvenuto tra i convocati per la Coppa del Mondo in Canada. La stella dell'Unipol Briantè 84 Cantù vuole festeggiare la conferma con una medaglia da riportare da Ottawa.
0: Vediamo se c'è qualche novità.
1: Giulianova oggi contro Palladini, sabato il Pescara.
0: Teramo un pari da big con la Scafatese che ci ha appena promosso in Serie C, lo ricordiamo.
1: Bravo la Scafatese. Bravo la Scafatese.
0: Andiamo al messaggio.
1: Una prima nazionale. Madrid mette a rischio l'Europa, lo dice il leader del Partito Popolare Europeo Weber dopo l'intervista di Alvarez de Toledo al Messaggero. Ceuta non è una crisi migratoria, ma una crisi della sicurezza delle frontiere esterne dell'Unione Europea.
0: L'ha detto l'Unione Europea.
1: Sì,
0: l'ha detto, ma tutto bene.
1: A Valditar,
0: Madrid mette a rischio l'Europa, non era così.
1: Ma questo lo dice il leader.
0: Ragazzi. Ma così l'avete tolto questo giorno, ma è possibile?
1: Ma perché poi interviste Valditara, il ministro della scuola Valditara?
0: Sì.
1: L'Unione si è svegliata bocciando le porte aperte di Sanchez.
2: Quando mai?
0: Ha detto che andava, che l'ha promosso.
1: Ma perché?
0: Perché?
1: Mamma mia. Al vertice dei ministri dell'interno, intesa tra i 27, giro di vite sui rimpatri. L'Italia, 500 agenti in più ai valichi. Con noi a Palazzo Chigi la politica estera cambierà, ovviamente mette l'accento su Conte che è divisivo rispetto al PD.
0: Quando è che ci andate a Palazzo Chigi voi? Scusa.
1: Prorogato lo sconto solo sul diesel, nuovo intervento del governo fino al 25 agosto.
0: Non l'avrei fatto.
1: Secondo me quello me l'ha sulle mani, è uscito, non se ne accorge. Su solo,
0: sbagliatissimo.
1: Aggressione nazi a Sofia a ragazzi ebrei romani.
0: Ma se ne accorto il direttore.
1: Ragazze d'oro, sì.
0: Come si chiama?
1: No,
0: si l'ha chiamato, eccolo là.
1: Errante Pirro.
0: In due, non vi siete accorti?
1: A Parigi la romana Pellacani trionfa per la quarta volta. Taddeucci prima del fondo. Recuperato il corpo del marito della ministra Roccella, attesa straziante, dice lei. Andiamo sul soppalco. Le inchieste del Messaggero, le spiagge dei romani.
0: Angelita, ti saresti.
1: Giusto.
0: Ragazza di Angelo, che morire il giorno dello sbarco. La vostra canzone, ora lo faccio di un pochetto.
1: No. Anzio, mare imperiale. Anzio, quel mare imperiale per famiglie.
0: Faccio un po'.
1: Campioni e popolo per l'addio a Capitan Baresi.
0: Questo può leggere il Messaggero. Questo vai a pagina 14. Mentre io trovo la canzone Angelita.
1: Ma per favore, per pietà.
0: È bellissima, ti dico.
1: Ma che è bellissima?
0: Sì, le nuove esigenze del turismo. Tu questo parlerà Grimm tra poco. E però dirà anche il fatto della sicurezza.
1: Quel mare imperiale spugnato dalle famiglie, che dobbiamo fare qua, Frangia?
0: Leggi qualcosina.
1: L'ombra delle grotte di Nerone. Cioè, le grotte di Nerone si ritrovano nonni, figli e nipoti.
0: Dentro.
1: Sotto. In cerca di una pausa dalla città. Tra relax, sport acquatici e buona cucina.
0: Vabbè, la faccio sentire quando è
1: facile. Bravo, quando canzoni. Non ci sto io. Sì.
0: Non
1: bravo.
0: Ci stai tu.
1: No, me ne sono andato. Allora, quindi chiudiamo la salute. La salute. Vediamo i saluti. Ecco la salute, che la prefetta ma c'è.
0: No, perché...
1: Buongiorno anche ad Alfredo Di Federico e a Rossella Mattiucci.
0: Buongiorno Regina D'Annunziata.
1: Ecco. Allora.
0: Finito.
1: Allora, andiamo a fare qualche stacco pubblicitario.
0: Ma c'è un'altra cosa di Andrea Serafini.
1: Andrea ha scritto, quello abbiamo detto però, e dice tutto bello, ma la benzina sta a 2 euro.
0: No, qua.
1: Molina e il terzino Atletico Madrid. Che è stato comprato da Roma.
0: Che se tutto sa?
1: Che è stato comprato da Roma.
0: Se abbiamo un dubbio.
1: Non possiamo fare un errore.
0: Oppure se abbiamo un dubbio ce lo vengono a certificare.
1: Ci rispondono subito nei nostri.
0: È una cosa stupenda.
1: È meravigliosa.
0: Questa collaborazione.
1: Prego, direttore, ne ha fatto un po' di pubblicità.
0: Andrea, viene a fare.

0: Situato a Giulianova, Braci e Grani è più di un ristorante. È un luogo dove la tradizione culinaria abruzzese prende vita. La nostra specialità è la carne alla brace, preparata con maestria per esaltare i sapori autentici. Gli arrosticini, simbolo della nostra terra, sono cucinati secondo la ricetta tradizionale, offrendo un'esperienza gustativa unica. Non mancano le nostre pizze, fragranti e leggere, cotte nel forno a legna per garantire la massima qualità. Ogni piatto è accompagnato da una selezione di vini locali. Che siate in cerca di una cena intima o di una serata in compagnia, Braci e Grani è il luogo ideale per assaporare il meglio dell'Abruzzo. Ci troviamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, angolo via Venezia, e siamo aperti tutte le sere, a cena, dalle 19 a mezzanotte. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Cassia di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Tutti i lunedì fino al 7 settembre, il mercatino Arte e Sapori vi aspetta in via Nazario Sauro e via Le Orsini. Qui troverete prodotti tipici, artigianato e curiosità varie. Tutti i lunedì, in via Nazario Sauro e via Le Orsini, mercatino Arte e Sapori, fino al 7 settembre, dalle 18 alle 24. Formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Stai cercando il posto perfetto per festeggiare i tuoi momenti speciali? Vieni a Sunset Park a Giulianova. Situato in via Falgioni 1, il nostro parco di 3.000 metri quadri è il luogo ideale per feste di compleanno per bambini ed eventi privati. Divertimento assicurato, con l'area giochi per i più piccoli, il campo da calcio e basket per grandi e piccini e tanto spazio relax per tutta la famiglia. E non dimenticare l'area food, dove allestiremo il nostro buffet con pizze, fritti e tanto altro, con bevande e tovagliato incluso. Sunset Park, il tuo parco delle emozioni. Prenota ora e rendi indimenticabile ogni tuo evento. Per info e prenotazioni 347 5285 183.
1: Allora, pensavo che eravate dimenticati di voi, Luna Park, non si è dimenticato di voi. Tra poco facciamo il quiz e intanto vi facciamo ascoltare la pubblicità del Luna Park. Attenzione, abbiamo quanti biglietti sono? No. So, quante corse? 6x12 grosse gratis. Tra poco, legato ovviamente a uno dei personaggi di cui parliamo quasi tutti i giorni in questo Radio G Notizie.
0: A Giulianova è tornato il Luna Park, atteso da grandi e piccini. Situato nella parte finale del lungomare sud, è aperto tutte le sere. Tanti giochi e tanto divertimento, con autoscontro, telecombat, waterball, brucomela, trampolini, golden fever, toro meccanico, jumping, trenino, cartoon kart, mini toro, giochi a premi e fantastiche crepe. Approfitta anche delle grandi promozioni tutti i martedì, giovedì e la domenica. Paghi solo un euro o due euro su tutte le attrazioni e puoi beneficiare di sconti speciali su giochi a premi a tempo. Vi aspettiamo a Luna Park tutte le sere dalle 20:30 sulla parte finale del lungomare sud a Giulianova.
1: Ragazzi,
2: buongiorno domanda... anche a Silvani Gianvittorio e a Sandro Vagnoni. Buongiorno.
1: Bene. Allora, la domanda è: come si chiama il sindaco di Chieti?
2: 085 870 10, mi raccomando.
1: Veloce,
2: eh?
1: Perché abbiamo 12 corsi
2: velocissimi, velocissimi.
1: Per i vostri figli oppure per i vostri nipoti?
2: Velocissimi.
1: 870 10, veloci.
2: Veloci, però, veloci.
1: Veloci però.
2: Mo che faccio
1: non
2: però?
1: Non fatto più quella che si vedeva cosa.
2: Si vedeva
1: la Salena, perché non
2: riprovi? Perché Giambato. Telefono, ritelefono, richiamo,
1: richiamo. Ma così si fa, non ti facciamo dire.
2: Giambato. Allora, sentiamo Casalena?
1: 870, come si chiama il sindaco di Chieti? Basta il cognome?
2: Cioè, proprio ve li stiamo regalando? Beh, visto quante volte ne abbiamo parlato?
1: Ecco.
2: Su, ecco.
1: Dai, in diretta c'è, cioè, sì? Startup. Pronto la startup?
2: Prego, direttore.
1: Pronto? Come si chiama il sindaco di Chieti? E tu sei, ovviamente? Nicola Palla sta fa tutta l'estate in Luna Park, dalla mattina alla sera. Vabbè, passare radio, grazie, ciao. Allora, il Legnini, il sindaco che ha vinto, Nicola Palla che ha vinto già 7-8 volte.
2: Dico. Ah, beh, cioè è un ascoltatore assiduo.
1: Fedelissimo, viene premiato, ecco. Fedelissimo.
2: Prego.
1: Sì.
2: Avevano già vinto.
1: Sì. Sì. Sì, ma già fatto, già che ti hanno preceduto. Prego, prego. Sì, come avevi indovinato anche Rita, quindi però
2: allora.
1: Vuol dire che sono molto attenti a quello che
2: ci seguono, ci seguono.
1: Allora Casalena.
2: Casalena, non vuoi sentire Pierluigi.
1: Come si chiama Casalena?
2: Termoso, è Pierluigi.
1: No, poi li regaliamo, dai.
2: No, beh sì, diciamo che è come un concorso. Buongiorno.
3: Eccoci qua.
2: Dici qualcosa.
3: Molto difficile, adesso non vorrei, diciamo, sconfortare tutti quelli che ci sentono, ma io non vedo da oggi fino a 7 giorni rotture di questa situazione, nel senso che continuerà a fare caldo, continuerà a esserci afa.
2: Fino al 15 di agosto?
3: Forse non fino al 15 di agosto, ma almeno fino al 12. Quindi oggi 5 più 7 fa 12. Quindi abbiamo 7 giorni ancora di caldo molto, molto intenso, e la sera poi diventa ingestibile la situazione dell'umidità. Ieri sera a Giulianova alle 23 c'erano 80% di umidità con 24 gradi 8, è una situazione insomma da Polinesia, ecco. Quindi
1: un caldo molto intenso,
3: c'è un clima che è veramente sconcertante.
1: Abbiamo il caldo molto intenso con un clima sconcertante.
2: Ma scusi, siamo arrivati al top o ancora deve salire?
1: Il plateau.
3: Sì, no, il top è questo, ma tanto c'è, ripeto, è un plateau, ormai è un plateau, nel senso che non è che cambierà molto da qui al 12, magari ci sarà tra giovedì e venerdì un po' più di ventilazione, ma poi sabato e domenica ritorneremo ad avere la stessa situazione che abbiamo oggi, quindi... A mio modo di vedere non c'è una via di uscita ben definita oggi.
2: Va bene, niente, questo è il tocco.
3: Niente, non so fare niente, ma fino al 12 è questo, poi vediamo.
1: Noi siamo per il piatto.
2: Va bene, grazie e buona giornata. Grazie. Ciao, buon lavoro. Sai se van veri, Casalena, quando van veri, sono domandato.
1: Perché va in veri?
2: Beh, immagino
1: sì,
2: di sì.
1: Ma allora, la fa l'anno scorso, partì ma poi lo fece.
2: Che cosa?
1: Si chiama Don Stau, ricordi?
2: Ah, sì, ogni tanto partivo.
1: Non ce lo diceva.
2: 4 volte che ti alzi e ti siedi.
1: Non ce lo diceva.
2: Allora, è il momento della pagina degli auguri, direttore.
1: La famosissima rubrica.
2: Tanti auguri a te.
1: Offerta da
4: Marca Caffè. Di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
5: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
2: Allora,
1: buongiorno.
2: Oggi è il santo.
1: Che è il santo? Esattamente, non c'è un santo particolare.
2: No.
1: Perché oggi c'è la dedicazione della Basilica di Santa Maria Maggiore. La memoria di oggi è collegata appunto alla dedicazione della Basilica che si trova sull'Esquilino a Roma, che viene considerata come il più antico santuario mariano dell'Occidente, poi quello nostro di qua. Il Papa Sisto III, sai perché non si chiamano la Sisto V, sì?
2: Vedete, 780, perché Sisto
1: VI era brutto,
2: è brutto come quella piccolina.
1: Sì, Lucio Luciotto, non se ne parla, no. La dedicò.
2: Il Papa Sisto III la dedicò. Lei la dedicò a Dio.
1: E non ci sta, ecco perché.
2: La dedicò alla Vergine.
1: Proclamata solennemente dal Concilio di Efeso nel 431. Si riunirono a Efeso. Tamigliette a Efeso nel 431. Vabbè.
2: E decisero che era madre di Dio.
1: Esatto, quindi qua non ci sono dei santi particolari, vi dico i nomi, poi se c'è qualcuno. Emidio, Osvaldo, Paride e Venanzio.
2: Vi
1: facciamo tanti auguri a questi qua, anche quelli che portano i nomi di Emidio,
2: Osvaldo, Paride e Venanzio.
1: Ci vogliamo rovinare perché vi diciamo che ci sono anche due beati, Francesco da Pesaro e Margherita da Cesolo, di cui voglio sapere dove si trova, Gabriele.
2: Secondo me Cesolo, io l'avrei detto Cesolo.
1: Cesolo. Vediamo un po' dov'è, se ci sta la E, se capisci dove sta l'accento.
2: Cesolo, frazione, una frazione.
1: Addirittura.
2: È una frazione.
1: Di?
2: Sì. San Severino Marche.
1: Nelle Marche, c'è nata Margherita.
2: Margherita ama, Margherita chiama.
1: Allora, là. Adesso siamo.
2: Facciamo tanti auguri di buon compleanno a Giuseppe.
1: Mercoledì 5 agosto.
2: A Giuseppe De Falco, a Gianni Splendiani, a Teresa Savini, a Cristina Di Francesco, Alfonso Sacconi. Auguri, Alfo. Francesco Falà, Aldo Di Berardino, Arnaldo Di Matteo e Massimiliano Sperduto.
1: Ciao,
2: auguri
1: Massimiliano.
2: A Massimiliano anche.
1: Ogni tanto manda qualche segnalazione.
2: Fa bene. Allora,
1: che risolviamo quel problema.
2: Io andrei a fare qualche altro stacco.
1: Sì, beh, qua dovrebbe arrivare.
2: Poi tornerei. 8:20, poi tornerei
1: dai, qualche stacco
2: con Grimi, prego direttore.
1: No, io volevo vedere qualche giornale veramente, no?
2: Vuoi vedere il giornalone?
1: Sì, sì.
2: Allora andiamo sul giornale.
1: Allora, il terzo, quello dietro l'abbiamo fatto, che è diventato
2: il Messaggero,
1: è diventato uno dei quattro. Qui possiamo spaziare come ci pare.
2: Il
1: tu svegliate quei due, e Rani ha svegliato per dire, ma com'è su solo. Allora, noi che la satira vera, che
2: Corriere della Sera,
1: conoscendo i messaggianti,
2: l'Unione Europea
1: ci diranno più controlli mentre continua la lite Spagna-Italia.
2: Bene,
1: quindi abbiamo litigato con la Francia, con la Spagna,
2: praticamente che mezza Europa.
1: Divisione sui centri in Africa proposti da Roma,
2: poi
1: cioè, altri soldi come l'Albania,
2: sì.
1: Ma perché quello è pieno? No,
2: 30 per società.
1: E quindi perché non è,
2: perché quello costa, lo dai all'Europa, li fa paga l'Europa, capito?
1: Tra Conte e Schlein il pranzo
2: di
1: Gelo, resta il ruolo, quello è come avete parlato, scusa, quello è il problema che li divide soprattutto.
2: E infatti il programma che non c'è.
1: Okay,
2: intervista ad Albertini quando Franco Baresi mi urlava in campo, e poi l'abbraccio a Baresi,
1: e
2: la foto notizia.
1: Questa cosa brutta che abbiamo visto a salvo antisemiti ai ragazzini italiani.
2: Sofia Blitz Naziskin all'hotel che ospitava gli adolescenti.
1: Capitale della Bulgaria, perché ovviamente noi ci parla poco di Sofia.
2: Sofia Blitz,
1: va, Sofia?
2: Non lo so. Blitz, no.
1: Qualcuno che è andato a
2: no. Forse sì, però non mi
1: ammetto.
2: Blitz Naziskin all'hotel che ospitava gli adolescenti ebrei. Abbiamo avuto paura. Ritrovate il corpo del marito di Roccella. Poi mio figlio in cella a Malta da 72 giorni.
1: Dice che fanno, lo fa mangiare in piedi. Ho letto un'altra parte. Perché questi cose si torture inutili? Quella! Europei, doppio oro nei
2: tuffi e nella 10 chilometri. L'Ulisse di Nolan, moderno e antico.
1: È.
2: Andiamo avanti, qua. Qua. L'emergenza migranti, l'Unione Europea respinge l'Italia.
1: Conte Schlein, pranzo di pace, incontro dopo la tensione, speso
2: per la difesa, un caso nel PD.
1: Fatti vedere il PD, poi accadrà. Poi così Infantino, sedotto dal potere, ha svenduto il calcio mondiale, ma non è andata bene
2: che...
1: a Infantino. Pronto? Sì? Che c'è? Siamo in diretta, chi parla? Giovanni, sempre questo telefono che pille dall'oltretomba, tu vuoi Lucifero, dai! Ho capito, ma siamo in diretta, mo, non posso fare niente, mi devi chiamare dopo il notiziario, dopo il famosissimo Radio G Notizie che va in onda da 50 anni. No, non interrompo tu? No, a più tardi, grazie. Oh. Caldo, energia alle stelle.
2: Prezzi mai così alti dal gennaio 23, la crisi idrica ferma le centrali in Europa, allarme anche in Italia, bollino rosso in 25 città.
1: Grazie Trump.
2: Gli urbanisti vanno ripensate, non sono nate per sopportare 40 gradi. E poi accise, un nuovo mini sconto, tensioni, Meloni, Giorgetti. Meloni dice dobbiamo tagliare, dice tu ripeti
1: dove.
2: Faccio mag.
1: Il secolo. Voglio leggere.
2: No,
1: dai, sei molto più obiettivo, dai. Ma no, questo, il secolo d'Italia, non il secolo XIX. Questo. Mai più sanatoria. Il vertice unione riafferma la linea italiana sui grandi e avverte la Spagna.
2: Non è andata proprio così.
1: Con calma, carburanti, taglio di 17 centimetri sul gasolio, quello doveva fare, questo titolo qua. Meloni pronto a intervenire ancora tutte le misure nel Consiglio dei Ministri. Poi veleni e bocconi amari nel pranzo della pace tra Conte e Schlein, sereni, ma ognuno resta sulla sua posizione.
2: Via libera dalla Camera al DDL Tortora. Il 7 giugno sarà dedicato alle,
1: ciao, con l'aiuta,
2: alle vittime della mala giustizia. Il campo largo si astiene.
1: Complimenti. Quindi come vedi,
2: chi ha colpato, come si legge sti cose?
1: Sì, devi leggere tutto. Andiamo adesso al Corriere dello Sport. Prenotato.
2: Romero ha scelto l'Inter, prenotato, accordo totale 5,5 milioni all'anno, ma c'è un nodo. Il nodo è Pavard. Dopo l'intesa con gli Spurs arriva l'ok del difensore conquistato dal sì di Stones.
1: Si sente?
2: Capite niente. Comunque
1: vabbè. Va l'Inter.
2: Cronache di Napoli.
1: No. Terremoto,
2: la rabbia degli sfollati.
1: Precipita dal quarto piano, operaio purtroppo senza scampo. Poi, intercettata con il ricavato della serata, costretta a cedere la cassa col denaro.
2: Nei quartieri spagnoli.
1: Sì. Poi, te fa intendere di avere una pistola per non pagare il soggiorno in hotel.
2: Ecco,
1: una cosa originale, come vedi. Poi
2: difende la mamma dalle mazzate del padre e fa arrestare il genitore.
1: Anche qua Sorrento si cambia persona da picchiare. Pedina e picchia l'ex compagno, punita col braccialetto se funziona. Anziano sfascia il laboratorio per una radiografia,
2: denunciata perché ha contestato il referto.
1: Non stia male, si è sfasciato un reparto. Il tribunale Geramorra, ex sindaco, è incandidabile.
2: Ecco, a Marano. Questo è quanto, ma faccio qualche stacco però.
1: Sì.
2: Prego, direttore.
0: A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.

0: creatività, una realtà sempre al passo con lo stile e con la moda, conoscenza del capello, professionalità, lavoro con i migliori partner commerciali. Official Store nasce Argan e linea uomo Lavish Care. Tagli e colori personalizzati con più di 25 anni di esperienza. Ricerche, idee, innovazione, tecniche e prodotti di ultima generazione. Continuo aggiornamento con master nazionali e internazionali. Tagli moda scolpiti per esaltare il viso. Acconciature per i vostri giorni più belli. Studio, accoglienza, bellezza, qualità ed una passione che non si esaurisce mai. Hai più di 20 fantastici motivi per scegliere Air Morens parrucchieri. Air Morens parrucchieri uomo donna. Ci trovi sulla nazionale per Teramo a Colleranesco 167 A/B. Per info e appuntamenti 085 800 3152 oppure cellulare 346 9714 409. Per scoprire la nostra creatività visita la pagina Facebook e il profilo Instagram Air Morens.
1: Tutti i lunedì fino al 7 settembre il Mercatino Arte e Sapori vi aspetta in via Nazario Sauro e via Le Orsini. Qui troverete prodotti tipici, artigianato e curiosità varie. Tutti i lunedì in via Nazario Sauro e via Le Orsini, Mercatino Arte e Sapori, fino al 7 settembre, dalle 18 alle 24.
2: Ristorante pizzeria Rouge Noir nasce da un'idea del proprio titolare, di creare un angolo gastronomico nella propria città dove le varie generazioni si incontrino e ne facciano un punto di riferimento. Situata nelle vicinanze del lungomare di Giulianova, il locale è ormai diventato storico, dove il titolare, insieme al suo staff, porta avanti la passione per la buona cucina, con menù composti sia da carne che da pesce, e soprattutto con le celebri pizze di Marco. Il ristorante Rouge Noir si trova a Giulianova, in via Town de Revel 91. Per info e prenotazioni 085 800 0000.
0: La New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it

0: o mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gusto & Italia Food Market. Eccone alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori e pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gusto & Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349 6256 696.
1: Allora, è il momento dell'ammanacco del giorno, che è a cura sempre del nostro carissimo Vincenzo Iaconi, che è arrivato, eccolo qua.
2: Dove sta?
1: L'ammanacco, no, Vincenzo. Oggi è il 5 agosto, si celebra la giornata nazionale delle ostriche. Ti piacciono le ostriche?
2: No.
1: Non ti piacciono. Ricorrenza.
2: Avanti. Sei stato preceduto,
3: che senso?
1: Ricorrenza dedicata a uno dei prodotti simbolo della gastronomia costiera.
2: Era quello che tu ogni tanto ti tiro di qua, quello è venuto qua a cercare i soldi a lui. Quindi vi potevate incontrare.
1: Le ostriche non rappresentano soltanto un alimento freddo, svolgono anche un ruolo fondamentale per l'ambiente marino, contribuendo alla filtrazione naturale dell'acqua e al mantenimento degli ecosistemi. La giornata invita a riscoprire la cultura della molluschicultura, la cura dei territori costieri e l'importanza di una filiera sostenibile. Un'occasione
2: la
1: per
2: filiera che ti ricorda?
1: Il nostro sindaco. Un'occasione per valorizzare tradizioni, qualità e lavoro di chi opera ogni giorno nel mondo del mare. E anche la giornata della biancheria intima. Esatto, nota a livello internazionale come National Underwear Day, istituita nel 2003 dal marchio Fresh Pair. Ti prego, dall'1 al 7 agosto è la settimana mondiale dell'allattamento al seno. Sì. Facciamo grimi o come dimmi? Ho finito le giornate mondiali, vado dall'ammanacco o...
2: Continuo con l'ammanacco, senza musica.
1: Allora, l'ammanacco nel dettaglio, alle 7.41 la temperatura è di 28,3 gradi, l'umidità 70%, il clima caldo, vento a 7 orari, la massima sarà di 32 gradi, la qualità dell'aria oggi è a un indice di 38, è considerata buona. Il sole è sorto alle 5.58, tramonta alle 20.22, il culmine alle 13.10, la durata del giorno è 14 ore e 24 minuti. La luna sorge alle 23.15, tramonta alle 14.37 di domani.
4: Che fa la luna?
1: È all'ultimo quarto visibile al 52%. Nati oggi, 5 agosto 1906, 120 anni fa, John Huston, regista, due volte premio Oscar per Il tesoro della Sierra Madre nel 1949. 5 agosto 1911, 115 anni fa, Paolo Baffi, economista, governatore Banca Italia dal 75 al 79. 5 agosto 1941, 85 anni fa, Airto Moreira, percussionista, poi ascolteremo Amajur. 5 agosto 1926, 100 anni fa, l'escapologo Henri Houdini si fa calare in una piscina dell'hotel Shelton di New York, chiuso in una cassa metallica.
2: Non manca per un miliardo di
1: ne esce miliardi. Dopo un'ora e 31 minuti, completamente sbiancato in viso e tra lo stupore di presente dice: non c'è nessun trucco. 5 agosto 1936, 90 anni fa, ai Giochi Olimpici di Berlino, l'atletica afroamericano Jesse Owens vince la gara dei 200 metri, coprendo la distanza in 20,7 secondi, conquistando la sua terza medaglia d'oro, stabilisce anche il nuovo primato olimpico della specialità.
2: Stava nervoso
1: nell'Illinois. Nero, baffetto.
2: L'Illinois
1: stava nero. 5 agosto 1936, durante la semifinale degli 80 metri ostacoli delle Olimpiadi di Berlino, l'atleta italiana Ondina Valla fissa in 11 secondi e 6 primi il nuovo record del mondo della specialità.
2: Poi che fai, Beatles, roba mia.
1: 5 agosto.
2: Pubblico, allora, ieri l'ha fatto una cosa in televisione. In quest'album, tra l'altro, ci sta anche Yellow Submarine.
1: Ma non è questo l'album, si chiama proprio Yellow Submarine.
2: No, questo è. Ma... era fatto un servizio ieri, lui l'ha ripreso, l'altro lo sapeva lui. Grazie. Ma noi ascolteremo Eleanor Rigby. Buongiorno, Gianluca Grimi.
3: Buongiorno.
1: 5 agosto.
2: Come è stata? Bene?
3: Non c'è.
1: 5 agosto 1991, 35 anni fa, dopo aver fissato il record di salto con l'asta coperto il 15 marzo a San Sebastian in Spagna, l'ucraino Sergei Bubka supera i 6 metri saltando 6,10 a Malmo in Svezia. E conquista il record mondiale per il salto con l'asta all'aperto. Frasi famose, queste sono di Houston. Sul cinema e la regia, la metà della regia consiste nel scegliere gli attori giusti. Possiamo fare pessimi film, ci vogliono più soldi, ma possiamo farcela. C'è un'ostinata tenacia da Lemming nel rifare di volta in volta i successi passati. Le frasi sono di John Marcellus Houston, nato 5 agosto 1906 nel Nevada, morto il 28 agosto 1987 a Middletown. È stato un regista, attore, sceneggiatore, scrittore statunitense naturalizzato irlandese.
2: Dico, voi due avete visto tutti i maggiori film?
1: No, è considerato un maestro del cinema hollywoodiano degli anni d'oro. Quindi vicino in piazza. Buona giornata, grazie Vincenzo. Allora, grazie. È il momento di inquadrare il nostro ospite.
2: Vediamo come sta messo.
1: Vediamo come sta messo, era scuro. No, va bene.
2: No, ma sta storto però. Vediamo se potete fare una cosa. Dì.
3: Siamo microfonati anche?
2: Sì. Tutto. Aspetta Grimi, mi pare che stia nell'oltretomba di Lucifero, no? Non devi abbassare per averlo.
1: Se abbassi togli la goccia, ecco.
2: Ci buongiorno Grimi.
3: Buongiorno.
2: Che cosa ci vuole parlare? Che cosa ci vuole deliziare?
3: Siamo inizialmente in agosto, proprio all'inizio di agosto, e direi che il tema.
2: No, intanto facciamo una domanda per sapere se la sicurezza in piazza è un po' più. E se tu hai letto l'intervista del prefetto, della prefetta come la chiamano secondo me mostruosamente, ha detto che si dovrà occupare soprattutto della sicurezza nei centri urbani. E noi abbiamo telefonato.
3: Occuparsi della sicurezza nella campagna è un po' più difficile.
2: Abbiamo telefonato perché vogliamo essere ricevuti per fare un'intervista, oppure l'abbiamo invitata noi se viene. E dobbiamo sapere. Intanto sono andati da lei, da Alberto, sindaco di Teramo, e il presidente della provincia. Noi siamo messi in coda perché gli possiamo rappresentare come giornalisti, conoscendo tutto qua della zona, com'è appunto la situazione di Giulianova. E ci andiamo noi. Vabbè?
3: Perfetto, avete fatto benissimo, trovo una situazione, una soluzione ottimale. Peraltro domani mattina alle 9:30 sarò dal prefetto. Per cui facciamo una manovra concentrica.
2: Cioè, ma hai preceduto?
3: Non è una prassi istituzionale, i sindaci, le associazioni di categoria.
2: Non parlare soltanto dei problemi delle associazioni di categoria, già che stai là.
3: No, infatti, dico facciamo una manovra concentrica, già che sto lì, parliamo delle problematiche di sicurezza, e tu poi.
2: Ah sì sì.
3: Esattamente come va fatto.
2: Ma è aumentata la sicurezza un po' o no? La verità
3: sostanzialmente si percepisce un maggiore controllo, non è che si possa risolvere dalla sera alla mattina. Sui temi della sicurezza diciamo che bene o male qualcosa adesso si sta facendo. Abbiamo il grave tema del disagio
2: giovanile, no?
3: No, giovanile, del disagio di alcuni notissimi esponenti del SERF, in modo uno o due particolari, che lì è un problema non di sicurezza, ma è un problema sociale, e sta diventando veramente gravissimo per l'immagine della città,
2: sì,
3: per il turismo, e anche e soprattutto per la dignità della persona umana. Non è possibile che purtroppo abbiamo, non posso fare il nome, ma lo,

0: che è dignitoso per la sua, per il suo status di essere umano, non qualcosa dovremmo inventarci. Io tecnicamente faccio il barista, per cui più che dirle le cose non possono mai, qualcuno prima o poi ci dovrà mettere mano.
1: Il portafoglio
0: è una situazione incomprensibile, cioè, proprio, oggettivamente non ho più parole, perché non è veramente incomprensibile. Comunque dai, veniamo ai temi.
1: Il tema, le spiagge sono vuote nel pomeriggio?
0: Sì, ecco, questo è un classico non tema. Ne voglio parlare perché è il classico non tema che diventa un tema perché mediaticamente è stato attenzionato e se ne parla molto. Il turismo quest'anno è sicuramente da interpretare, sta vivendo dei cambiamenti dovuti alla situazione economica, alla situazione geopolitica e alla situazione climatica. Questi tre elementi sicuramente inducono le famiglie a delle variazioni, per cui meno spesa, meno frequentazione dei ristoranti, il caldo induce meno presenza sulle spiagge, soprattutto nei momenti del pomeriggio, perché se guardiamo quello che tecnicamente sono le presenze turistiche, cioè gli arrivi, le persone che arrivano nelle nostre città, bene o male ci siamo. Questo indice di un cambiamento profondo nella comportamentalità delle persone. Quindi cosa facciamo? Innanzitutto facciamo un piccolo inciso, ringraziamo sentitamente, di cuore, tutti i lavoratori titolari, i lavoratori del turismo che negli stabilimenti balneari stanno lavorando per noi in situazioni precarie e con temperature potentissime, e di queste persone ci dimentichiamo, ma non è che possiamo mettere l'aria condizionata in spiaggia al bagnino, cioè quelli sono persone che stanno lavorando per noi e lo stanno facendo in modo professionale e ai limiti, diciamo così, della sostenibilità psicofisica. Ugualmente dobbiamo ringraziare i pizzaioli, i fornai, i cuochi, tutti coloro i quali lavorano per allietare la nostra presenza, il nostro turismo, e che in questo momento, nonostante
1: accettato subito
2: la botta,
1: vabbè, a vedere. Non là, perché stiamo parlando di sicurezza, no,
0: sì, nonostante la...
2: sì. vai.
0: Ci dimentichiamo, comunque queste persone sono quelle che fisicamente rendono possibile le nostre vacanze, e trovo giusto che siano
3: di particolare. Niente di particolare. Può stare tranquillo, nessuna attentata grinta.
1: La botta era molto forte, però.
0: Se dovessi temere un attentato, obbligati di prospettiva futuro, tornerei a Radio Gibbio. Però comunque la zona è quella. Sentito.
1: Siamo qua.
2: Vai.
1: Continua.
0: Vabbè, questo è qua. Per quanto attiene poi lo specifico del turismo, io adesso comincio a.
4: Manda Giovanni. Ma fatti.
2: Vai.
1: Ci manda Giovanni, sì. Apre. Apriti, dissi.
0: Allora, succede questo. Senza andare a prendere i miei soliti dati uno per uno, che poi dopo lasciano.
1: Ma hai portato degli appunti?
0: Sì, ma non fa niente, li so anche.
1: Lo vedete.
0: Li so anche a memoria. Il turismo mondiale da qui al 2040, che poi è domani mattina, aumenterà in volume da 1.700.000 da 1.700.000 arrivi.
1: Voi?
0: No,
1: diciamo che li vendi?
0: Non ce la fate a mangiarle tutte, quello che
1: non tutto.
0: Mi dovete impegnare, no, non è possibile.
1: Tu mangi?
0: Ma anche voi ce la fate a mangiare.
2: Non mi... Vai.
0: Da 1.700.000 arrivi del 2026 ai 3.500.000 arrivi, potenzialmente 4 miliardi di arrivi nel 2040. Il che significa
2: previsioni,
0: sì, ma bene o male il che il 2040

0: qui, eh.
1: Siamo già nei dati, eh.
0: Se, 2040 sta qua, non è che stiamo parlando di cose assurde. Il che significa che il movimento del turismo mondiale nei prossimi anni più che raddoppierà, e anche a livello economico ci sarà più di un raddoppio. In questo scenario la nostra piccola città, la nostra piccola destinazione, il nostro piccolo mare Adriatico, come si muove o come si muoverà? Qualcuno sta pensando a questo genere di discorso? O stiamo alle solite questioni sul numero più, numero meno delle presenze a Portoreto, a Morte Sicuro, Giulianova e Pineto, o una mezza manifestazione di cantanti in più o in meno? Io dico che è probabilmente arrivato il momento di ragionare di prospettive di lungo periodo e preparare il nostro territorio, il nostro turismo, quelli che saranno i trend futuri. I quali trend futuri nel mondo ce ne saranno tantissimi. Noi avremo una crescita di questa impetuosa crescita del turismo mondiale, avremo abbastanza marginale, e per abbastanza marginale intendo dire crescita dovuta più che altro al turismo di prossimità e al turismo del weekend, e purtroppo poco più. Personalmente non mi accontento di questa situazione, queste sono le previsioni, Personalmente non mi accontenterei di queste previsioni, perché significa che di prospettiva futura il nostro territorio diventerà una destinazione turistica marginale,
1: marginalissima.
0: Questo non è bello per i nostri giovani, non è bello per l'economia, non è bello per gli abitanti, per loro, non è bello proprio per nulla, assolutamente. Il che significa che non dobbiamo esattamente fare quello che abbiamo sempre fatto, cioè nulla, ma bisogna ragionare e andare incontro a, e chiedersi: uno, le nostre destinazioni sono pronte, stiamo affrontando quello che è un cambiamento climatico evidente, che peraltro mette l'Abruzzo in posizione di vantaggio rispetto a tante altre regioni. I nostri lungomari, sui nostri lungomari si sta lavorando per crearci delle oasi climatiche, per le nostre città si stanno attrezzando per, parliamo sempre di clima, per le problematiche che i turisti denunciano a livello di clima. Partiamo da questo: il fatto che le spiagge al pomeriggio non siano più occupate, preoccupa o non preoccupa della... No, attenzione, perché questi sono sintomi.
1: Se
0: per le situazioni poi cominciano così: se le spiagge al pomeriggio non sono occupate, adesso io mi preoccupo relativamente, perché vuol dire che una persona sta comunque a Giulianova,
1: sta in mattina, sta in piscina
0: e va bene. Stiamo ragionando su come potenziare gli alberghi, villaggi, residence con piscine e con oasi climatici. Oppure stiamo ragionando sul fatto che se non prendiamo provvedimenti seri di questo genere, a un certo punto la gente comincia a dire: che ci vado a fare Giuliano, perché tanto il pomeriggio non posso andare, posso avere altre destinazioni che sono diverse. Non è che io voglia lanciare un allarme, però dico che forse una volta tanto, invece di parlarci addosso sul numero di un turista in più, un turista in meno a Tortoreto, o piuttosto che a Giulianova, su una riuscita più o meno di una manifestazione alta, sarebbe ora di cominciare a parlare di programmazione di futuro del turismo. In questo ricordo i meravigliosi 7 comuni della Costa del Gigante.
1: Gigante.
0: Vi rammento che
1: il nome, che non ci piace il nome, è sempre condensato il nome.
0: Che esista questa benedetta Costa del Gigante, che incassano 5 milioni di euro l'anno di imposto di soggiorno, e che con queste cifre sarebbe ora di cominciare a ragionare su una programmazione di destinazione, su un aumento della sicurezza, sugli investimenti in mobilità, eccetera, eccetera, eccetera. A meno che lo abbiano già fatto a nostra insaputa.
1: Non è escluso.
0: Può essere, non escludo, possono esserlo già fatto magari nel 2000, con previsione 2094.
1: Addirittura. Non mi interessa.
0: Vabbè, facciamo 2090.
2: No? Chissà se hanno modificato il notizio sul numero di telefono sul QR code in autostrada dove mancava un numero per il nostro.
1: La nostra non è andato fuori il QR code dello IAT sull'autostrada, solo del nostro. Avrebbe dato il numero di telefono.
2: Il QR code sull'autostrada spinge, c'è un numero diverso. Cioè un numero dove manca un numero per fare. Per
0: non, ci, non puoi parlare con
2: lui. No, esatto,
0: non puoi parlare con gli altri. Beh, penso che. Questo è abbastanza grave, decisamente grave.
2: E come sempre già fatto a luglio, parliamo di una cosa programmata.
1: Hai sempre contestato tu la pubblicità della regione fatta a luglio, lo ricordo.
0: Loro la chiamano, sono passati dal last minute al last second. E adesso al last decimo di secondo.
2: Tutti lo facciamo, prendiamo l'autostrada e decidiamo dove andare, mega parti con una direzione.
1: Vedi quando già hai deciso, oggi c'è l'Abruzzo e torni indietro.
0: È il modo migliore per buttare via dei soldi, se proprio non.
1: Capito, fallo un po' prima, fallo a maggio, aprile, che ne so, non si può fare a maggio.
0: Allora, quello che dicono loro, la pubblicità last second.
1: Vedi, per favore, mi fa piacere, mo che vedi da maggio, e poi chiedi perché la fai a luglio e non a maggio e aprile? È una domanda normale o no?
0: Sì, sì, certo, qualche volta, perché.
1: Se no partiamo noi, Gabriele, comunque non porta la maga, ti canto i capelli,
0: perché
1: se no
0: è lo slot pubblicitario.
1: Partiremo noi personalmente.
0: Perché è lo slot pubblicitario che costa meno, cioè non.
1: Vabbè, noi abbiamo bisogno.
0: Allora, ha un senso, il last second e il last minute, ha un senso fatto a livello di struttura, mi spiego. Ho l'albergo non completamente pieno, faccio un'offerta sulla mia singola struttura. Last minute, diciamo che ha un senso sotto, ma a livello di destinazione è un non senso, perché a livello di destinazione tu la tua promozione la devi instaurare in modo che nel momento in cui si ingenera la decisione, che in genere in autunno, che in genere in inverno, cioè, nel momento in cui io penso di andare in vacanza, in quel momento tu intervieni con una campagna pubblicitaria ricordando alle persone, per esempio slogan famosi come fanno sempre, tipo respira sei in Trentino, il mare verde del
1: Trentino sempre,
0: la Puglia, la Sicilia, tutte quelle grandi regioni turistiche, la Jesolo che sta diventando
1: la spiaggia di Jesolo, che sta vicino anche a Grado, vero?
0: Tutte queste cose. Ecco, noi sul mercato del marketing strategico non ci siamo.
1: Non abbiamo fatto la distagionalizzazione?
0: Distagionalizzazione è che si sveglia uno al mattino e facciamo la distagionalizzazione. Ci sono azioni da mettere in campo a livello di destinazione. Faccio un esempio più stupido: se io ad aprile organizzo un festival culturale o del libro a Giulianova, io ho buttato lì la prima cosa che mi viene in mente, o c'è un qualcosa, una manifestazione in modo particolare a Giulianova, o faccio in quel momento, allora destagionalizzo. Se ad agosto faccio, che ne so, una manifestazione importantissima, probabilmente ho spostato poco. Sì. Peraltro io c'ero un pochettino col carnevale, ieri sera stavo tornando per causa di forza maggiore, ho dovuto venire a Giuliano, ma sono ritornato verso Campi a mezzanotte circa. Ci ho impiegato esattamente un'ora e 25 minuti perché ho incontrato la colonna dei carri carnevalizi scortati da polizia sulla bonifica del Sariello, che andavano esattamente a 7 all'ora e ogni secondo si dovevano fermare per la. Proprio veramente è stato uno dei viaggi più allucinanti della mia vita, non so.
1: A Cambrico che sono problemi in comune, mi pare c'è un po' di ammanco, un po' di debiti ci sono,
0: Si narra, si dice che il comune possa essere indirizzato verso il predissesto. Ma adesso basta, perché questa è una situazione che non conosco. Mi auguro piuttosto che la famosa questione della rottamazione, definizione, tutte queste cose qua abbia un prosieguo più incisivo rispetto a quello che ha messo in campo il comune di Giulianova, che
1: perché si potrebbe ancora.
0: Sì, sì, sì, sì, assolutamente sì, infatti ho letto tante cose corrette, voi state seguendo esattamente più molto bene questa.
1: L'ho seguita bene.
0: Questa questione, devo dire che sono state fatte e dette cose tecnicamente corrette, ed è vero che si può ancora intervenire con una definizione, perché così, definizione delle cartelle, così come è stata fatta, messa in campo allo stato attuale dal comune di Giulianova, penso che facendo una stima rapida, io non ho l'intelligenza artificiale sotto naso, ma quella normale, così come potrebbe raggiungere lo 0,3-0,4 dei contribuenti giudiesi, non oltre.
1: Va bene.
0: Va buono.
1: Noi ti ringraziamo, ti auguriamo una buona giornata, e buon lavoro e buona sicurezza. Mi raccomando, domani ricordo col prefetto, domani?
0: Domani mattina, ti farò sapere.
1: Mi devi ragguagliare.
0: Esatto.
1: Grazie.
0: Di nuovo, grazie a voi, grazie a tutti.
1: Intanto c'è bisogno che torni il dottor Albani. Salutiamo Gianluca Grimi.
0: Dottor Albani, me lo posso recuperare da qualche parte, no, dove sta il dottor Albani?
1: Dov'è Albani?
0: In fondo a destra.
1: Deve tornare immediatamente.
0: Al telefono.
3: La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale, tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto La Giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gusto and Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori a pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo, o le bracciole di suino, 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gusto and Italia Food Market a Colonia Spiaggia, Sura Nazionale. Per info 349 6256 696.
4: Citigas, dal 1978 al vostro fianco con i nostri servizi. Eccoli: installazione e manutenzione caldaie, realizzazione impianti termoidraulici e di condizionamento, realizzazione impianti fotovoltaici, installazione sistemi anti-intrusione e videosorveglianza, gestione rete gas metano. Contattaci al numero di telefono 085 800 4326. Oppure invia un'email all'indirizzo coop.citigas@citigas.it.
5: E Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
6: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
5: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
7: Stai cercando il posto perfetto per festeggiare i tuoi momenti speciali? Vieni a Sunset Park, a Giulianova. Situato in via Falgioni 1, il nostro parco di 3.000 metri quadri è il luogo ideale per feste di compleanno per bambini ed eventi privati. Divertimento assicurato, con l'area giochi per i più piccoli, il campo da calcio e basket per grandi e piccini e tanto spazio relax per tutta la famiglia. E non dimenticare l'area food, dove allestiremo il nostro buffet con pizze, fritti e tanto altro, con bevande e tovagliato incluso. Sunset Park, il tuo parco delle emozioni. Prenota ora e rendi indimenticabile ogni tuo evento. Per info e prenotazioni 347-5285-183.
1: Siamo.
2: Allora, siamo in chiusura, salutiamo i nostri amici che ci hanno seguito su Facebook, radio, buona giornata. E
1: qui,
2: adesso in radio andiamo ad ascoltare
1: Ailton Moreira.
2: Amajur, con Ailton Moreira, mamma mia. Ma yeah.

0: questo era Amajur di Ayrton Morena.
1: Amajur. Adesso dobbiamo ascoltare.
0: Adesso. No, dobbiamo chiudere con i Beatles, con Eleanor Rigby.

0: erano i Beatles con Eleanor Rigby. Bene, chiudiamo il Radio Gino Notizie.
1: Dimmi chi erano i Beatles.
0: Sì. E con questa chiudiamo il Radio Gino Notizie di oggi e noi ci aggiorniamo a domattina, solita ora, soliti canali.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio Gino Notizie.

Provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Buongiorno, siamo pronti per l'appuntamento con la nostra mattinata italiana di successi tra ieri ed oggi, in rapida successione per voi. Cominciamo con una canzone estiva di Fred Mongusto, non quella che abbiamo spesso messo, ma questa canzone qui. Siamo pronti allora a farla, a farvela ascoltare, ed è dedicata a una città. Fred Mongusto interpretava negli anni 60, esattamente nel 63, il brano intitolato Malaga.

L'hanno per buona, non si sarebbe sentita per niente questa canzone in realtà, vero? C'è un'altra versione, la troviamo, vediamo un po' se questa si sente.

Il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rishow a 2, 4 e 6 posti. Rossini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rossini Bike. Siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 60 38 014. rosinibike.com.

0: Onyx.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 85 72 217.

Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gust & Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori a pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le braciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gust & Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349-6256-696. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Risciò a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova,
sul lungomare Spalo, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 60 38 014 rosinibike.com.

Marconi è una storica azienda giugliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Cassia di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi.

che mi mette paura. Se è fatta notte o freddo, in cielo non c'è neanche la luna. Gente grida, chiede aiuto, ma nessuno risponde. Mi guardo intorno e neanche a dirlo vedo sempre solo onde. Dopo onde, ancora onde, allora onde evitare di addormentarmi come gli altri, esser buttato in mare. Mi unisco al coro della barca, inizio a piangere, a gridare. Non ho forza, chiudo gli occhi e non so neanche.

un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gustando Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori e pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gustando Italia Food Market a Colonia Spiaggia, Sura Nazionale. Per info 349 6256 696. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erbolario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erbolario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su via Orsini 34, telefono 085 800 4747.

a Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Risciò a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalo, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 6038 014, rosinibike.com. Hai provato? Vina le giornate? È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328 33 46 056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.

0: Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piemonte. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Cassia di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. This is sick.
1: Radio G 90.7 100.2.

flashback. La storia della musica va in onda su Radio G.

Flashback, quello che Radio G ha suonato negli anni passati.

0: cuore.
1: Epson Metro e Regione insieme per migliorare i servizi della pubblica amministrazione.
0: C'è qualcosa del vino anche oggi.
1: L'Abruzzo verso la vendemmia 2026, bloccaggio del vino, trovato l'accordo per salvare le vendite.
2: Com'è bella l'uva Fogarina, la conosci? Come sì. Bella, cioè, che andava?
1: Non lo so.
2: È la tradizione di Arbore, alto gradimento alla Rai.
1: Ecco. Roccella, ritrovato il corpo del marito, era annegato a giugno. A Pisa e dintorni la terra trema, tanta paura e danni limitati.
2: Salva la torre!
1: Sì, perché un 4-3 era, non era uno scherzo, sono un bel terremotuccio.
2: Quello sta già pendente.
1: 15enne in carcere a Malta, appello del padre che chiede aiuto.
2: Andiamo a occuparci dei fatti degli altri, andiamo in Inghilterra.
1: Le incognite del Regno Unito, Burnham punta sui social, ma c'è il nodo delle tasse, forse più importante di tasche i social, non lo so.
2: Credo di sì.
1: Il premier promette nuove spese, ma sul finanziamento rimane un dubbio, uno solo per male, uno solo per
2: solo. Questo qua.
1: Lui sì, ex sindaco di Manchester.
2: Quindi la bella lotta.
1: Sì. L'Unione Europea con la Spagna, Schengen ha tenuto.
2: Cioè, gli ha dato ragione.
1: Figurone. La gestione dell'emergenza è stata ritenuta efficace dall'Europa. Ha fatto la riunione apposta che abbiamo chiesto a noi. La
2: sì, lo so, quindi. No, hanno fatto bene.
1: Ma si profila una nuova invasione. L'Italia assume 500 agenti in più.
2: E questo è vero. Però portate qualcuno a Giulianova.
1: Barcone alla deriva alle Baleari, 17 morti, 157 migranti portati in salvo nella Manica. Bruxelles resta cauta sugli hub, che sarebbe quello che noi abbiamo fatto in Albania.
2: Sì, ah sì, no, è molto cauta.
1: Sì, pare, sì. Trump va a picco nei sondaggi, per la prima volta in 10 anni gli americani preferiscono i democratici sull'economia.
2: Soltanto!
1: Ma speriamo che
2: sull'economia, soltanto! Speriamo per questo fa la guerra a tutto il mondo.
1: Speriamo che a ottobre che cosa succede? A Sofia, assalto naziskin contro gli ebrei italiani. Il blitz dell'hotel al grido Sieg Heil, che è il saluto nazista. Siete idioti perché non volete prendere con gli ebrei, ma piuttosto con Netanyahu e quell'altro. Perché non c'entra niente. Hormuz, accordo in poche ore, crolla il greggio e Qatar conferma i colloqui, ma non sono diretti.
2: È aperto,
1: cioè io parlo con te e tu parli con lui, lui parla con te e tu parli con me.
2: È aperto?
1: È chiuso da una parte e da un'altra, tutte e due. Diesel ancora scontato, prorogata la riduzione, il taglio di 17 centesimi che non è stato applicato fra l'altro da tutte le pompe al litro, rimarrà in vigore fino al 25 agosto. I fondi necessari saranno trovati con dei tagli alle spese dei ministeri.
2: Giustamente, chissà quando.
1: Del Mastro. Si ritorna in aula, sì, nessun approfondimento. La maggioranza accelera, Dori pensa alla consulta.
2: Sì, poi c'è stato un pranzo, lo sai?
1: Il pranzo tra Schlein e Conte, prove di disgelo sull'Ucraina.
2: No, ma non c'è qualcosa.
1: Riavvicinamento tra i due leader del campo largo dopo le tensioni generate dalle posizioni su Kiev. PD, 5 Stelle e AVS chiedono che le risorse dello scostamento non siano destinate alle spese militari.
2: Non tutto, è quello che voleva dire. Qualcosa gli diamo, poi non diamo più niente. Mi sono d'accordo con l'altra taglia.
1: Dando la Camera, dice sì alla giornata per Enzo Tortora. E riconoscimento facciale, c'è il sì. Il Consiglio dei Ministri approva il decreto inserendo una rete fitta di garanzie.
2: Ti vede a te che fa?
1: Ti riconosce nelle piazze, nei tuoi luoghi pubblici. Una cosa che si fa in Cina, dove i comunisti.
2: Comunistissimi.
1: Non lo so.
2: Vabbè. Minaccia, vabbè, dove? Saluta.
1: Stalking.
2: Saluto prima che se ne vanno.
1: Salutiamo prima che se ne vanno. Allora, abbiamo detto che siamo arrivati qui. Quindi, buongiorno a Paolo Cicconi, ad Andrea Serafini, a Rita Piccioni, a Max Rastelli e a Attilio Torquati. Buongiorno a tutti voi. Teramo. Minaccia lo psichiatra, donna arrestata, ne abbiamo dato conto. Poi domani l'ultimo saluto al Centauro, 48enne. Ancora in comune il contratto con la Team Cimiteri, piano per nuove tariffe e via all'impianto di cremazione.
2: Oh, ecco,
1: pure qua è una cosa
2: vicino,
1: che dura da un'eternità.
2: Vicino.
1: L'amministrazione è decisa ad abbassare i costi e a realizzare ulteriori loculi nei vari camposanti.
2: Perché sono tanti a te?
1: Non lo so, sono andato una volta. L'assessora Ciammaricone, stiamo lavorando a 7, però Ciammaricone che stiamo lavorando splendida secondo me.
2: A settembre.
1: Stiamo lavorando a settembre in consiglio per l'approvazione.
2: Quindi lei con la morire.
1: Ciammaricona. Cozzi.
2: Lucio Luciotto.
1: Cozzi, ritardi nell'esame delle delibere per il bilancio. Vabbè.
2: Il prefetto incontra Alberto D'Angelo e Marcozzi, abbiamo visto.
1: Sì. A te ancora no.
2: Però sono in elenco.
1: Le prime visite, ma questo non si può chiedere se si può evitare.
2: La prefetta è orribile.
1: Chiedilo, è il tuo giornale, dillo, no?
2: Ma lo chiamano così.
1: Tanta gente ha scritto che devo andare. Bellante, grandinata, disastro milionario. Subito fondi e stato di calamità. È la richiesta avanzata da sindaci, consiglieri regionali, aziende, cittadini a regione e governo. Melchiorre.
2: Delfico?
1: No, no. Qui danni per 3 milioni di euro. D'Amico, ora superiamo gli schieramenti politici.
2: È andato lui?
1: Chi è?
2: D'Amico là?
1: Sì, sì, ci sta pure Pepe.
2: Sempre senza H, Pepe.
1: Pepe, come al subito. Allora.
2: Roghi ad Arsite a Colle Minuccio, pompieri in azione con l'elicottero. Vedo Castelli, attenzione.
1: Sì, a Torricella Sicura, rischio idrogeologico. Fondi per i lavori.
2: Sta superando D'Alfonso, eh?
1: Sì, sì, sì, sì, sì. Ma se andare in ferie me lo frega.
2: Guarda, per esempio, ti ho detto che in questi giorni al primo posto è passato Marsiglio.
1: Sì.
2: È stato nominato solo nella prima pagina perché i debiti del presidente. Arbitro malmenato da un giocatore.
1: Aggredito in campo durante un torneo di calcio a 5 per il 35enne, prognosi di 15 giorni. La partita è stata sospesa.
2: Beh, no, mica anche lui stava male 15 giorni.
1: Allora, in migliaia per il carnevale ad Alba, maschere e carri sulla riviera, soccorsi giovani ubriachi, rissa sfiorata in un lido.
2: Ma invece andava tutto bene.
1: Meno male.
2: Ma facciamo un po' di spettacolo, la gente vuole sapere, si vuole divertire, che tu non puoi saltare come te pare. Intanto la brancale, portala. Eccola. Brancale porta la festa sul palco di Roseto e ribadisce che canterà la sua terra.
1: Che abbiamo appurato è pugliese, infatti l'artista pugliese.
2: Grazie, che ascoltatori.
1: Noi abbiamo degli ascoltatori attentissimi. No.
2: Marco Masini invece va a Pescara. Poi domani Max Giusti dove va? Le notti bianche dove vanno?
1: Domani c'è l'ironia di Max Giusti ad accendere le notti bianche a Città Sant'Angelo.
2: Ricordiamo che noi non facciamo pure le notti bianche, la notte dello shopping, attenda al Luppolo e Calice e Musica al Chiaro di Luna, che erano molto partecipati. Cancellate tutto.
1: Ieri sera c'era sul corso, a Terrazza e Corso, un sacco di gente che ballava.
2: Allora, scatta il Ferio Internazionale degli artisti di strada a Tortorella.

0: stato mai tutto di mi manca.
1: Vabbè, allora abbiamo dato anche notizie dei principali avvenimenti.
0: Tortoreto,
1: la gente può andare a divertirsi.
0: Blitz dei carabinieri, hashish e cocaina, tre finiscono in carcere. Ponte Ancaranese torna il doppio senso, questo per un'eternità, eh?
1: Ma il doppio senso torna là, da noi non si tocca, detto, lo leggeremo tra poco, eh?
0: Alba, lungomare ripulito in tempi record.
1: È vero,
0: l'ha però fatto anche la Rieco e non sono detto niente,
1: l'ha fatto?
0: Sì,
1: era pulito,
0: sì. Perché... operatori della Poliservice al lavoro fino al mattino, la sindaca, mannaggia la maiella, la li ringrazio per il grande impegno.
1: Vogliamo fare una cosa, si sta scritto prefetto,
0: io corretto,
1: mi autorizzi
0: apposta.
1: Si 800 femminicidi e tu ancora la sindaca che correggi, dai, su. Oh, via di Revel, che abbiamo deciso di correggere, perché anche Wikipedia porta così,
0: ma pure la nave che ha abbordato la petroliera si chiamava Town di Revel, quella italiana che ieri ha veramente non ci ho toccato quando ho letto notizie.
1: Capite, ma tu me lo dici che non fa la vignetta
0: Town di Revel, la petroliera che ha la nave italiana che ha abbordato la petroliera,
1: fa la vignetta, d'accordo, ci viene l'idea, la vignetta a Canazza. Bene, perché ci pensa sti cose dipendendo dall'ultimo secondo.
0: Via di Revel
1: effettivo questa migliore
0: comune non cede, il doppio senso resta in vigore, punto, l'abbiamo detto qui
1: da noi. Comunque sarà la sentenza del TAR, sarà così, perché faremo delle modifiche, poi non le potrei fare, non è possibile che l'ambiente della carreggiata non è sufficiente, come ha dichiarato anche la polizia stradale. Vedremo.
0: Il capogruppo Matone del PD, per la polizia stradale mancano le condizioni minime di sicurezza.
1: Si parla ancora di rottamazione, e Evoluzione continua a dire che non è una rottamazione fatta bene, che ci manca un po' di
0: non
1: cose.
0: È una rottamazione, punto.
1: Ecco.
0: Rottamazione dei debiti, no alle disparità, evoluzione sostenibile, le agevolazioni vanno garantite a tutti i contribuenti in ritardo con i pagamenti.
1: E soprattutto nei periodi, anche 14-21.
0: Là ci sta il debito, prima è tutto prescritto.
1: 14 in giù prescrittissimo,
0: appunto. Dove fanno la rottamazione?
1: Poi hai detto, ho imparato che da 21 a 26 si può già fare
0: l'avvedimento serenamente. Sì, serenamente.
1: Vabbè.
0: E rateizzando anche.
1: Avverto comunque per far capire per l'ultima volta come stiamo con la rottamazione: domani pomeriggio alle 18.30 c'è un pomeriggio da noi dedicato alla rottamazione. Beh. Speriamo di essere chiari domani.
0: Padel, il talento Temperini ricevuto in municipio. E poi abbiamo il circolo migliori, Brilla nelle gare, pesca sportiva. Ottimi risultati della squadra giugliese nel 26esimo Open Drifting.
1: Porcellese sindicalla ogni mattina, non dico il nome, passi ma con la giacca in mano perché gliela pego questo cavolo, poi però da bancario quello ti ha messo dove fai il bagno?
0: Roseto verso il voto, il braccio di ferro nel partito Fratelli d'Italia, tregua estiva sul candidato sindaco, il circolo comunale punta sulla civica 40 ma la federazione provinciale frena la scelta rinviata a settembre. Progetto Roseto, rigenerazione urbana, pronta la proposta. Trova un portafogli con 1.350 euro e lo fa restituire a proprietario. Che cosa?
1: Allora, forse lei, che no, vai a lavorare alla banca Tercas a Roseto.
0: Oh, non faccio il nome di detto quando esce dalla forma, è una ditta la vedo praticamente.
1: A Roseto, va col treno perché è molto comodo.
0: Certo.
1: Arriva, se no riesce ad arrivare con la macchina, trovare il parcheggio è una disdetta.
0: Camper ASL per controlli al seno a Roseto, sempre. C'è il palio delle contrade con 12 squadre ancora a Roseto. Andiamo avanti.
1: Antenna di 30
0: ad Atri, antenna di 30 metri, il comune cancelli il sì a Silvi, scusate, al maxi impianto.
1: Uè, Zanzare.
0: Il sindaco, Zanzare con virus West Nile, nessuna emergenza.
1: È stato detto ieri, mi pare.
0: Tutti dicono che ci sta.
1: C'è anche un parco marino che poteva fare.
0: Ecco di Francesco.
1: Chi è?
0: È l'avvocata di Silvi, designata nel consiglio di amministrazione di rappresentanza in rappresentanza del comune di Pineto. Allora, a Caseater c'è il via libera alla sanificazione. A Silvi.
1: Andiamo a Pescara.
0: Pescara, mezzo milione l'anno per lo stadio, la città, primo sponsor del Pescara. Quindi risponde il sindaco Masci al presidente.
1: Una serie di incontri.
0: Replica al presidente Sebastiani sugli aumenti imposti alla società biancazzurra. E sulla tribuna Maiella chiusa. Primo intervento ultimato, ma perderemo poche centinaia di posti.
1: Distinti.
0: Quello dell'altra. Minaccia di incendiare il bar nei guai, paura in locale a Villa Raspa.
1: Non ho fatto in

0: lo so. Monte Silvano, il cantiere in via Inghilterra, ospedale a casa e casa di comunità pronti entro la primavera del 2027. La dentro che ci manca, capito? Poi dopo. Concerti accessibili, intesa con il comune dopo il caso del bambino autistico che ha trovato l'area disabili piena. L'Aquila, ho visto scene che non dimenticherò, il racconto social del sindaco di Avezzano scampato per miracolo all'incidente nelle Marmore che ha causato 6 morti. Scooter contro l'albero, muore a 51 anni, la vittima è Antonio Di Carlo, originario di Foggia, residente all'Aquila, succede a Colle Pietro. Fulmine sul Morrone, torna l'incubo del 2017, una decina di lanci d'acqua dall'elicottero e squadre a terra, riaffiora il ricordo della devastazione. Gratta e vince a Chieti, 2 milioni di euro sul corso e un cinquantenne di fuori Chieti.
1: Già si sa?
0: Sì, beh sì, sanno tutto, perché era incredulo, mi ha detto che sarebbe ripassato per ringraziarci.
1: Come quello che è uscito, ha detto dammi 100.000 euro.
0: Vasto, trovato morto, c'è un indagato alla procura, ucciso dalla droga. Scopre che la moglie ha un altro marito.
1: Ma va?
0: Lei lo fa arrestare per le botte. E quindi l'ha scoperto, poi ha manato però.
1: Ho capito però.
0: Noi sposi in Marocco, ora ho saputo che risulta unita a un anziano.
1: Grimmi vuole parlare del problema che tu hai citato a me ieri piano piano. Spiagge vuote il pomeriggio.
0: Ah.
1: Tu sei qui intervenuto.
0: Tutte le giornate.
1: Sei bravo.
0: Scambio tra Inter e Juve. Ma,
1: La Roma
0: punta Molina.
1: Chi è Molina? Noi avevamo un giorno avanti, in passato si chiama Molino, molto bravo. Segnato.
0: Dubito sia lui. Baresi, ultimo saluto al capitano, Baggio e Van Basten nei funerali. Il mercato del Pescara, Russo si avvicina. Piano piano l'Ascoli pensa a Capellini.
1: Cioè, praticamente un altro che vendono. E quelli vuole i soldi da nascita, tutta la squadra.
0: Pineto, D'Andrea ai saluti, fatta con l'Ostia Mare. Sì, l'attaccante è pronto a trasferirsi.
1: Adesso tre amichevoli di seguito per mandare l'Ostia Mare.
0: Il Teramo in Serie D inizia a carburare. Buon pari con la Scafatese. Giulianova, per Golizia aspetta un attaccante per completare la rosa.
1: Vediamo oggi pomeriggio la seconda partita amichevole con l'allenamento congiunto, come si chiama? Contro la Azzurra Mariner di Ottavio Palladini che gioca nella promozione Marche.
0: L'Aquila chiude.
1: Niente, come hai detto tu, si rischia.
0: La seconda volta che dici come hai detto tu, mi fai montare la testa così.
1: Ormai la nuova tremondata. Arrivo veneziano, è una bellissima musica. Cioè. A porte chiuse, cioè
0: a porte
1: rischio,
0: chiuse per pescare.
1: Questo rischio.
0: Sì.
1: Si sta cercando di trovare qualcosa con la prefetta.
0: La prefetta.
1: Non è tipo che come li fa a capire chi è di Giulianova e chi è di Pescara?
0: No, perché loro hanno. Tutti gli abruzzesi non possono vedere il Pescara in trasferta.
1: No, solo loro.
0: No.
1: Quindi la paura è questa, Come li identifichi chi è di Pescara, no? Ecco,
0: c'è il documento.
1: Devi fare i biglietti.
0: Lo so.
1: È gratis.
0: Debiti e caos, il Chieti rischia di sparire.
1: Credo che sarà così, perché ha fatto tutte le puntate questo giornale, ha tentato a pregare cosa l'avesse fatto lui, tutte le soluzioni, Russo, Di Pago, la cordata nazionale, quella locale, Fendapa. Quando ci stanno tanti debiti è un disastro.
0: Infatti questi sarebbero gli imprenditori di Chieti, ma non li vedo particolarmente entusiasti.
1: No.
0: Calcio a 5, l'Academy si rinforza. Scusate, ma era grosso il titolo, ma partite, è il calcio a 5. Allora vabbè.
1: Non c'è niente di cose.
0: L'Abruzzo nel cuore, Roseto è come casa e mi ha fatto rivivere. Parla Mario Boni, si racconta tra battaglie in campo e ricordi indelebili. Devo tanto anche a Teramo, che belli i derby al Pala Maggetti. Va bene.
1: Sì, bello,
0: abbiamo parlato anche dello sport che si fa con le mani. Andiamo un attimo. Andiamo a leggere il Messaggero Abruzzo, se il direttore ci leggerà
1: tempo che ci vuole.
0: La prima pagina. Prego,
1: direttore. Ho visto poi tutta pubblicità.
0: Prego.
1: Minaccia lo psichiatra paziente arrestato, questo avrà accordo. Poi con lo scooter purtroppo contro l'albero, ipotesi malore, muore 51enne. Questo non ce l'ha,
0: non
1: mollato giustamente il centro. Famiglie nel bosco, condotte autolesive per uno dei bimbi, il piccolo continuerebbe a mordersi le mani, brambilla, non teniamoli separati dai genitori. Cioè questo bambino si morde le mani.
0: Ma soprattutto perché deve uscire sui giornali che il bambino si morde le mani?
1: No, ma perché non li... La casa c'è, d'accordo c'è, perché non li fate andare tutti insieme in una casa e che non se ne parli più? Pescara, attenzione, allerta, perché...
0: furti sotto l'ombrello, ne rubate anche le scarpe. Mi serve,
1: è che...
0: dalla misura la sua, la no,
1: no, poi ha visto, è proprio anche un modello.
0: Poi, indagini dei vigili a Francavilla, donna investita da una ventenne in bici sulla pista ciclabile.
1: A Francavilla?
0: Questa.
1: A Francavilla.
0: Terrorista scarcerato, Nordio dice, è un rifugiato, non è un terrorista.
1: Va bene, allora andiamo al soppalco. Startup anche qua, 300, comunicato, è chiaro, quante 300 aziende con talenti e grandi idee. Poi Marco Massini al porto turistico, Capellini, ci siamo.
0: E Saio ai saluti, anche Saio. Stadio Masci replica a Sebastiano.
1: No, ma per dire che si continua a vendere, quindi sì. Guardate qua.
0: Startup, 300 aziende, potenziale innovativo, l'Abruzzo che cresce.
1: Avviso alcuni. Poi Pescara, furti sotto l'ombrellone, cresce l'allarme. Perché il lo stesso titolo? Era vietatissimo.
0: Almeno 10 segnalazioni negli ultimi giorni, assalto a borse e marsupi con telefoni e soldi.
1: Sì. Rubato, no, borse e marsupi.
0: Il tam tam.
1: Tutti ti devo insegnare, l'ha capito lui. No, perché non sei in grado, perché hai capito i meccanismi.
0: Prima dicevano mi tiri su e poi mi butti giù.
1: No, perché te la credi? No. Per dire che hai capito i meccanismi dei titoli.
0: Il tam tam
1: gli costava fare rubate, marsupi e borse?
0: Niente. Però in spiaggia i turisti, gli avventori si mettono d'accordo e si dicono: scusi, io vado a fare il bagno, mi dà un'occhiata allo zaino?
1: Dove sta scritto?
0: Qua, vedi? Capito? Cioè, non è una cosa che mo si sono lasciano rubare, cioè, mi dai uno sguardo per piacere, cioè. Qua è scritto qua,
1: mi scusi, vado a fare mille. Amico di quale che adesso, quando avrò un consiglio te lo chiederò.
0: Ecco.
1: Allora, donna investita sulla pista ciclabile da una bici, è grave in ospedale. Poi lettera di Nordio, scarcerato il famoso Cinarre, l'aperitivo a base di carciofo, condannato per terrorismo in Turchia. Almari, che è quello, Almari è una cosa.
0: Mercatini, eventi e feste a Pescara, Corso Vittorio rinasce.
1: Vedi? Lavoratori in nero e carenze igieniche, è chiuso il bar Tropical di Francavilla.
0: Tasse comunali e multe non pagate, c'è più tempo per rottamare le cartelle. Slitta il 15 dicembre il termine per aderire. La misura riguarda in totale 20 milioni di euro.
1: Chi lo fa?
0: Eh?
1: Chi lo sta a fare?
0: Pescara.
1: Ripeti il titolo.
0: Tasse comunali e multe non pagate, c'è più tempo per rottamare le cartelle.
1: Quindi l'ha fatto.
0: Perché ce ne sono due scadenze, sono 31 ottobre e 15 dicembre.
1: E ci ha messo le tasse comunali e le multe non pagate, praticamente tutto.
0: Tutti gli anni.
1: Noi abbiamo messo solo quelle dell'Agenzia delle Entrate.
0: Quindi fino al 2014, al 2020 o al 2014.
1: Guarda che come, guarda al comune, non è che la cosa che per il comune non gli va bene, leggi, ripeti il sommario.
0: Slitta al 15 Vabbè. Dicembre, la misura riguarda in totale 20 milioni di euro. Un bilancio nostro, una metà del bilancio è 24-25.
1: Giocatrici di volley strattonate da coach, avvocato.
0: Confronto con il tecnico, poi un abbraccio.
1: Non la portavamo ieri. Viola
0: il divieto di avvicinamento al padre, scatta l'allarme del braccialetto elettronico.
1: Se funziona, all'Aquila.
0: Montagna in fiamme, la polizia cerca indizi e giallo sull'innesco. Fugge all'Alte, 19enne aveva 11 dosi di droga in auto. Con lo scooter contro l'albero, ipotesi malore, muore 51enne. Danni all'auto del consigliere Ruscio a Celano, spunta il sospetto dell'intimidazione.
1: Che ha fatto Ruscio negli ultimi tempi?
0: Non lo so. Movida, musica oltre i limiti d'orario, multati 4 locali del centro di Sulmona. Andiamo avanti. Chieti.
1: Dissesto
0: idrogeologico, indennizzo per prime case.
1: Se Legnini vuole là, Lo dice, eccolo qua, Legnini ha proposto la proroga al 30 settembre per riformulare le domande. Lavoro 14 ore.
0: Palazzo d'Achille, Forza Italia attacca su tempi affitto, l'assessore Pantalone.
1: Al bilancio?
0: Sì, paga lui. Sono accuse infondate, dice. Danni all'asilo minore denunciato, accertamenti su altri due ragazzi.
1: No. L'abbiamo già.
0: Lanciano, rissa tra famiglie rom, un 42enne evaso dai domiciliari per picchiare i rivali.
1: Apposta è uscito, mori arrestatemi, non è quello che devo fare, l'ho fatto.
0: Teramo, minaccia lo psichiatra, arrestata una paziente, poi follia nel torneo di calcio a 5 di Poggio Morello, giocatore colpisce l'arbitro, curato in ospedale. West Nile, il virus raggiunge Pineto, analisi prima di trapianti e trasfusioni. Droga tra Abruzzo e Marche, in carcere tre giovani pusher a Tortoreto.
1: Bondino.
0: Il ponte ancaranese torna a doppio senso. Pescara, Capellini e Saio ai saluti.
1: Ti piace Capellini in bronzo?
0: Buoni, sì. Costi stadio, Masci risponde a Sebastiani, aumenti per ridurre il peso sui cittadini. Basket, carrozzina, Abruzzo mondiale, il giugliese Simone De Maggi e ancora Gioe Boganelli, Luigi Topo e Gabriel Benvenuto tra i convocati per la Coppa del Mondo in Canada. La stella dell'Unipol Briantè 84 Cantù vuole festeggiare la conferma con una medaglia da riportare da Ottawa.
1: Vediamo se c'è qualche novità.
0: Giulianova oggi contro Palladini, sabato il Pescara.
1: Teramo un pari da big con la Scafatese, che ci ha appena promosso in Serie C, lo ricordiamo.
0: Brava la Scafatese. Brava la Scafatese.
1: Andiamo al messaggio.
0: Una prima nazionale. Madrid mette a rischio l'Europa, lo dice il leader del Partito Popolare Europeo Weber dopo l'intervista di Alvarez de Toledo al Messaggero. Ceuta non è una crisi migratoria, ma una crisi della sicurezza delle frontiere esterne dell'Unione Europea.
1: L'ha detto l'Unione Europea.
0: Sì,
1: beh, l'ha detto, ma tutto bene.
0: A Valditar,
1: Madrid mette a rischio l'Europa, non era così.
0: Ma questo lo dice il leader.
1: Ah, sempre quello, quello di ieri. Ragazzi, ma così l'avete tolto questo giorno? Ma è possibile?
0: Ma poi poi interviste Valditara, il ministro della scuola Valditara?
1: Sì.
0: L'Unione si è svegliata bocciando le porte aperte di Sanchez.
1: Quando mai? Ha detto che andava, che l'ha promossa.
0: Ma poco.
1: Perché?
0: Mamma mia. Al vertice dei ministri dell'interno, intesa tra i 27, giro di vite sui rimpatri.
1: Con i tre non ti leggono più.
0: No, l'Italia, 500 agenti in più ai valichi. Con noi a Palazzo Chigi la politica estera cambierà, ovviamente mette l'accento su Conte, che è divisivo rispetto al PD.
1: Quando è che ci andate a Palazzo Chigi voi? Scusa.
0: Prorogato lo sconto solo sul diesel, nuovo intervento del governo fino al 25 agosto.
1: Non l'avrei fatto sul diesel,
0: secondo me quello me l'ha sulle mani, è uscito, non se ne accorge. Su solo,
1: sbagliatissimo.
0: All'aggressione nazi a Sofia a ragazzi ebrei romani.
1: Ma se ne ha accorto il direttore.
0: Ragazze d'oro, sì.
1: Come si chiama?
0: No, non lo so.
1: Sì, l'ha chiamato, eccolo là.
0: Errante Pirro.
1: In due, non vi siete accorti?
0: A Parigi la romana Pellacani trionfa per la quarta volta. Taddeucci prima del fondo. Recuperato il corpo del marito della ministra Roccella, attesa straziante, dice lei. Andiamo sul soppalco. Le inchieste del Messaggero, le spiagge dei romani.
1: Angelita, ti saresti.
0: Giusto.
1: La ragazza di Angelo che morirà il giorno dello sbarco. La famosa canzone, ma lo faccio di un pochetto.
0: No.
1: No.
0: Anzio, mare imperiale. Anzio, quel mare imperiale per famiglie.
1: Faccio un po'.
0: Campioni e popolo per l'addio a Capitan Baresi.
1: Questo può leggere il Messaggero. Questo vai a pagina 14. Mentre io trovo la canzone Angelita.
0: Ma per favore, per pietà.
1: È bellissima, ti dico.
0: Ma che è bellissima?
1: Sì, le nuove esigenze del turismo. Su questo parlerà Grimm tra poco. E però dirà anche il fatto della sicurezza.
0: Quel mare imperiale spugnato dalle famiglie, che dobbiamo fare qua, Francesco?
1: Leggi qualcosina.
0: E all'ombra delle grotte di Nerone, cioè le grotte di Nerone, si ritrovano nonni, figli e nipoti.
1: Dentro.
0: Sotto. In cerca di una pausa dalla città, tra relax, sport acquatici e buona cucina.
1: Vabbè, la faccio sentire quando è facile.
0: Bravo, quando non ci sto io, sì.
1: No, bravo. Ci stai tu.
0: No, me ne sono andato. No. Allora, quindi chiudiamo la salute. La salute. Vediamo i saluti. Ecco la salute, che la prefetta ma c'è.
1: No, perché.
0: Buongiorno anche ad Alfredo Di Federico e a Rossella Mattiucci.
1: Buongiorno Regina D'Annunziata.
0: Ecco. Allora.
1: Finito.
0: Allora, andiamo a fare qualche stacco pubblicitario.
1: Ma c'è un'altra cosa di Andrea Serafini.
0: Andrea ha scritto, quello abbiamo detto però, dice tutto bello, ma la benzina sta a 2 euro.
1: No, qua.
0: Molina e il terzino Atletico Madrid. Che è stato comprato da Roma.
1: Tutto, sa?
0: Se
1: abbiamo un dubbio.
0: Non possiamo fare un errore.
1: Oppure se abbiamo un dubbio ce lo vengono a certificare.
0: Ci rispondono subito nei nostri.
1: È una cosa stupenda.
0: È meravigliosa.
1: Questa collaborazione.
0: Prego, direttore, ne ha fatto
1: pubblicità. Andrea, viene a fare.

0: Situato a Giulianova, Braci e Grani è più di un ristorante. È un luogo dove la tradizione culinaria abruzzese prende vita. La nostra specialità è la carne alla brace, preparata con maestria per esaltare i sapori autentici. Gli arrosticini, simbolo della nostra terra, sono cucinati secondo la ricetta tradizionale, offrendo un'esperienza gustativa unica. Non mancano le nostre pizze, fragranti e leggere, cotte nel forno a legna per garantire la massima qualità. Ogni piatto è accompagnato da una selezione di vini locali. Che siate in cerca di una cena intima o di una serata in compagnia, Braci e Grani è il luogo ideale per assaporare il meglio dell'Abruzzo. Ci troviamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, angolo via Venezia, e siamo aperti tutte le sere, a cena, dalle 19 a mezzanotte. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Cassia di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Tutti i lunedì fino al 7 settembre, il mercatino Arte e Sapori vi aspetta in via Nazario Sauro e via Lersini. Qui troverete prodotti tipici, artigianato e curiosità varie. Tutti i lunedì in via Nazario Sauro e via Orsini, mercatino Arte e Sapori, fino al 7 settembre, dalle 18 alle 24. Formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. solari CeraVe, l'erborario e il Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Stai cercando il posto perfetto per festeggiare i tuoi momenti speciali? Vieni a Sunset Park, a Giulianova. Situato in via Falgioni 1, il nostro parco di 3.000 metri quadri è il luogo ideale per feste di compleanno per bambini ed eventi privati. Divertimento assicurato, con l'area giochi per i più piccoli, il campo da calcio e basket per grandi e piccini e tanto spazio relax per tutta la famiglia. E non dimenticare l'area food, dove allestiremo il nostro buffet con pizze, fritti e tanto altro, con bevande e tovagliato incluso. Sunset Park, il tuo parco delle emozioni. Prenota ora e rendi indimenticabile ogni tuo evento. Per info e prenotazioni 347 5285 183.
1: Allora, pensavo che eravate dimenticati di voi, Luna Park, non si è dimenticato di voi. Tra poco facciamo il quiz e intanto vi facciamo ascoltare la pubblicità del Luna Park. Attenzione, abbiamo, quanti biglietti sono? No. So, quante corse? 6 per 12 grosse gratis. Tra poco, legato ovviamente a uno dei personaggi di cui parliamo quasi tutti i giorni in questo Radio G Notizie.
0: A Giulianova è tornato il Luna Park, atteso da grandi e piccini. Situato nella parte finale del lungomare sud, è aperto tutte le sere. Tanti giochi e tanto divertimento, con autoscontro, telecombat, waterball, brucomela, trampolini, golden fever, toro meccanico, jumping, trenino, cartoon kart, mini toro, giochi a premi e fantastiche crepe. Approfitta anche delle grandi promozioni tutti i martedì, giovedì e la domenica. Paghi solo un euro o due euro su tutte le attrazioni e puoi beneficiare di sconti speciali su giochi a premi a tempo. Vi aspettiamo a Luna Park tutte le sere dalle 20:30 sulla parte finale del lungomare sud a Giulianova.
1: Ragazzi,
2: buongiorno anche a Silvani Gianvittorio e a Sandro Vagnoni. Buongiorno.
1: Bene. Allora, la domanda è: come si chiama il sindaco di Chieti?
2: 085 870 10, mi raccomando.
1: Veloce, perché abbiamo 12 corsi
2: velocissimi, velocissimi.
1: Per i vostri figli oppure per i vostri nipoti?
2: Velocissimi.
1: 870 10, veloci.
2: Però. Veloci, veloci.
1: Veloci però.
2: Dimmo che faccio però.
1: Non abbiamo fatto più quella che si vedeva cosa.
2: Si vedeva
1: cosa? Salena, perché non
2: perché te, Giambato. Telefono, ritelefono, richiamo,
1: ma
2: richiamo.
1: Così si fa, non ti facciamo
2: dire. Giambato. Allora. Sentiamo Casalena?
1: 870, come si chiama il sindaco di Chieti? Basta il cognome?
2: Cioè proprio ve li stiamo regalando? Beh, visto allora, quante volte ne abbiamo parlato?
1: Ecco.
2: Su, ecco.
1: Dai, in diretta c'è, sì? Startup. Pronto la startup.
2: Prego, direttore.
1: Pronto? Come si chiama il sindaco di Chieti? E tu sei ovviamente? Nicola Barra sta fa tutta l'estate in Luna Park, dalla mattina alla sera. Vabbè, passare radio, grazie, ciao. Allora, Legnini, il sindaco che ha vinto, Nicola Barra che ha vinto già 7-8 volte.
2: Dico. Ah, beh, cioè un ascoltatore assiduo.
1: Fedelissimo, viene premiato, ecco. Fedelissimo.
2: Prego.
1: Sì.
2: Non ho già vinto.
1: Sì. Sì. Sì, ma già fatto, già che ti hanno preceduto. Prego, prego. Sì, come avevi indovinato anche Rita, quindi però
2: allora.
1: Vuol dire che sono molto attenti a quello
2: che ci seguono, ci seguono.
1: Allora Casalena.
2: Casalena, non vuoi sentire Pierluigi?
1: Come si chiama Casalena?
2: Termoso, è Pierluigi.
1: No, per... Poi li regaliamo, dai.
2: No, beh sì, diciamo che è come un concorso. Buongiorno.
3: Eccoci qua.
2: Dici qualcosa.
3: Molto difficile, adesso non vorrei, diciamo, sconfortare tutti quelli che ci sentono, ma io non vedo da oggi fino a 7 giorni rotture di questa situazione, nel senso che continuerà a fare caldo, continuerà a esserci afa.
2: Fino al 15 di agosto?
3: Forse non fino al 15 di agosto, ma almeno fino al 12. Quindi oggi 5 più 7 fa 12. Quindi abbiamo 7 giorni ancora di caldo molto, molto intenso, e la sera poi diventa ingestibile la situazione dell'umidità. Ieri sera a Giulianova alle 23 c'erano 80% di umidità con 24 gradi 8, è una situazione insomma da polinesia, ecco. Quindi
1: il caldo molto intenso,
3: un clima che è veramente sconcertante.
1: Abbiamo il caldo molto intenso con un clima sconcertante.
2: Ma scusi, siamo arrivati al top o ancora deve salire?
1: Il plateau.
3: Sì, no, il top è questo, ma tanto c'è, ripeto, è un plateau, ormai è un plateau, nel senso che non è che cambierà molto da qui al 12, magari ci sarà tra giovedì e venerdì un po' più di ventilazione, ma poi sabato e domenica ritorneremo ad avere la stessa situazione che abbiamo oggi, quindi... A mio modo di vedere non c'è una via di uscita ben definita oggi.
2: Va bene, niente, e questo è il tocco.
3: Niente, non so fare niente, ma fino al 12 è questo, poi vediamo.
1: Noi siamo per il piatto.
2: Va bene, grazie e buona giornata. Grazie. Ciao, buon lavoro. Sai se van veri, Casalena, quando van veri? Mi sono domandato.
1: Perché va in veri?
2: Immagino
1: sì,
2: di sì.
1: Sì, ma allora, la fa poi l'anno scorso, partì ma poi lo fece.
2: Che cosa?
1: Si chiama dove stavo, ricordi?
2: Ah sì, ogni tanto partivo.
1: Non ce lo diceva.
2: 4 volte che ti alzi e ti siedi.
1: Non ce lo diceva.
2: Allora, è il momento della pagina degli auguri, direttore.
1: La famosissima rubrica.
2: Tanti auguri a te.
1: Offerta da
4: Marca. Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
5: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
2: Allora,
1: buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Oggi
2: è il santo.
1: Che è il santo? Esattamente, non c'è un santo particolare.
2: No.
1: Perché oggi c'è la dedicazione della Basilica di Santa Maria Maggiore. La memoria di oggi è collegata appunto alla dedicazione della Basilica che si trova sull'Esquilino a Roma, che viene considerata come il più antico santuario mariano dell'Occidente, poi quello nostro di qua. Il Papa Sisto III, sai perché non si chiama l'Assisto V, sì?
2: Detto 780, perché Sisto
1: VI era brutto,
2: è brutto come quella piccolina.
1: Sì, Lucio Luciotto non se ne parla, no. La dedicò.
2: Il Papa Sisto III la dedicò. Lei la dedicò a Dio.
1: E non ci sta, ecco perché.
2: La
1: dedicò a Dio e la intitolò alla Vergine, proclamata solennemente dal Concilio di Efeso nel 431. Si riunirono a Efeso. Tamigliette a Efaso nel 431. Vabbè.
2: E decisero che era madre di Dio.
1: Esatto, quindi qua non ci sono dei santi particolari, vi dico i nomi, poi se c'è qualcuno. Emidio, Osvaldo, Paride e Venanzio.
2: Vi
1: facciamo tanti auguri a questi qua, a quelli che portano i nomi di Emidio,
2: Osvaldo, Paride e Venanzio.
1: Ci vogliamo rovinare perché vi diciamo che ci sono anche due beati, Francesco da Pesaro e Margherita da Cesolo, di cui voglio sapere dove si trova. Gambia.
2: Secondo me Cesolo, io l'avrei detto Cesolo.
1: Cesolo. Vediamo un po' dov'è, se ci sta la E, si capisce dove sta l'accento.
2: Cesolo, frazione, una frazione.
1: Addirittura.
2: È una frazione.
1: Di?
2: Sì. Sant'Everino Marche.
1: Nelle Marche, c'è nata Margherita.
2: Vabbè. Margherita ama, Margherita chiama.
1: Allora, là. Adesso siamo.
2: Facciamo tanti auguri di buon compleanno a Giuseppe. A Giuseppe De Falco, a Gianni Splendiani, a Teresa Savini, a Cristina Di Francesco, a Alfonso Sacconi, auguri Alfo, Francesco Falà, Aldo Di Berardino, Arnaldo Di Matteo e Massimiliano Sperduto. Ciao, auguri Massimiliano. A Massimiliano anche.
1: Ogni tanto manda qualche segnalazione.
2: Fa bene. Allora,
1: che risolviamo questo problema.
2: Io andrei a fare qualche altro stacco.
1: Sì, beh, qua dovrebbe arrivare.
2: Poi tornerò 8:20, poi tornerei
1: dai, qualche stacco
2: con Grimi, prego direttore.
1: No, io volevo vedere qualche giornale veramente, no?
2: Vuoi vedere il giornalone?
1: Sì, sì, sì.
2: E allora andiamo sul giornale.
1: Allora, il terzo, quello dietro l'abbiamo fatto, che è diventato
2: il Messaggero,
1: è diventato uno dei quattro. Qui possiamo spaziare come ci pare.
2: Il
1: tu puoi svegliare quei due, e Rani ha svegliato per dire, ma com'è su solo.
2: Allora,
1: noi che la satira vera, che
2: Corriere della Sera,
1: conoscendo i messaggianti,
2: l'Unione Europea
1: si diranno più controlli mentre continua la lite Spagna-Italia.
2: Bene,
1: quindi abbiamo litigato con la Francia, con la Spagna,
2: praticamente che mezza Europa.
1: Divisione sui centri in Africa proposti da Roma,
2: poi
1: cioè, altri soldi come l'Albania,
2: sì,
1: ma perché quello è pieno? No,
2: 30 per la città.
1: E quindi perché era, perché non è,
2: perché quello costa, lo dai all'Europa, le fa paga l'Europa, capito?
1: Tra Conte e Schlein il pranzo
2: si
1: resti quello, com'è che avete parlato, scusi, quello è il problema che li divide soprattutto.
2: E infatti il programma che non c'è.
1: Okay,
2: intervista ad Albertini quando Franco Baresi mi urlava in campo, e poi l'abbraccio a Baresi,
1: e
2: la foto notizia.
1: Questa cosa brutta che abbiamo visto a salvo antisemite ragazzini italiani.
2: Sofia Blitz Naziskin all'hotel che ospitava gli adolescenti.
1: Capitale della Bulgaria, perché ovviamente noi ci parla poco di Sofia.
2: Sofia Blitz,
1: Sofia?
2: Non lo so. Blitz, no,
1: Blitz, qualcuno che è andato a Sofia?
2: Forse no. Sì, però non me. Blitz Naziskin all'hotel che ospitava gli adolescenti ebrei. Abbiamo avuto paura. Ritrovato il corpo del marito di Roccella. Poi mio figlio in cella a Malta da 72 giorni.
1: Dice che non fa mangiare in piedi. Ho letto un'altra parte. Perché questi cose si torture inutili? Quella! Europei, doppio oro nei
2: tuffi e nella 10 km. L'Ulisse di Nolan, moderno e antico. Andiamo avanti qua. Qua. L'emergenza migranti. L'Unione Europea respinge l'Italia.
1: Conte Schlein, pranzo di pace. Incontro dopo la tensione, speso.
2: Per la difesa, un caso nel PD.
1: Ma fatti vedere il PD, poi accadrà. Poi così Infantino, sedotto dal potere, ha svenduto il calcio mondiale, ma non è andata bene.
2: Che
1: a Infantino, pronto? Sì? Che c'è? Siamo in diretta, chi parla? Giovanni, siamo con questo telefono che piglia dall'oltretomba. Tu vuoi Lucifero, dai. Ho capito, ma siamo in diretta, mo, non posso fare niente, mi devi chiamare dopo il notiziario, dopo il famosissimo Radio G Notizie che va in onda da 50 anni. No? Non interrompo tu? No. A più tardi, grazie. Oh. Caldo, energia alle stelle.
2: Prezzi mai così alti dal gennaio 23, la crisi idrica ferma le centrali in Europa, allarme anche in Italia, bollino rosso in 25 città.
1: Grazie Trump.
2: Gli urbanisti vanno ripensate, non sono nate per sopportare 40 gradi. E poi accise, un nuovo mini sconto, tensioni, Meloni, Giorgetti. Meloni dice dobbiamo tagliare, dice non ripeto.
1: È quello, così è,
2: faccio,
1: sì.
2: Mag...
1: Il secolo. Voglio leggere.
2: No, dai,
1: sì, è molto più obiettivo, dai. Ma no, questo, il secolo d'Italia, non il secolo XIX. È questo. Mai più sanatorie, il vertice unione del femminile italiano sui grandi avverte la Spagna.
2: Non è così.
1: No, con calma. Carburanti, taglio di 17 centimetri sul gasolio, qua doveva fare, questo titolo qua. Meloni, pronti a intervenire ancora tutte le misure nel Consiglio dei Ministri. Poi veleni e bocconi amari nel pranzo della pace tra Conte e Schlein, sereni, ma ognuno resta sulla sua posizione.
2: Via libera dalla Camera al DDL Tortora. Il 7 giugno sarà dedicato alle vittime della mala giustizia. Il campo largo si astiene.
1: Complimenti. quindi come vedi
2: ma la colpa come si legge sti cose,
1: sì, devi leggere tutto. Andiamo adesso al Corriere dello Sport, prenotato.
2: Romero ha scelto l'Inter, prenotato, accordo totale 5,5 milioni all'anno, ma c'è un nodo, il nodo è Pavard. Dopo l'intesa con gli Spurs arriva l'ok del difensore conquistato dal sì di Stones.
1: Si sente?
2: Non capite niente. Comunque vabbè.
1: Va all'Inter.
2: Cronache di Napoli.
1: No. Terremoto, la rabbia degli sfollati. Precipita dal quarto piano, operaio purtroppo senza scampo. Poi, intercettata con il ricavato della serata, costretta a cedere la cassa col denaro.
2: Ai quartieri spagnoli.
1: Sì. Poi per fa intendere di avere una pistola per non pagare il soggiorno in hotel.
2: Ecco,
1: originale, come vedi. Poi
2: difende la mamma dalle mazzate del padre e fa arrestare il genitore.
1: Anche qua Sorrento si cambia persona da picchiare. Pedina e picchia l'ex compagno, punita con braccialetto se funziona. Anziano sfascia il laboratorio per una radiografia.
2: Denunciata. Perché ha contestato il referto.
1: Ho
2: si vede che lui
1: sa. Credo che non stia male,
2: sta
1: sfasciato il reparto.
2: Beh, infatti,
1: il tribunale Geramorra, ex sindaco, è incandidabile.
2: Ecco, a Marano.
1: Ecco.
2: Questo è quando, ma faccio qualche stacco però.
1: Sì.
2: Prego, direttore.
0: A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team, Win3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.

0: creatività, una realtà sempre al passo con lo stile e con la moda, conoscenza del capello, professionalità, lavoro con i migliori partner commerciali. Official Store nasce Argan e linea uomo Lavish Care. Tagli e colori personalizzati con più di 25 anni di esperienza. Ricerche, idee, innovazione, tecniche e prodotti di ultima generazione. Continuo aggiornamento con master nazionali e internazionali. Tagli moda scolpiti per esaltare il viso. Acconciature per i vostri giorni più belli. Studio, accoglienza, bellezza, qualità ed una passione che non si esaurisce mai. Hai più di 20 fantastici motivi per scegliere Air Morens parrucchieri. Air Morens parrucchieri uomo donna. Ci trovi sulla nazionale per Teramo a Colleranesco 167 A/B. Per info e appuntamenti 085 800 3152 oppure cellulare 346 9714 409. Per scoprire la nostra creatività visita la pagina Facebook e il profilo Instagram Air Morens.
1: Tutti i lunedì fino al 7 settembre il Mercatino Arte e Sapori vi aspetta in via Nazario Sauro e via Le Orsini. Qui troverete prodotti tipici, artigianato e curiosità varie. Tutti i lunedì in via Nazario Sauro e via Le Orsini, Mercatino Arte e Sapori, fino al 7 settembre, dalle 18 alle 24.
2: Il ristorante pizzeria Rouge Noir nasce da un'idea del proprio titolare, di creare un angolo gastronomico nella propria città dove le varie generazioni si incontrino e ne facciano un punto di riferimento. Situata nelle vicinanze del lungomare di Giulianova, il locale è ormai diventato storico, dove il titolare, insieme al suo staff, porta avanti la passione per la buona cucina, con menù composti sia da carne che da pesce, e soprattutto con le celebri pizze di Marco. Il ristorante Rouge Noir si trova a Giulianova, in via Town de Revel 91. Per info e prenotazioni 085 800 0000.
0: La New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it.

0: un mare di offerte valide fino al 29 agosto da Cash Gustand Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra 1,49 euro al chilo, pomodori e pera 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino 3,95 euro al chilo. Ancora tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gustand Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349 6256 696.
1: Allora, è il momento dell'ammanacco del giorno, che è a cura sempre del nostro carissimo Vincenzo Iaconi, che è arrivato, eccolo qua.
2: Dove sta?
1: L'ammanacco, no, Vincenzo. Oggi è il 5 agosto, si celebra la giornata nazionale delle ostriche. Ti piacciono le ostriche?
2: No.
1: Non ti piacciono. Ricorrenza?
2: Il crudo in genere. Avanti.
1: Ah,
2: Antonio. Sei stato preceduto,
3: Che senso?
1: Ricorrenza dedicata a uno dei prodotti simbolo della gastronomia costiera.
2: Era quello che ogni tanto ti ricordo, quello è venuto qua a cercare i soldi a lui. Quindi vi potevate incontrare.
1: Le ostriche non rappresentano soltanto un alimento freggiato, svolgono anche un ruolo fondamentale per l'ambiente marino, contribuendo alla filtrazione naturale dell'acqua e al mantenimento degli ecosistemi. La giornata invita a riscoprire la cultura della molluschicoltura, la cura dei territori costieri e l'importanza di una filiera sostenibile. Un'occasione
2: la
1: per
2: filiera che ti ricorda?
1: Il nostro sindaco. Un'occasione per valorizzare tradizioni, qualità e lavoro di chi opera ogni giorno nel mondo del mare. E anche la giornata della biancheria intima.
2: Mutande.
1: Esatto, nota a livello internazionale come National Underworld Day, istituita nel 2003 dal marchio Fresh Pair. Ti prego, dall'1 al 7 agosto è la settimana mondiale dell'allattamento al seno. Sì. Facciamo grimi o come dimmi? Ho finito le giornate mondiali, vado l'ammanacco o...
2: Continuo con l'ammanacco, senza musica.
1: Allora, l'ammanacco nel dettaglio, le 7.41, la temperatura è di 28,3 gradi, l'umidità 70% e qui a caldo, vento a 7 orari, la massima sarà di 32 gradi, la qualità dell'aria oggi è a un indice di 38, è considerata buona. Il sole è sorto alle 5.58, tramonta alle 20.22, culmina alle 13.10, la durata del giorno è 14 ore e 24 minuti. La luna sorge alle 23.15, tramonta alle 14.37 di domani.
2: Che fa la luna.
1: È all'ultimo quarto visibile al 52%. Nati oggi, 5 agosto 1906, 120 anni fa, John Huston, regista, due volte premio Oscar per Il tesoro della Sierra Madre nel 1949. 5 agosto 1911, 115 anni fa, Paolo Baffi, economista, governatore Banca Italia dal 75 al 79. 5 agosto 1941, 85 anni fa, Airto Moreira, percussionista, poi ascolteremo Amajur. 5 agosto 1926, 100 anni fa, l'escapologo Henri Houdini si fa...
2: L'escapologo!
1: Si fa calare in una piscina dell'Hotel Shelton di New York, chiusa in una cassa metallica.
2: Non farei manco per un miliardo di euro.
1: Ne esce dopo un'ora e 31 minuti, completamente sbiancato in viso e tra lo stupore di presente dice non c'è nessun trucco. 5 agosto 1936, 90 anni fa, ai Giochi Olimpici di Berlino, l'atletica afroamericano Jesse Owens vince la gara dei 200 metri, coprendo la distanza in 20,7 secondi, conquistando la sua terza medaglia d'oro, stabilisce anche il nuovo primato olimpico della specialità.
2: Sta nervoso
1: nel Lillino. Nero, baffetto.
2: Lillino.
1: Stava nero. 5 agosto 1936, durante la semifinale degli 80 metri ostacoli delle Olimpiadi di Berlino, l'atleta italiana Ondina Valla fissa in 11 secondi e 6 primi il nuovo record del mondo della specialità.
2: Poi che fai Beatles, roba mia.
1: 5
2: il
1: agosto.
2: Pubblico, allora, ieri l'ha fatto una cosa in televisione. In quest'album, tra l'altro, ci sta anche Yellow Submarine.
1: Ma non è questo l'album, l'album si chiama proprio Yellow San Marino.
2: No, questo è. Ma... era fatto un servizio ieri, lui l'ha ripreso, l'altro lo sapeva lui. Grazie. Ma noi ascolteremo Eleanor Rigby. Buongiorno Gianluca Grimi.
4: Buongiorno.
1: 5 agosto.
2: Bene?
3: Insomma,
1: 5 agosto 1991, 35 anni fa, dopo aver fissato il record di salto con l'asta coperto il 15 marzo a San Sebastian in Spagna, l'ucraino Sergei Bubka supera i 6 metri saltando 6,10 a Malmo in Svezia. E conquista il record mondiale per il salto con l'asta all'aperto. Frasi famose, queste sono di Houston. Sul cinema e la regia, la metà della regia consiste nel scegliere gli attori giusti. Possiamo fare pessimi film, ci vogliono più soldi, ma possiamo farcela. C'è un'ostinata tenacia da Lemming nel rifare di volta in volta i successi passati. Le frasi sono di John Marcellus Houston, nato 5 agosto 1906 nel Nevada, morto il 28 agosto 1987 a Middletown. È stato un regista, attore, sceneggiatore, scrittore statunitense e naturalizzato irlandese.
2: Dico, voi due avete visto tutti i maggiori film?
1: No, è considerato uno dei maestri del cinema hollywoodiano degli anni d'oro. Quindi mi cino in piace a to. Buona giornata, grazie Vincenzo. Allora, grazie. È il momento di inquadrare il nostro ospite.
2: Vediamo come sta messo.
1: Vediamo come sta messo, era scuro. No, va bene.
2: No, ma sta storto però. Vediamo se potete fare una cosa. Di lì.
3: Siamo microfonati anche?
1: Sì.
2: Tutto. Aspetta Grimi, pare che stia nell'oltretomba di Lucifero, no? Non devi abbassare per averlo.
1: Se abbassi togli la goccia, ecco.
2: Buongiorno Grimi.
3: Buongiorno.
2: Che cosa ci vuole parlare? Che cosa ci vuole deliziare?
3: Siamo inizialmente in agosto, proprio all'inizio di agosto, direi che il tema.
2: No, intanto facciamo una domanda per sapere se la sicurezza in piazza è un po' più. E se tu hai letto l'intervista del prefetto, della prefetta come la chiamano secondo me mostruosamente, ha detto che si dovrà occupare tutta la sicurezza nei centri urbani. E noi abbiamo telefonato.
3: Occuparsi della sicurezza nella campagna è un po' più difficile.
2: Abbiamo telefonato perché vogliamo essere ricevuti per fare un'intervista, oppure l'abbiamo invitata noi se viene. E dobbiamo sapere. Intanto sono andati da lei, da Alberto, sindaco di Teramo e il presidente della provincia. Noi siamo messi in coda perché gli possiamo rappresentare come giornalisti, conoscendo tutto qua della zona, com'è appunto la situazione di Giulianova. E ci andiamo noi. Vabbè.
3: Perfetto, avete fatto benissimo, trovo una situazione, una soluzione ottimale. Peraltro domani mattina alle 9:30 sarò dal prefetto, per cui facciamo una manovra concentrica.
2: Cioè, mi hai preceduto!
3: Non è una, è una prassi istituzionale, i sindaci, le associazioni di categoria e il.
2: Non parlare soltanto dei problemi delle associazioni di categoria, già che stai là.
3: No, infatti, dico facciamo una manovra concentrica, già che sto lì parliamo delle problematiche di sicurezza, e tu poi.
2: Ah sì sì.
3: Esattamente come va fatto.
2: Ma è aumentata la sicurezza un po'. O no? La verità.
3: Sostanzialmente si percepisce un maggiore controllo. Non è che si possa risolvere dalla sera alla mattina. Sui temi della sicurezza, diciamo che bene o male qualcosa adesso si sta facendo. Abbiamo il grave tema del disagio
2: giovanile, no?
3: Disagio di alcuni notissimi esponenti del SERT, in modo uno o due particolari, che lì è un problema non di sicurezza ma è un problema sociale e sta diventando veramente gravissimo per l'immagine della città.
2: Sì.
3: Per il turismo e anche e soprattutto per la dignità della persona umana. Non è possibile che purtroppo abbiamo, non posso fare il nome ma lo conoscono tutti, anzi Fabio Ciacciù, cosiddetto, che notte e giorno viaggia nudo per la stazione.
2: È caldo.
3: E a prescindere, lo fa anche in inverno. Lo fa nudo totalmente per la stazione, avvicinando assertivamente turisti e turiste, salendo sui pullman, defecando sulla piazza, piuttosto che di fronte ai negozi. Quello non è uno spettacolo dignitoso, non è neanche dignitoso per il suo status di essere umano. Non qualcosa dovremmo inventarci. Io tecnicamente faccio il barista, per cui più che dirle le cose non possono mai, qualcuno prima o poi ci dovrà mettere mano.
2: Portafoglio.
3: È una situazione incomprensibile, cioè, proprio, oggettivamente non ho più parole perché non, è veramente incomprensibile. Comunque dai, veniamo ai temi.
2: Il tema, le spiagge sono vuote nel pomeriggio?
3: Sì, ecco, questo è un classico non tema. Ne voglio parlare perché è il classico non tema che diventa un tema perché mediaticamente è stato attenzionato e se ne parla molto. Il turismo quest'anno è sicuramente da interpretare, sta vivendo dei cambiamenti dovuti alla situazione economica, alla situazione geopolitica e alla situazione climatica. Questi tre elementi sicuramente inducono le famiglie a delle variazioni, per cui meno spesa, meno frequentazione dei ristoranti, il caldo induce meno presenza sulle spiagge, soprattutto nei momenti del pomeriggio, perché se guardiamo quello che tecnicamente sono le presenze turistiche, cioè gli arrivi, le persone che arrivano nelle nostre città, bene o male ci siamo. Questo è indice di un cambiamento profondo nella comportamentalità delle persone. Quindi cosa facciamo? Innanzitutto facciamo un piccolo inciso, ringraziamo sentitamente di cuore tutti i lavoratori, titolari, i lavoratori del turismo che negli stabilimenti balneari stanno lavorando per noi in situazioni precarie e con temperature potentissime. E di queste persone ci dimentichiamo, ma non è che possiamo mettere l'aria condizionata in spiaggia al bagnino, cioè quelli sono persone che stanno lavorando per noi e lo stanno facendo in modo professionale ai limiti, diciamo così, della sostenibilità psicofisica. Ugualmente dobbiamo ringraziare i pizzaioli, i fornai, i cuochi, tutti coloro i quali lavorano per allietare la nostra presenza, il nostro turismo, e che in questo momento, nonostante
2: accettato subito
1: la botta,
2: vai a vedere, non perché stiamo parlando di sicurezza,
3: no, sì, nonostante la... sì.
1: vai.
3: Ci dimentichiamo comunque queste persone sono quelle che fisicamente rendono possibile le nostre vacanze, e trovo giusto che siano
2: particolare.
3: Niente di particolare.
2: Puoi stare tranquillo, nessuna attentata grinta. La botta era molto forte, però.
3: Se dovessi temere un attentato obbligato di prospettiva futuro tornerei a Radio Gibbio. Però comunque la zona è quella.
2: Siamo qua.
1: Vai.
2: Continua.
3: Bravo. Questo è qua. Per quanto attiene poi.

0: Cina aumenterà in volume da 1.700.000 da 1.700.000 arrivi.
1: Vuoi?
0: No,
1: perché li vendi?
0: Non ce la fate a mangiarle tutte, quello se non
1: no,
0: ce li dovete impegnare, no, non è possibile.
1: Tu mangi?
0: Non ce la, no, ma anche voi ce la fate a mangiare.
2: Non mi... Vai.
0: Da 1.700.000 arrivi del 2026 ai 3.500.000 arrivi, potenzialmente 4 miliardi di arrivi nel 2040.
1: Il che i dati!
0: Il che significa?
2: Previsioni sono.
0: Previsioni, sì, quasi... ma bene o male. Perché siamo il 2040
1: già,
0: sta qui, eh.
1: Siamo già i dati, eh.
0: Se, se, il 2040 sta qua, non è che stiamo parlando di cose assurde. Il che significa che il movimento del turismo mondiale nei prossimi anni più che raddoppierà, e anche a livello economico ci sarà più di un raddoppio. In questo scenario la nostra piccola città, la nostra piccola destinazione, il nostro piccolo mare Adriatico, come si muove o come si muoverà? Qualcuno sta pensando a questo genere di discorso, o stiamo alle solite questioni sul numero più, numero meno delle presenti a Cortoreto, a Martin Sicuro, Giulianova e
1: Pineto,
0: o una mezza manifestazione di cantanti in più o in meno? Io dico che è probabilmente arrivato il momento di ragionare di prospettiva di lungo periodo e preparare il nostro territorio, il nostro turismo a quelli che saranno i trend futuri. I quali trend futuri nel mondo ce ne saranno tantissimi. Noi avremo una crescita di questa impetuosa crescita del turismo mondiale, avremo abbastanza marginale. E per abbastanza marginale intendo dire crescita dovuta più che altro al turismo di prossimità e al turismo del weekend, e purtroppo poco più. Personalmente non mi accontento di questa situazione, queste sono le previsioni, personalmente non mi accontenterei di queste previsioni, perché significa che di prospettiva futura il nostro territorio diventerà una destinazione turistica marginale.
1: Marginalissima.
0: Questo non è bello per i nostri giovani, non è bello per l'economia, non è bello per gli abitanti, per loro, non è bello proprio per,
1: non è bello
0: proprio per nulla, assolutamente. Il che significa che non dobbiamo esattamente fare quello che abbiamo sempre fatto, cioè nulla, ma bisogna ragionare e andare incontro a, e chiedersi: uno, le nostre destinazioni sono pronte? Stiamo affrontando quello che è un cambiamento climatico evidente, che peraltro mette l'Abruzzo in posizione di vantaggio rispetto a tante altre regioni. I nostri lungomari, sui nostri lungomari si sta lavorando per crearci delle oasi climatiche, per le nostre città si stanno attrezzando per, parliamo sempre di clima, per le problematiche che i turisti denunciano a livello di clima. Partiamo da questo: il fatto che le spiagge al pomeriggio non siano più occupate, preoccupa o non preoccupa della... No, attento, perché questi sono sintomi.
1: Se
0: per le situazioni poi cominciano così: se le spiagge al pomeriggio non sono occupate, adesso io mi preoccupo relativamente, perché vuol dire che una persona sta comunque a Giulianova,
1: sta in pomeriggio, sta in piscina il pomeriggio,
0: sta in piscina e va bene. Stiamo ragionando su come potenziare gli alberghi, villaggi, residence con piscine e con oasi climatici, o come stiamo ragionando sul fatto che se non prendiamo provvedimenti seri di questo genere, a un certo punto la gente comincia a dire: che ci vado a fare Giuliano, perché tanto il pomeriggio non posso andare, posso avere altre destinazioni che sono diverse. Non è che io voglia lanciare un allarme, però dico che forse una volta tanto, invece di parlarci addosso sul numero di un turista in più, un turista in meno a Tortoreto, o piuttosto che a Giulianova, su una riuscita più o meno di una manifestazione alta, sarebbe ora di cominciare a parlare di programmazione di futuro della,

0: del turismo. In questo ricordo i meravigliosi 7 comuni della costa del Gigante.
1: Gigante.
0: Vi rammento che
1: il nome, che non ci piace il nome, è sempre contestato il nome.
0: Che io, che esista questa benedetta costa del Gigante, che incassano 5 milioni di euro l'anno di imposte di soggiorno, e che con queste cifre sarebbe ora di cominciare a ragionare su una programmazione di destinazione, su un aumento della sicurezza, sugli investimenti in mobilità, eccetera eccetera eccetera, a meno che lo abbiano già fatto a nostra insaputa.
1: Non è escluso.
0: Può essere, non escludo, possono esserlo già fatto magari nel 2000, con previsione 2094.
1: Addirittura. Non mi interessa.
0: Vabbè, facciamo 2090. A nostra insaputa.
2: Chissà se hanno modificato il, notizio, il numero di telefono sul QR code in autostrada, dove mancava un numero per il nostro, la nostra
1: azienda. Ma è andato pure il QR code dello IAT sull'autostrada, solo del nostro. Avrebbe dato i numeri di telefono.
2: QR code dell'autostrada spinge, c'è un numero diverso, cioè un numero dove manca un numero per fare per
0: non, ci, non puoi parlare con
2: no, esatto,
0: non puoi parlare con gli altri. Beh, penso che questo è abbastanza grave, decisamente grave.
2: E come sempre già fatto a luglio, parliamo di una cosa programmata.
1: Hai sempre contestato tu la pubblicità della regione fatta a luglio, lo ricordo.
0: Loro la chiamano, sono passati dal last minute al last second, e adesso al last decimo di secondo.
2: Tutti lo facciamo, prendiamo l'autostrada e decidiamo dove andare, mica parti con una direzione.
1: Vedi quando già hai deciso, oggi c'è l'Abruzzo e torni indietro.
0: È il modo migliore per buttare via dei soldi, se proprio non.
1: Capito, fallo un po' prima, fallo a maggio, aprile, che ne so, non ti puoi fare a maggio.
0: Allora, quello che dicono loro, la pubblicità last second.
1: Vedi, per favore, mi fa un piacere, mo che vedi da maggio, no? Poi chiedi perché la fai a luglio e non a maggio e aprile? È una domanda normale o no?
0: Sì, sì, certo, qualche volta, perché.
1: Se no partiamo noi, Gabriele, mo che non porta la macchina, ti canto i capelli,
0: perché
1: se no
0: è lo slot pubblicitario.
1: Partiremo noi personalmente.
0: Perché è lo slot pubblicitario che costa meno,
1: allora,
0: ha un senso il last second e il last minute, ha un senso fatto a livello di struttura, mi spiego. Ho l'albergo non completamente pieno, faccio un'offerta sulla mia singola struttura last minute, diciamo che ha un senso sotto, ma a livello di destinazione è un non senso, perché a livello di destinazione tu la tua promozione la devi instaurare in modo che nel momento in cui si ingenera la decisione, che in genere è in autunno, che in genere è in inverno, cioè nel momento in cui io penso di andare in vacanza, in quel momento tu intervieni con una campagna pubblicitaria ricordando alle persone, per esempio slogan famosi come fanno sempre, tipo respira sei in Trentino, il mare verde del
1: Trentino sempre,
0: la Puglia, la Sicilia, tutte quelle grandi regioni turistiche, la Jesolo che sta diventando
1: la spiaggia di Jesolo, la Miami, sta vicino anche a Grado, vero?
0: Tutte queste cose. Ecco, noi sul mercato del marketing strategico non ci siamo.
1: Non abbiamo fatto la distagionalizzazione?
0: Distagionalizzazione è che si sveglia uno al mattino e facciamo la distagionalizzazione. Ci sono azioni da mettere in campo a livello di destinazione. Faccio un esempio più stupido: se io ad aprile organizzo un festival del culto del culturale o del libro a Giulianova, io ho buttato lì la prima cosa che mi viene in mente, c'è un qualcosa, una manifestazione in modo particolare a Giulianova, o faccio in quel momento, allora destagionalizzo. Se ad agosto faccio, che ne so, una manifestazione importantissima, probabilmente ho spostato poco. Sì. Peraltro io c'ero un pochettino il carnevale, ieri sera stavo tornando per causa di forza maggiore, ho dovuto venire a Giulianova, sono ritornato verso Campi a mezzanotte circa. Ci ho impiegato esattamente un'ora e 25 minuti perché ho incontrato la colonna dei carri carnevalizzi scortati da polizia sulla bonifica del Saliello, che andavano esattamente a 7 all'ora e ogni secondo si dovevano fermare per la proprio veramente stato uno dei viaggi
1: più
0: allucinante della mia vita, non so.
1: A cambio che sono problemi in comune, mi pare c'è un po' di ammanco, un po' di debiti ci sono,
0: Si narra, si dice che il comune possa essere indirizzato verso il predissesto. Vabbè, adesso basta, perché questa è una situazione che non conosco. Mi auguro piuttosto che la famosa questione della rottamazione, definizione, tutte queste cose qua abbia un prosieguo più incisivo rispetto a quello che ha messo in campo il comune di Giulianova, che
1: perché si potrebbe ancora.
0: Sì, assolutamente sì, infatti ho letto tante cose corrette, voi state seguendo esattamente più molto bene questa.
1: L'ho seguita bene.
0: Questa questione, devo dire che sono state fatte e dette cose tecnicamente corrette, ed è vero che si può ancora intervenire con una definizione, perché così, definizione delle cartelle, così come è stata fatta, messa in campo allo stato attuale dal comune di Giulianova, penso che facendo una stima rapida, io non ho l'intelligenza artificiale sotto naso, ma quella normale, così com'è potrebbe raggiungere lo 0,3-0,4 dei contribuenti giuliesi, non oltre.
1: Va bene.
0: Va buono.
1: Noi ti ringraziamo, ti auguriamo una buona giornata, e buon lavoro e buona sicurezza. Mi raccomando, domani ricordo col prefetto, domani?
0: Domani mattina, ti farò sapere.
1: Mi devi ragguagliare.
0: Esatto.
1: Grazie.
0: Di nuovo, grazie a voi, grazie a tutti.
1: Intanto c'è bisogno che torni il dottor Albani. Salutiamo Gianluca Grimi.
0: Dottor Albani, ve lo posso recuperare da qualche parte, no, dove sta il dottor Albani?
1: Dov'è Albani?
0: In fondo a destra.
1: Deve tornare immediatamente.
0: Al telefono.
3: La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale, tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto La Giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gust & Italia Food Market. Eccone alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori e pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo, o le braciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gust & Italia Food Market a Colonia Spiaggia, Sura Nazionale. Per info 349-6256-696. Citigas, dal 1978 al vostro fianco con i nostri servizi. Eccoli: installazione e manutenzione caldaie, realizzazione impianti termoidraulici e di condizionamento, realizzazione impianti fotovoltaici, installazione sistemi anti-intrusione e videosorveglianza, gestione rete gas metano. Contattaci al numero di telefono 085 800 4326 oppure invia un'email all'indirizzo coop.citigas@citigas.it.
4: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
5: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
4: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
3: Stai cercando il posto perfetto per festeggiare i tuoi momenti speciali? Vieni a Sunset Park, a Giulianova. Situato in via Falgioni 1, il nostro parco di 3.000 metri quadri è il luogo ideale per feste di compleanno per bambini ed eventi privati. Divertimento assicurato, con l'area giochi per i più piccoli, il campo da calcio e basket per grandi e piccini e tanto spazio relax per tutta la famiglia. E non dimenticare l'area food, dove allestiremo il nostro buffet con pizze, fritti e tanto altro, con bevande e tovagliato incluso. Sunset Park, il tuo parco delle emozioni. Prenota ora e rendi indimenticabile ogni tuo evento. Per info e prenotazioni 347 5285 183.
1: Siamo.
2: Allora,
1: siamo
2: in chiusura, salutiamo i nostri amici che ci hanno seguito su Facebook,
1: radio,
2: buona giornata. E
1: qui,
2: adesso in radio andiamo ad ascoltare
1: Ailton Moreira.
2: Amajur, buona Ailton Moreira, mamma mia. Ma yeah.

0: questo era Amajur di Ayrton Morena.
1: Amajur. Adesso dobbiamo ascoltare.
0: Adesso. No, dobbiamo chiudere con i Beatles, con Eleanor Rigby.

0: Questi erano i Beatles con Eleanor Rigby. Bene, chiudiamo Radio Gino Notizie.
1: Dimmi chi erano i Beatles.
0: Sì. E con questa chiudiamo il Radio Gino Notizie di oggi e noi ci aggiorniamo a domattina, solita ora, soliti canali.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio Gino Notizie.
3: Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 85 72 217.

Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica sul lungomare Marconi 248. Per info 349-4327-80. Seguici sui social. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rickshaw a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalo, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338-6038-014, rosinibike.com. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Cassia di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi.

Marconi è una storica azienda giugliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

o mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gusto and Italia Food Market. Eccone alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori e pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gusto and Italia Food Market a Colonia Spiaggia, Sura Nazionale. Per info 349 6256 696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 85 72 217.

0: Radio G, la radio della tua città.
1: A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rickshaw a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 60 38 014 rosinibike.com.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696.
1: Radio G 90.7 100.2

Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gust & Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori e pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gust & Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349 6256 696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696. Zest è arrivato a Giulianova.
Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rishow a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 6038 014, rosinibike.com. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Vi aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di queste edizioni.
1: Buongiorno!
2: Vogliamo salutare con un grande buongiorno la città che ci ascolta, ma anche da Teramo ci ascolta, perché al Maletti di sera che ci ascolta.
1: Sì,
2: da Teramo. Salutiamo da Teramo, a Castellasso, Castellalto, da Arsita, a Bisendi, dai, a qualche altro nome. Vedi Borghi, salutiamo
1: e guarda, tutti guarda, borgo di Ghezzi.
2: Vediamo qua. Vabbè. Buona giornata a tutti allora. Tiriamo la tendenziale le piramidi dal Manzanare
1: al Reno.
2: Ora.
1: Che vogliamo fare?
2: Che non l'ha curata.
1: Che?
2: Perché se una persona minaccia la psichiatra vuol dire che non l'ha curata
1: e soprattutto non può venire qua perché è ancora acuta e quindi non può stare nel posto acuto che sarà fatto
2: esatto,
1: a Giovanova quando ci sarà la prima curata a Teramo.
2: E c'è qualcuno che ha detto sì va bene ma andiamola a Teramo, poi quello che si vede si vede. Intanto a Teramo è andato, però devo dire la verità.
1: Dimmi.
2: Ieri sera il sindaco ha questionato a lungo con Brucchi.
1: Sì.
2: Ha detto tu non la tocchi chirurgia, però io non la posso dire, c'ero io. Allora, vogliamo vedere che perché la minacciata.
1: Teramo, la donna ai domiciliari con il braccialetto elettronico dopo aver. Dopo aver perseguitato il medico, è stata ricoverata nel reparto in cui lavora il professionista. Intimidazione pure familiari.
2: Cioè, quindi ricoverata in psichiatria.
1: Era ricoverata lì. Lì ha conosciuto il medico, poi lo ha stalkerizzato, come si dice, l'hanno condannata a casa con
2: quindi
1: il braccialetto
2: ritiene
1: elettronico.
2: Che non è incapace, che non è matta, ma deve andare in galera. Questo
1: si dice.
2: Allora, no. Allora la curata.
1: In parte sì. Quindi poteva venire il braccialetto, ce l'hanno giambato, sennò noi avevamo subito il posto a
2: questo. Questo ha vinto 2 milioni.
1: Ecco, bravo. Chieti, fortunato è un cinquantenne di fuori città. Ha speso solo 10 euro.
2: Se vuoi dare che cos'è la squadra, perché abbiamo visto che sta chiudendo ormai.
1: Comunque alla fine 2 milioni già significa che sono 8 milioni e 6. Sì, perché il 20% lo prende lo Stato.
2: Ti basterebbe, no?
1: Sì, diciamo, un guadagno. Allora. Il sacrificio di Marcinel per un lavoro più sicuro.
2: Va bene, questo sarebbe stato il motivo.
1: Le manovre in regione dai revisori, stop all'assestamento, dubbi sui debiti.
2: Dubbi, senza dubbi, il revisore ha detto no, non va bene, non è che c'erano dei dubbi.
1: Grandinata, servono subito fondi, assemblea abbellante, richiesta di istituzioni, cittadine e ditte a regione e governo.
2: Fu il centro bellante della Grandinata.
1: Sì, sì. Sant'Omero, violenza alla gara amatoriale, arbitro aggredito da giocatore malmenato durante un torneo di calcio a 5.
2: È un torneo famoso.
1: Partita sospesa.
2: Che ho fatto poi arbitrare pure io. Calcio torneo di Sant'Omero è ancora dura.
1: Calcio Serie D, Teramo buon pari nel test contro la Scafatese.
2: Fortissima squadra.
1: L'intervista Boni, Roseto mi ha fatto rinascere nel basket.
2: Benissimo.
1: Di spalla il prof Cavallari ha ritrovato il corpo del marito di Roccella, la ministra Roccella, poi andiamo sul soppalco. Brancale porta la festa domani sera a Roseto.
2: Mentre stasera a Giulianova, sulla banchina di Riva del Porto, c'è la
1: mamma.
2: Benissimo.
1: Canto la mia terra, dice la Brancale.
2: Pure lei è Abruzzo, sì, tutti qua. Sì.
1: A Pescara Marco Masini in concerto oggi allo Zoo Music Fest.
2: O invece a Tottea, guarda quanta gente.
1: Gabbani, Evans e Vandelli, ecco la notte azzurra.
2: Buongiorno.
1: Bene.
2: Che i primi che hanno telefonato, Loredana Ciaffoni.
1: Allora, abbiamo un Gaetano Paolini, buon lavoro e buongiorno.
2: Ti sei dato il buon onore dovendo lavorare nel tuo famosissimo atelier.
1: Luigi Anni, buongiorno. Antonella Leone, buongiorno. Rita Ranalli, buongiorno. Loredana Ciaffoni, buongiorno. Loriana Ciccioni, buongiorno a tutti. Flavio Staccotti, buongiorno a tutti. Vuoi sapere se anche quest'anno ci sarà la collaborazione con TRSP per le partite in trasferta?
2: Non lo so.
1: Non lo sappiamo ancora.
2: Non si fa vedere ancora nessuno.
1: No. Andiamo avanti. Vediamo qui l'assestamento da 43 milioni di euro, i revisori bloccano la manovra, dubbi sui 17 milioni di debiti, rinviata a domani la seduta del Consiglio regionale, il collegio ha chiesto nuovi documenti. Poi abbiamo
2: il mercato ortofrutticolo,
1: aspetta il sì da 1 milione perché non ha mai ricevuto un prestito dalla regione.
2: Scusa,
1: quindi
2: voglio quasi, come ci piace per far capire, tradotti in lire vecchie 17 milioni sono
1: 35 miliardi, no, 34 miliardi di vecchie lire.
2: Abbiamo noi un debito.
1: Dice che sono, che non so quelli, che sono di più secondo i revisori.
2: 34 miliardi.
1: Ti ha ripreso subito Andrea Serafini. Brancato non è abruzzese, è pugliese. Quindi
2: non è colpa mia, però.
1: Canto la mia terra, canta la Puglia.
2: Viene qua a cantare la Puglia.
1: Sì, ma sa uso. Andiamo. l'ERSI
2: carrozzone?
1: No, è l'ente che decide sull'acqua, è importante questo articolo. L'oro blu verso la riforma. L'ERSI ha deciso.
2: Venerdì trasmetteremo Giardino d'Estate da Grand Hotel Don Juan. E tra gli ospiti ci sarà il presidente del Ruzzo, che sta vedendo tutto con l'acqua, tutto vogliamo sapere.
1: Due società per gestire l'acqua d'Abruzzo, in un documento di oltre 100 pagine, la proposta alla giunta Marsiglio. Ecco come tagliare. Qui l'abbiamo, abbiamo i due ambiti, quelli che diventeranno due, adesso ne sono sei.
2: Quello voleva uno, l'amico,
1: Però qua ne scelgono due.
2: Sì, d'accordo.
1: Subambito 1, Gran Sasso, dove ci sarà la GSA, la CAM e la Ruzzo Reti.
2: Chi comanda noi?
1: Compresi i comuni di Castel di Ieri, quindi oggi non c'è, Castelvecchio, Subequo, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, Molina Aterno e Secinaro. Per un totale di 470.000 residenti e 786.000 abitanti totali.
2: Invece quell'altro,
1: l'abito Maiella Morrone,
2: sa che sassi, a lei.
1: 832.000 residenti e 1.276.000 abitanti.
2: Bene, quindi ognuno avrà un presidente?
1: Due presidenti, due consigli di amministrazione, perché ognuno fa locale almeno 20-30 persone.
2: Sì, e io sono per la cognitiva, lo sarà sicuramente. Ce lo dice il collega Pietro Lambertini. Poi a Caramanico
1: vogliono vedere gli atti.
2: Sì, perché non ci riesce, perché non ci crede che è arrivata una sola offerta.
1: Bisogna capire cosa succede. E vabbè, le profezie dell'ERSI le lasciamo perdere. Andiamo avanti. Oltre la miniera e il sacrificio di Marcinelle per un lavoro più sicuro. Poi andiamo
2: all'Abruzzo del futuro.
1: Nelle start-up innovative oggi sono l'Abruzzo del futuro. Nelle start-up innovative. Punto. Oggi sono più di 300, io lo dovevo intuire perché c'è la lettera grande, però
2: ma perché fanno ciò?
1: I dati di Confindustria Abruzzo, Medio Adriatico, in 9 anni crescita del 26,8%.
2: Vabbè. Che fa la startup?
1: Innovazione, startup significa azienda appena aperta, tipo biomedica oppure informatica, intelligenza artificiale, tutte.
2: Vabbè, ancora.
1: Epson Meteo e Regione insieme per migliorare i servizi della pubblica amministrazione.
2: C'è qualcosa del vino anche oggi.
1: L'Abruzzo verso la vendemmia 2026, bloccaggio del vino, trovato l'accordo per salvare le vendite.
2: Com'è bella l'uva Fogarina, la conosci?
1: Non lo so.
2: Nella trasmissione di Albore, alto gradimento alla Rai.
1: Ecco. Roccella, ritrovato il corpo del marito, era annegato a giugno. A Pisa e dintorni la terra trema, tanta paura e danni limitati. Salva la torre! Sì, perché un 4-3 era, non era uno scherzo, sono un bel terremotuccio.
2: Quello sta già pendente.
1: Quindicenne in carcere a Malta, appello del padre che chiede aiuto.
2: Andiamo a occuparci dei fatti degli altri, andiamo in Inghilterra.
1: Le incognite del Regno Unito, Burnham punta sui social, ma c'è il nodo delle tasse, forse più importante di tasse che i social, non lo so.
2: Credo di sì.
1: Il premier promette nuove spese, ma sul finanziamento rimane un dubbio, uno solo.
2: E questo qua.
1: Lui, sì, ex sindaco di Manchester.
2: Quindi la bella lotta.
1: Sì. L'Unione Europea con la Spagna, Schengen ha tenuto.
2: Cioè, gli ha ragione.
1: Figurone. La gestione dell'emergenza è stata ritenuta efficace dall'Europa. Ha fatto la riunione apposta che abbiamo chiesto a noi.
2: Hanno fatto bene.
1: Ma si profila una nuova invasione. L'Italia assume 500 agenti in più.
2: E questo è vero. Però portate qualcuno a Giulianova.
1: Barcone alla deriva alle Baleari, 17 morti, 157 migranti portati in salvo nella Manica. Bruxelles resta cauta sugli hub, che sarebbe quello che noi abbiamo fatto in Albania.
2: Molto cauta.
1: Sì, guardare, sì. Trump va a picco nei sondaggi, per la prima volta in 10 anni gli americani preferiscono i democratici sull'economia.
2: Soltanto!
1: Ma speriamo che
2: sull'economia, soltanto! Speriamo che fa la guerra a tutto il mondo.
1: Speriamo che a ottobre cosa succede? A Sofia, assalto naziskin contro gli ebrei italiani. Il blitz dell'hotel al grido Sieg Heil, che è il saluto nazista. Siete idioti perché non volete prendere con gli ebrei, ma piuttosto con Netanyahu e quell'altro. Perché non c'entra niente. Hormuz, accordo in poche ore, crolla il greggio e Qatar conferma i colloqui, ma non sono diretti.
2: È aperto,
1: cioè io parlo con te e tu parli con lui, lui parla con te e tu parli con me.
2: È aperto?
1: È chiuso da una parte e da un'altra, tutte e due. Diesel ancora prorogata la riduzione, il taglio 17 centesimi che non è stato applicato fra l'altro da tutte le pompe, al litro rimarrà in vigore fino al 25 agosto. I fondi necessari saranno trovati con dei tagli alle spese dei ministeri.
2: Giustamente, chissà quando
1: Del Mastro.
2: Del Mastro
1: si ritorna in aula, sì, nessun approfondimento, la maggioranza accelera, Dori pensa alla consulta intanto.
2: Poi c'è stato un pranzo, lo sai?
1: Il pranzo tra Schlein e Conte, prove di disgelo sull'Ucraina.
2: No, ma non qualcosa.
1: Riavvicinamento tra i due leader del campo largo dopo le tensioni generate dalle posizioni su Kiev. PD, 5 Stelle e AVS chiedono che le risorse dello scostamento non siano destinate alle spese militari.
2: Non tutto, quello voleva dire, qualcosa gli diamo, poi non diamo più niente, sono d'accordo con l'altra taglia.
1: Dando la Camera dice sia la giornata per Enzo Tortora. E riconoscimento facciale, c'è il sì, il Consiglio dei Ministri approva il decreto inserendo una rete fitta di garanzie.
2: Ti vede a te che fa?
1: Ti riconosce nelle piazze, nei tuoi luoghi pubblici, una cosa che si fa in Cina dove i comunisti, non lo so.
2: Vabbè. Minaccia, vabbè, dove, saluta.
1: Stalking.
2: Saluto prima che se ne vanno.
1: Salutiamo prima che se ne vanno. Allora, abbiamo detto che siamo arrivati qui. Quindi, buongiorno a Paolo Cicconi, ad Andrea Serafini, a Rita Piccioni, a Max Rastelli e a Attilio Torquati. Buongiorno a tutti voi. Teramo. Minaccia lo psichiatra, donna arrestata, ne abbiamo dato conto. Poi domani l'ultimo saluto al Centauro, 48enne. Ancora in comune il contratto con la Team Cimiteri, piano per nuove tariffe e via all'impianto di cremazione.
2: Oh, questo ecco,
1: pure qua è una cosa che
2: vicino,
1: dura da un'eternità.
2: Vicino.
1: L'amministrazione è decisa ad abbassare i costi e a realizzare ulteriori loculi nei vari camposanti.
2: Perché sono tanti a te? Eh?
1: Non lo so, sono andato una volta. L'assessora Ciammaricone, stiamo lavorando a 7, però Ciammaricone stiamo lavorando splendida secondo me.
2: A settembre.
1: Stiamo lavorando a settembre in consiglio per l'approvazione.
2: Quindi lei con la morire.
1: E Ciammaricone. Cozzi.
2: Lucio Luciotto.
1: Cozzi ritardi nell'esame delle delibere per il bilancio, vabbè.
2: Prefetto incontro ad Alberto D'Angelo e Marcozzi, abbiamo visto.
1: Sì. A te ancora no.
2: Però sono in elenco.
1: Le prime visite, ma questo non si può chiedere se si può evitare.
2: La prefetta è orribile.
1: Chiedilo, è il tuo giornale, dillo, no?
2: Ma lo chiamano così.
1: Tanta gente ha scritto che devo andare. Bellante, Grandinata, disastro milionario, subito fondi e stato di calamità, è la richiesta avanzata da sindaci, consiglieri regionali, aziende, cittadini a regione e governo. Melchiorre,
2: Delfico,
1: no, qui danni per 3 milioni di euro, D'Amico, ora superiamo gli schieramenti politici.
2: È andato lui?
1: Chi è?
2: D'Amico là?
1: Sì, sì, ci sta pure Pepe.
2: Sempre senza Zacco, Pepe.
1: Come al subito. Allora...
2: Roghi ad Arsite a Colle Minuccio, pompieri in azione con l'elicottero. Vedo Castelli, attenzione.
1: Sì, a Torricella Sicura, rischio idrogeologico, fondi per i lavori.
2: Sta superando D'Alfonso, eh?
1: Sì. Buon mostro, andare in ferie, me lo frega.
2: Guarda, per esempio, ti ho detto che in questi giorni al primo posto è passato Marsiglio.
1: Sì.
2: È stato nominato solo nella prima pagina perché i debiti del presidente. Arbitro malmenato da un giocatore.
1: Aggredito in campo durante un torneo di calcio a 5 per il 35enne, prognosi di 15 giorni. La partita è stata sospesa.
2: No, mica anche lui stava male 15 giorni.
1: Allora, in migliaia per il carnevale ad Alba, maschere e carri sulla riviera, soccorsi giovani ubriachi, rissa sfiorata in un lido.
2: Ma invece andava tutto bene.
1: Meno male.
2: Ma facciamo un po' di spettacolo, la gente vuole sapere, si vuole divertire, che tu non puoi saltare come te parli. Intanto la brancale, portala. Eccola!
1: Tutto in birra.
2: Brancale porta la festa sul palco di Roseto e ribadisce che canterà la sua terra.
1: Che abbiamo appurato è pugliese, infatti l'artista pugliese.
2: Grazie, che ascoltatori.
1: Noi abbiamo degli ascoltatori attentissimi. No.
2: Marco Masini invece va a Pescara. Poi domani Max Giusti dove va? Le notti bianche dove va?
1: Domani c'è l'ironia di Max Giusti ad accendere le notti bianche a Città Sant'Angelo.
2: Ricordiamo che noi non facciamo pure le notti bianche, la notte dello shopping, attenda al luppolo e calice e musica al Chiaro di Luna che erano molto partecipati. Cancellate tutto.
1: Ieri sera c'era sul corso, la terrazza e corso un sacco di gente che ballava.
2: Allora, scatta il Festival Internazionale degli artisti di strada a Tortoreto che è vicino a noi. Andiamo avanti.
1: No, te leggo. Venerdì a Pizzo Ferrato, Variano apre Zefiro Torna. Il musicista e docente di conservatorio inaugura la 14ª edizione del Festival Organistico Internazionale. Vai.
2: Mica è poco.
1: A Pizzo Ferrato.
2: Ricordiamo sempre la Mannoia con Giulia Nola.
1: Sì,
2: vabbè, no, vedevo se ci stavi cantando. Eccolo qua, quello di Tottea, vai.
1: Gabbani, Evans e Vandelli accendono la notte azzurra. Svelato il cartellone estivo a Tottea di Crognaleto.
2: Ma tutto bene, ma la strada è terribile sempre per salire, sai.
1: Non è stato mai a Tottea di Crognaleto, mi manca.
2: Vabbè, allora abbiamo dato anche notizie dei principali avvenimenti.
1: Tortoreto.

0: Mi autorizzi
1: apposta, perché c'è 800 femminicidi e tu ancora la sindaca che correggi, dai su. Oh, via di Revere, che abbiamo deciso di correggere, perché anche Wikipedia porta così.
0: Ma pure la nave che ha abbordato la petroliera si chiamava Town di Revere, quella italiana che ieri ha. Veramente, non ci ho toccato quando ho letto notizie.
1: Capite, ma tu non lo dici, devi fare la vignetta.
0: Town di Revere, la petroliera che ha. La nave italiana che ha abbordato la petroliera.
1: Devo fare la vignetta, d'accordo, faccio l'idea. La vignetta a Canazza. Bene, perché ci pensa sti cose? Deve prendere l'ultimo secondo.
0: Via di Revere.
1: L'effettivo sta migliorando.
0: Comune non cede, il doppio senso resta in vigore, punto, l'abbiamo detto qui da noi.
1: Comunque sarà la sentenza del TAR, sarà così, perché faremo delle modifiche. Quindi non le potrei fare, non è possibile che l'ambiente della carreggiata non è sufficiente, come ha dichiarato anche la polizia stradale. Vedremo.
0: Il capogruppo Matone del PD: per la polizia stradale mancano le condizioni minime di sicurezza.
1: Oh, si parla ancora di rottamazione e Evoluzione continua a dire che non è una rottamazione fatta bene, che ci manca un po' di
0: non
1: cose.
0: Non è una rottamazione, punto. Rottamazione dei debiti, no alle disparità, evoluzione sostenibile. Le agevolazioni vanno garantite a tutti i contribuenti in ritardo con i pagamenti.
1: E soprattutto nei periodi, anche 14-21.
0: Là ci sta il debito, prima è tutto prescritto.
1: 14 in giù prescrittissimo, appunto.
0: Dove fanno la cosa?
1: Poi hai detto, ho imparato che da 21 a 26 si può già fare
0: l'avvenimento serenamente. Sì, serenamente. Vabbè. E rateizzando anche.
1: Avverto comunque per far capire per l'ultima volta come stiamo con le rottamazioni: domani pomeriggio alle 18:30 c'è un pomeriggio da noi dedicato alla rottamazione. Beh. Speriamo di essere chiari domani.
0: Padel, il talento Temperini ricevuto in municipio. E poi abbiamo il circolo migliori: Brilla nelle gare, pesca sportiva, ottimi risultati della squadra giugliese nel 26esimo Open Drifting.
1: Porcellette sindicalla, ogni mattina non dico il nome, passi ma con la giacca in mano perché gliela pego questo cavolo, poi però da bancario te lo ti metto. Dove fai il bagno?
0: Roseto, verso il voto, il braccio di ferro nel partito, Fratelli d'Italia tregua estiva sul candidato sindaco, il circolo comunale punta sulla civica 40, ma la federazione provinciale frena la scelta rinviata a settembre. Progetto Roseto, rigenerazione urbana, pronta la proposta. Trova un portafogli con 1.350 euro e lo fa restituire a proprietario. Che cosa?
1: Forcelletti, che no, vai a lavorare alla banca Tercas a Roseto.
0: Oh, non faccio il nome di detto quando esce dalla forma, è una ditta la vedo praticamente.
1: A Roseto, va col treno perché è molto comodo.
0: Certo.
1: Arriva, che se no dice arrivare con la macchina, trovare il parcheggio è una disdetta.
0: Camper ASL per controlli al seno a Roseto, sempre. C'è il palio delle contrade con 12 squadre ancora a Roseto. Andiamo avanti.
1: Antenna di 30
0: ad Atri, antenna di 30 metri, il comune cancelli il sì a Silvi, scusate, al maxi impianto.
1: Uè, Zanzare!
0: Il sindaco, Zanzare con virus West Nile, nessuna emergenza.
1: È stato detto ieri, mi pare. Tutti
0: dicono che ci stiamo.
1: C'è anche un parco marino che poteva fare.
0: Ecco di Francesco.
1: Chi è?
0: È l'avvocata di Silvi, designata nel consiglio di amministrazione di rappresentanza del comune di Vipineto. Allora, a Caseater c'è il via libera alla sanificazione. A Silvi.
1: Andiamo a Pescara.
0: Pescara, €500.000 l'anno per lo stadio, la città, primo sponsor del Pescara. Poi risponde il sindaco Masci al presidente.
1: Una serie di incontri.
0: Replica al presidente Sebastiani sugli aumenti imposti alla società biancazzurra. E sulla tribuna Maiella chiusa. Primo intervento ultimato, ma perderemo poche centinaia di posti.
1: Distinti.
0: Quello dell'altra. Minaccia, morta la signora, minaccia di incendiare il bar nei guai. Paura in locale a Villa Raspa.
1: Non l'ho fatto in tempo.
0: Lo so. Monte Silvano, il cantiere in via Inghilterra, ospedale a casa e casa di comunità pronti entro la primavera del 2027. La gente là dentro che ci manca, capito? Poi dopo. Concerti accessibili, intesa con il comune dopo il caso del bambino autistico che ha trovato l'area disabile piena. L'Aquila, ho visto scene che non dimenticherò, il racconto social del sindaco di Avezzano scampato per miracolo all'incidente nelle Marmore che ha causato 6 morti. Scooter contro l'albero, muore a 51 anni, la vittima è Antonio Di Carlo, originario di Foggia, residente all'Aquila, succede a Colle Pietro.

0: Termine sul Morrone, torna l'incubo del 2017, una decina di lanci d'acqua dall'elicottero e squadre a terra, riaffiora il ricordo della devastazione. Gratta e vince a Chieti, 2 milioni di euro sul corso e un cinquantenne di fuori Chieti.
1: Non già si sa?
0: Sì, beh sì, sanno tutto, perché era incredulo, mi ha detto che sarebbe ripassato per ringraziarci.
1: Come quello che è uscito, ha detto dammi 100.000 euro.
0: Vasto, trovato morto, c'è un indagato alla procura, ucciso dalla droga. Scopre che la moglie ha un altro marito.
1: Ma va?
0: Lei lo fa arrestare per le botte. E quindi l'ha scoperto, poi ha mandato però.
1: Ho capito però.
0: Noi sposi in Marocco, ora ho saputo che risulta unita a un anziano.
1: Grimmi vuole parlare del problema che tu hai citato a me ieri piano piano. Spiagge vuote il pomeriggio.
0: Ah.
1: Tu sei qui intervenuto.
0: Tutte le giornate.
1: Sei bravo.
0: Scambio tra Inter e Juve.
1: La Roma
0: punta Molina.
1: Chi è Molina? Noi eravamo un giorno avanti, in passato si chiama Molino, molto bravo. Segnale.
0: Dubito sia lui. Baresi, ultimo saluto al capitano, Baggio e Van Basten nei funerali. Il mercato del Pescara, Russo si avvicina. Piano piano l'Ascoli pensa a Capellini.
1: Cioè praticamente un altro che vendono e quelli con i soldi da Masci, tutta la squadra.
0: Pineto, D'Andrea ai saluti, fatta con l'Ostia Mare. Sì, l'attaccante è pronto a trasferirsi.
1: Adesso tre amichevoli di seguito per mandare l'Ostia Mare.
0: Il sì. Teramo in Serie D inizia a carburare, buon pari con la Scafatese. Giulianova per Golizia aspetta un attaccante per completare la rosa.
1: Ci vediamo oggi pomeriggio la seconda partita amichevole con l'allenamento congiunto, come si chiama? Contro la Azzurra Mariner di Ottavio Palladini che gioca nella promozione Marche.
0: L'Aquila chiude.
1: Come hai detto tu? Si rischia.
0: La seconda volta che dici come hai detto tu, mi fai montare la testa così.
1: Ma è la nuova che ti rimondare. Arrivo veneziano, è una bellissima musica. Cioè. A porte chiuse,
0: col Pescara.
1: Di trovare qualcosa con la prefetta.
0: La prefetta
1: non è di, perché come li fa a capire chi è di Giulianova e chi è di Pescara?
0: No, perché loro hanno tutti gli abruzzesi non possono vedere il Pescara in trasferta.
1: No, solo loro.
0: No.
1: Quindi la paura è questa, Come li identifichi chi è di Pescara, no? Ecco,
0: c'è scudo documento.
1: Deve fare i biglietti.
0: Lo so.
1: È gratis.
0: Debiti e caos, il Chieti rischia di sparire.
1: Credo che sarà così, perché ha fatto tutte le puntate questo giornale, ha tentato a pregare come se l'avesse fatto lui tutte le soluzioni, Russo, Di Pago, la cordata nazionale, quella locale, stendava. Quando ci stanno tanti debiti è un disastro.
0: Infatti questi sarebbero gli imprenditori di Chieti, ma non li vedo particolarmente entusiasti. Calcio a 5, l'Academy si rinforza. Scusate, ma era grosso il titolo, ma partite, è il calcio a 5. Allora vabbè.
1: Non c'è niente di cose.
0: L'Abruzzo nel cuore, Roseto è come casa e mi ha fatto rivivere. Parla Mario Boni, si racconta tra battaglie in campo e ricordi indelebili. Devo tanto anche a Teramo, che belli i derby al Pala Maggetti. Va bene.
1: Sì, bello,
0: abbiamo parlato anche dello sport che si fa con le mani. Andiamo un attimo. Andiamo a leggere il Messaggero Abruzzo, se il direttore ci leggerà
1: che ci vuole.
0: La prima pagina. Prego,
1: direttore. Ho visto poi tutta pubblicità.
0: Prego.
1: Minaccia lo psichiatra, paziente arrestato, questo avrà accordo. Poi con lo scooter purtroppo contro l'albero, ipotesi malore, muore 51enne. Questo non ce l'ha,
0: non
1: mollato giustamente il centro. Famiglie nel bosco, condotte autolesive per uno dei bimbi, il piccolo continuerebbe a mordersi le mani, brambilla, non teniamoli separati dai genitori. Cioè questo bambino si morde le mani.
0: Ma soprattutto perché deve uscire sui giornali che il bambino si morde le mani?
1: No, ma perché non li... la casa c'è, d'accordo c'è, perché non li fate andare tutti insieme in una casa e che non se ne parli più? Pescara, attenzione, allerta, perché...
0: Furti sotto l'ombrello, rubate anche le scarpe.
1: Mi serve.
0: Vedo la misura la sua.
1: No, poi ha visto, è anche un modello.
0: Indagini dei vigili a Francavilla, donna investita da una ventenne in bici sulla pista ciclabile.
1: A Francavilla?
0: Questa.
1: A Francavilla.
0: Terrorista scarcerato, Nordio dice è un rifugiato, non è un terrorista.
1: Va bene, allora andiamo al soppalco. Startup anche qua, 300, comunicato. 300, è chiaro, quante 300 aziende con talenti e grandi idee. Poi Marco Massini al porto turistico, Capellini, ci siamo.
0: E Saio ai saluti, anche Saio. Stadio Masci, replica Sebastiano.
1: No, ma per dire che si continua a vendere, quindi sì, guardate qua.
0: Startup, 300 aziende, potenziale innovativo, l'Abruzzo che cresce.
1: Avviso al pugno. Poi Pescara, furti sotto l'ombrellone, cresce l'allarme. Perché è lo stesso titolo? Era vietatissimo.
0: Almeno 10 segnalazioni negli ultimi giorni, assalto a borse e marsupi con telefoni e soldi.
1: Sì. Rubare, no, borse e marsupi.
0: Il tam tam.
1: Tutti ti devi insegnare, ecco, l'ha capito lui. No, perché non sei in grado, perché hai capito i meccanismi.
0: Prima dicevano mi tiri su e poi mi butti giù.
1: No, perché te la credi? No. Per dire che hai capito i meccanismi dei titoli.
0: Il tam tam
1: gli costava fare rubate, marsupi e borse?
0: Niente. Però in spiaggia i turisti si mettono, i turisti, gli avventori si mettono d'accordo e si dicono: scusi, io vado a fare il bagno, mi dà un'occhiata allo zaino?
1: Dove sta scritto?
0: Qua, vedi? Capito? Cioè, non è una cosa che mo si sono lasciano rubare, cioè, mi dai uno sguardo per piacere, cioè. Qua è scritto qua, scusi,
1: letti, vado a fare mille. Amico di quale che adesso, quando avrò un consiglio te lo chiederò.
0: Ecco.
1: Allora, donna investita sulla pista ciclabile da una bici, è grave in ospedale, poi lettera di Nordio, scarcerato il famoso Cinar, l'aperitivo a base di carciofo, condannato per terrorismo in Turchia, al Mari. Che è quello al Mari, un'altra cosa.
0: Mercatini, eventi e feste, a Pescara Corso Vittorio rinasce.
1: Vedi? Lavoratori in nero e carenze igieniche, è chiuso il bar Tropical di Francavilla.
0: Tasse comunali e multe non pagate, c'è più tempo per rottamare le cartelle.
1: Ale!
0: Slitta il 15 dicembre il termine per aderire. La misura riguarda in totale 20 milioni di euro.
1: Chi lo fa?
0: Eh?
1: Chi lo sta a fare?
0: Pescara.
1: Ripeti il titolo.
0: Tasse comunali e multe non pagate, c'è più tempo per rottamare le cartelle.
1: Quindi l'ha fatto.
0: Perché ce ne sono due scadenze, sono 31 ottobre e 15 dicembre.
1: E ci ha messo le tasse comunali e le multe non pagate, praticamente tutto.
0: Tutti
1: gli anni. Noi abbiamo messo solo quelle dell'Agenzia delle Entrate.
0: Quindi fino al 2014, dal 2020 al 2014.
1: Guarda che come, guarda al comune, non è che è una cosa che poi al comune non gli va bene, leggi, ripeti il sommario.
0: Slitta al 15 Vabbè. Dicembre il termine, la misura riguarda in totale 20 milioni di euro. Un bilancio nostro, una metà del bilancio è 24-25.
1: Giocatrici di volley strattonate da coach, avvocato.
0: Confronto con il tecnico, poi un abbraccio.
1: Non l'ho strattonato ieri. Viola
0: il divieto di avvicinamento al padre, scatta l'allarme del braccialetto elettronico.
1: Se funziona, all'Aquila.
0: Montagna in fiamme, la polizia cerca indizi e giallo sull'innesco. Fugge all'Alte, 19enne aveva 11 dosi di droga in auto. Con lo scooter contro l'albero, ipotesi malore, muore 51enne. Danni all'auto del consigliere Ruscio a Celano, spunta il sospetto dell'intimidazione.
1: Che ha fatto Ruscio negli ultimi tempi?
0: Non lo so. Movida, musica oltre i limiti d'orario, multati 4 locali del centro di Sulmona. Andiamo avanti. Chieti. Dissesto idrogeologico, indennizzo per prime case.
1: Se Legnini vuole là, Eccolo qua. Legnini ha proposto la proroga al 30 settembre per riformulare le domande. Lavoro 14 ore.
0: Palazzo d'Achille, Forza Italia attacca sui tempi, su tempi affitto, l'assessore Pantalone.
1: Al bilancio?
0: Sì, paga lui. Sono accuse infondate, dice. Danni all'asilo minore denunciato, accertamenti su altri due ragazzi.
1: No. L'abbiamo già.
0: Lanciano, rissa tra famiglie rom, un 42enne evaso dai domiciliari per picchiare i rivali.
1: Apposta è uscito, mori arrestate, mi dare quello che devo fare, l'ho fatto.
0: Teramo, minaccia lo psichiatra, arrestata una paziente, poi follia nel torneo di calcio a 5 di Poggio Morello, giocatore colpisce l'arbitro, curato in ospedale. West Nile, il virus raggiunge Pineto, analisi prima di trapianti e trasfusioni. Droga tra Abruzzo e Marche, in carcere tre giovani pusher a Tortoreto.
1: Bondino.
0: Il ponte ancaranese torna a doppio senso. Pescara, Capellini e Saio ai saluti.
1: Ci piace Capellini in bronzo.
0: Buoni, sì. Costi stadio, Masci risponde a Sebastiani, aumenti per ridurre il peso sui cittadini. Basket, carrozzina, Abruzzo Mondiale, il giugliese Simone De Maggi e ancora Gioe Bocanelli, Luigi Topo e Gabriel Benvenuto tra i convocati per la Coppa del Mondo in Canada. La stella dell'Unipol Brianteo 84 Cantù vuole festeggiare la conferma con una medaglia da riportare da Ottawa.
1: Vediamo se c'è qualche novità.
0: Giulianova oggi contro Palladini, sabato il Pescara.
1: Teramo un pari da big con la Scafatese, che è stata appena promossa in Serie C, lo ricordiamo.
0: Bravo la Scafatese. Bravo la Scafatese.
1: Andiamo al messaggio.
0: Una prima nazionale. Madrid mette a rischio l'Europa, lo dice il leader del Partito Popolare Europeo Weber dopo l'intervista di Alvarez de Toledo al Messaggero. Ceuta non è una crisi migratoria, ma una crisi della sicurezza delle frontiere esterne dell'Unione Europea.
1: L'ha detto l'Unione Europea.
0: Sì,
1: l'ha detto. Ma tutto bene.
0: A Val di Tarchi.
1: Ma chiaramente, di mettere a rischio l'Europa, non era così.
0: Ma questo lo dice il leader.
1: Ah, sempre quello, quello di ieri, ragazzi. Ma così l'aveva tartosso sti giorni, ma è possibile?
0: Ma perché poi intervista Valditara, il ministro della scuola Valditara?
1: Sì.
0: L'Unione si è svegliata bocciando le porte aperte di Sanchez.
1: Quando mai? Ha detto che andava, che l'ha promossa.
0: Ma perché?
1: Perché?
0: Mamma mia. Al vertice dei ministri dell'interno, intesa tra i 27, giro di vite sui rimpatri.
1: Con i tre non ti leggono più.
0: No, l'Italia, 500 agenti in più ai valichi. Con noi a Palazzo Chigi la politica estera cambierà, ovviamente mette l'accento su Conte, che è divisivo rispetto al PD.
1: Quando è che ci andate a Palazzo Chigi voi? Scusa.
0: Prorogato lo sconto solo sul diesel, nuovo intervento del governo fino al 25 agosto.
1: Non l'avrei fatto sul diesel,
0: secondo me quello mi ha dato le mani, è uscito, non se ne accorge.
1: Su solo, sbagliatissimo.
0: All'aggressione nazi a Sofia a ragazzi ebrei romani.
1: Ma se l'ha accorto il direttore.
0: Ragazze d'oro, sì.
1: Come si chiama?
0: No, non lo so.
1: Sì, l'ha chiamato, eccolo là.
0: Errante e Pirro.
1: In due, non vi siete accorti?
0: A Parigi la romana Pellacani trionfa per la quarta volta. Taddeucci prima del fondo. Recuperato il corpo del marito della ministra Roccella, attesa straziante, dice lei. Andiamo sul soppalco. Le inchieste del Messaggero, le spiagge dei romani.
1: Angelita, ti saresti. La ragazza di Angelo, che morire il giorno dello sbarco. Ma questa canzone, poi la faccio di un po' che.
0: No. Anzio, mare imperiale. Anzio, quel mare imperiale per famiglie.
1: Faccio un po'.
0: Campioni e popolo per l'addio a Capitan Baresi.
1: Questo può leggere il Messaggero. Questo vai a pagina 14. Mentre io trovo la canzone Angelita.
0: Ma per favore, per pietà.
1: È bellissima, ti dico.
0: Ma che è bellissima?
1: Sì, le nuove esigenze del turismo. Tutto questo parlerà Grimm tra poco. E però dirà anche il fatto della sicurezza.
0: Quel mare imperiale spugnato dalle famiglie, che dobbiamo fare qua, Francesco?
1: Leggi qualcosina.
0: L'ombra delle grotte di Nerone. Sono le grotte di Nerone. Si ritrovano nonni, figli e nipoti.
1: Dentro.
0: Sotto. In cerca di una pausa dalla città. Tra relax, sport acquatici e buona cucina.
1: Vabbè, la faccio sentire quando è facile.
0: Bravo, quando canzoni. Non ci sto io. Sì.
1: No, bravo. Ci stai tu.
0: No, me ne sono andato. No. Allora, quindi,
1: Angelita di Angelo.
0: Chiudiamo la salute. La salute.
1: Vediamo
0: i saluti, per la salute, che la prefetta mi ha acceso.
1: No, perché.
0: Buongiorno anche ad Alfredo Di Federico e a Rossella Mattiucci.
1: Buongiorno Regina D'Annunziata.
0: Ecco. Allora.
1: Finito.
0: Allora, andiamo a fare qualche stacco pubblicitario.
1: Ma c'è un'altra cosa di Andrea Serafini.
0: Andrea ha scritto, quello abbiamo detto però, dice tutto bello, ma la benzina sta a 2 euro.
1: No, qua.
0: Molina e il terzino Atletico Madrid. Che è stato comprato da Roma.
1: Tutto, sa?
0: Comprato
1: se
0: da Roma.
1: Abbiamo un dubbio.
0: Non possiamo fare un errore.
1: Oppure se abbiamo un dubbio ce lo vengono a certificare.
0: Ci rispondono subito nei nostri.
1: È una cosa stupenda.
0: È meravigliosa
1: questa collaborazione.
0: Prego, direttore, ne ha fatto
1: pubblicità. Viene a fare.

0: Situato a Giulianova, Braci e Grani è più di un ristorante. È un luogo dove la tradizione culinaria abruzzese prende vita. La nostra specialità è la carne alla brace, preparata con maestria per esaltare i sapori autentici. Gli arrosticini, simbolo della nostra terra, sono cucinati secondo la ricetta tradizionale, offrendo un'esperienza gustativa unica. Non mancano le nostre pizze, fragranti e leggere, cotte nel forno a legna per garantire la massima qualità. Ogni piatto è accompagnato da una selezione di vini locali. Che siate in cerca di una cena intima o di una serata in compagnia, Braci e Grani è il luogo ideale per assaporare il meglio dell'Abruzzo. Ci troviamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, angolo via Venezia, e siamo aperti tutte le sere, a cena, dalle 19 a mezzanotte. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Cassia di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Tutti i lunedì fino al 7 settembre, il mercatino Arte e Sapori vi aspetta in via Nazario Sauro e via Le Orsini. Qui troverete prodotti tipici, artigianato e curiosità varie. Tutti i lunedì in via Nazario Sauro e via Le Orsini, mercatino Arte e Sapori, fino al 7 settembre, dalle 18 alle 24. Formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy, 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Stai cercando il posto perfetto per festeggiare i tuoi momenti speciali? Vieni a Sunset Park, a Giulianova. Situato in via Falgioni 1, il nostro parco di 3.000 metri quadri è il luogo ideale per feste di compleanno per bambini ed eventi privati. Divertimento assicurato, con l'area giochi per i più piccoli, il campo da calcio e basket per grandi e piccini e tanto spazio relax per tutta la famiglia. E non dimenticare l'area food, dove allestiremo il nostro buffet con pizze, fritti e tanto altro, con bevande e tovagliato incluso. Sunset Park, il tuo parco delle emozioni. Prenota ora e rendi indimenticabile ogni tuo evento. Per info e prenotazioni 347-5285-183.
1: Allora, pensavo che eravate dimenticati di voi, Luna Park, non si è dimenticato di voi. Tra poco facciamo il quiz e intanto vi facciamo ascoltare la pubblicità del Luna Park. Attenzione, abbiamo quanti biglietti sono? No. So, quante corse? 6x12 grosse gratis. Tra poco, legato ovviamente a uno dei personaggi di cui parliamo quasi tutti i giorni in questo Radio G Notizie.
0: A Giulianova è tornato il Luna Park, atteso da grandi e piccini. Situato nella parte finale del lungomare sud, è aperto tutte le sere. Tanti giochi e tanto divertimento, con autoscontro, telecombat, waterball, brucomela, trampolini, golden fever, toro meccanico, jumping, trenino, cartoon kart, mini toro, giochi a premi e fantastiche crepe. Approfitta anche delle grandi promozioni tutti i martedì, giovedì e la domenica. Paghi solo un euro o due euro su tutte le attrazioni e puoi beneficiare di sconti speciali su giochi a premi a tempo. Vi aspettiamo a Luna Park tutte le sere dalle 20:30 sulla parte finale del lungomare sud a Giulianova.
1: Ragazzi,
2: buongiorno anche a Silvani Gianvittorio e a Sandro Vagnoni. Buongiorno.
1: Bene. Allora, la domanda è: come si chiama il sindaco di Chieti?
2: 085 870 10, mi raccomando.
1: Veloce,
2: eh?
1: Perché abbiamo 12 corsi
2: velocissimi,
1: velocissimi. Per i vostri figli oppure per i vostri nipoti?
2: Velocissimi.
1: 870 10, veloci.
2: Veloci,
1: però.
2: Veloci.
1: Veloci però.
2: Dimmi che faccio
1: non
2: però.
1: Abbiamo fatto più quella che si vedeva cosa.
2: Si vedeva cosa?
1: Salena, perché non
2: perché
1: ti,
2: giambato.
1: Non
2: telefono, ritelefono, richiamo,
1: andiamo. Ma così si fa, non ti facciamo niente.
2: Giambate. Allora. Sentiamo Casalena?
1: 870, come si chiama il sindaco di Chieti? Basta il cognome?
2: Cioè proprio ve li stiamo regalando? Beh, visto allora, quante volte ne abbiamo parlato?
1: Ecco.
2: Su, ecco.
1: Dai, in diretta c'è, cioè, sì? Startup. Pronto la startup.
2: Prego, direttore.
1: Pronto? Come si chiama il sindaco di Chieti? E tu sei ovviamente? Nicola Barra sta fa tutta l'estate in Luna Park, dalla mattina alla sera. Vabbè, passare radio, grazie, ciao. Allora, Legnini, il sindaco che ha vinto, Nicola Barra che ha vinto già 7-8 volte.
2: Dico. Ah, beh, cioè è un ascoltatore assiduo.
1: Fedelissimo, viene premiato, ecco. Fedelissimo.
2: Prego.
1: Sì.
2: Non ho già vinto.
1: Sì. Sì. Sì, ma già fatto, già che ti hanno preceduto. Prego, prego. Sì, come avevi indovinato anche Rita, quindi però
2: allora
1: vuol dire che sono molto attenti a quello che
2: ci seguono, ci seguono.
1: Allora Casalena.
2: Casalena, non vuoi sentire Pierluigi?
1: Come si chiama Casalena?
2: Termoso, è Pierluigi.
1: No, poi li regaliamo, dai.
2: No, beh sì, diciamo che è come un concorso. Buongiorno.
3: Eccoci qua.
2: Dici qualcosa.
3: Molto difficile, adesso non vorrei, diciamo, sconfortare tutti quelli che ci sentono, ma io non vedo da oggi fino a 7 giorni rotture di questa situazione, nel senso che continuerà a fare caldo, continuerà a esserci afa.
2: Fino al 15 di agosto?
3: Forse non fino al 15 d'agosto, ma almeno fino al 12. Quindi oggi 5 più 7 fa 12, quindi abbiamo 7 giorni ancora di caldo molto, molto intenso, e la sera poi diventa ingestibile la situazione dell'umidità. Di sera Giulianova alle 23 c'erano 80% di umidità con 24 gradi 8, è una situazione insomma da polinesia, ecco. Quindi
1: un clima
3: che è veramente sconcertante.
1: Abbiamo il caldo molto intenso con un clima sconcertante.
2: Okay. Ma scusi, siamo arrivati al top o ancora deve salire?
3: Sì, no, il top è questo, ma tanto c'è, ripeto, è un plateau, ormai è un plateau, nel senso che non è che cambierà molto da qui al 12, magari ci sarà tra giovedì e venerdì un po' più di ventilazione, ma poi sabato e domenica ritorneremo ad avere la stessa situazione che abbiamo oggi, quindi a mio modo di vedere non c'è una via di uscita ben definita oggi.
2: Va bene, niente, questo è il tocco.
3: Niente, non so fare niente, ma fino al 12 è questo, poi vediamo.
1: Noi siamo per il piatto.
2: Va bene, grazie e buona giornata. Grazie. Ciao, buon lavoro. Se va in ferie, Casalena, quando va in ferie, sono domandato.
1: Perché va in ferie?
2: Beh, immagino
1: sì,
2: di sì.
1: Ma allora, la fa poi l'anno scorso, partì ma poi lo fece.
2: Che cosa?
1: Si chiama dove stava, ti ricordi?
2: Ah, sì, ogni tanto partivo.
1: Non ce lo diceva.
2: 4 volte che ti alzi e ti siedi.
1: Non ce lo diceva.
2: Allora, è il momento della pagina degli auguri, direttore.
1: La famosissima rubrica.
2: Tanti auguri a te.
1: Offerta da
4: Marca Caffè. Di caffè dura pochi minuti. Ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
5: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
2: Allora,
1: buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Oggi è il santo. Che è il santo? Esattamente, non c'è un santo particolare,
2: no.
1: Perché oggi c'è la dedicazione della Basilica di Santa Maria Maggiore. La memoria di oggi è collegata appunto alla dedicazione della Basilica che si trova sull'Esquilino a Roma, che viene considerata come il più antico santuario mariano dell'Occidente, poi quello nostro di qua. Il Papa Sisto III, sai perché non si chiamano l'Assisto V, sì?
2: Vedete, 780, perché Sisto
1: Sisto VI era brutto,
2: è brutto come quella piccolo, no, piccolino,
1: sì, Lucio Luciotto, non se ne parla, no. La dedicò
2: il Papa Sisto III, la dedicò lei, la dedicò a Dio
1: e non ci sta, ecco perché
2: la dedicò
1: a Dio,
2: la
1: intitolò alla Vergine, proclamata solennemente dal Concilio di Efeso nel 431. Si riunirono a Efeso a Efeso nel 431,
2: e decisero che era madre di Dio.
1: Esatto, quindi qua non ci sono dei santi particolari, vi dico i nomi, poi se c'è qualcuno: Emidio, Osvaldo, Paride e Venanzio.
2: Vi
1: facciamo tanti auguri a questi qua, a quelli che portano i nomi di Emidio,
2: Osvaldo, Paride e Venanzio.
1: Ci vogliamo rovinare, perché vi diciamo che ci sono anche due beati, Francesco da Pesaro e Margherita da Cesolo, di cui voglio sapere dove si trova. Gabriele,
2: secondo me Cesolo. Io l'avrei detto Cesolo.
1: Vediamo un po' dov'è, se ci sta la E, si capisce dove sta l'accento.
2: Cesolo, frazione, una frazione
1: addirittura,
2: è una frazione
1: di
2: Sant'Averino Marche,
1: nelle Marche. C'è nata Margherita,
2: Margherita ama, Margherita chiama.
1: Allora, là. Adesso siamo.
2: Facciamo tanti auguri di buon compleanno a Giuseppe. A Giuseppe De Falco, a Gianni Splendiani, a Teresa Savini, a Cristina Di Francesco, Alfonso Sacconi, auguri al Francesco Falà, Aldo Di Berardino, Arnaldo Di Matteo e Massimiliano Sperduto.
1: Ciao,
2: auguri
1: Massimiliano.
2: A Massimiliano anche.
1: Ogni tanto manda qualche segnalazione.
2: Fa bene. Allora,
1: che risolviamo quel problema.
2: Io andrei a fare qualche altro stacco.
1: Sì, beh, qua dovrebbe arrivare.
2: Poi tornerò. 8:20, poi tornerei
1: dai, facciamo
2: con Grimi, prego direttore.
1: No, io volevo vedere qualche giornale veramente. No?
2: Vuoi vedere il giornalone?
1: Sì, sì.
2: Allora andiamo sul giornale.
1: Allora, il terzo, quello dietro l'abbiamo fatto, che è diventato
2: il Messaggero.
1: È diventato uno di quattro. Qui possiamo spaziare come ci pare.
2: Il
1: tu svegliate quei due. E Rani ha svegliato. Per dire, com'è su solo?
2: Su solo, solo. Allora.
1: Noi che la satira vera che
2: Corriere della Sera. L'Unione Europea
1: ci vedranno più controlli mentre continua la lite Spagna-Italia.
2: Bene.
1: Quindi abbiamo litigato con la Francia, con la Spagna.
2: Praticamente che mezza Europa.
1: Divisione sui centri in Africa proposti da Roma.
2: Da Roma.
1: Poi cioè, altri soldi come l'Albania?
2: Sì.
1: Ma perché quello è pieno? No.
2: No, 30 per società.
1: E quindi perché non è
2: così? Perché quello costa, lo dai all'Europa, li fa paga l'Europa, capito?
1: Tra Conte e Schlein il pranzo si
2: dicendo
1: resti il ruolo. Quello è come avete parlato, scusa, quello è il problema che li divide soprattutto.
2: E infatti il programma che non c'è.
1: Okay,
2: intervista ad Albertini quando Franco Baresi mi urlava in campo e poi l'abbraccio a Baresi,
1: e
2: la foto notizia.
1: Questa cosa brutta che abbiamo visto a salvo antisemiti e ragazzini italiani.
2: Sofia, Blitz Nazi Skin all'hotel che ospitava gli adolescenti.
1: Capitale della Bulgaria, perché ovviamente noi ci parla poco di Sofia.
2: Sofia, Blitz.
1: Tu Sofia?
2: Non lo so. Blitz. No.
1: Qualcuno che è andato a
2: Sofia? Forse no. Sì, però mamma mia. Blitz Nazi Skin all'hotel che ospitava gli adolescenti ebrei. Abbiamo avuto paura. Ritrovato il corpo del marito di Roccella, poi mio figlio in cella a Malta da 72 giorni.
1: Dice che fanno la mangiare in piedi. Ho letto un'altra parte. Perché questi quasi si torture inutili? Quella! Europei, doppio oro nei
2: tuffi e nella 10 chilometri. L'Ulisse di Nolan, moderno e antico.
1: È.
2: Andiamo avanti, qua. Qua. L'emergenza
1: capito.
2: Migranti, l'Unione Europea respinge l'Italia.
1: Conte Schlein, pranzo di pace, incontro dopo la tensione, speso...
2: Per la difesa un caso nel PD.
1: Ma fatti vedere il PD, poi accadrà. Poi così Infantino, sedotto dal potere, ha svenduto il calcio mondiale, ma non è andata bene
2: che...
1: a Infantino. Pronto? Sì? Che c'è? Siamo in diretta, chi parla? Giovanni, sembra questo telefono che pire dall'oltretomba. Tu vai Lucifero, dai. Ho capito, ma siamo in diretta, mo, non posso fare niente, mi devi chiamare dopo il notiziario, dopo il famosissimo Radio G Notizie che va in onda da 50 anni. No? Non interrompo tu? No. A più tardi, grazie. Oh. Caldo, energia alle stelle.
2: Prezzi mai così alti dal gennaio 23, la crisi idrica ferma le centrali in Europa, allarme anche in Italia, bollino rosso in 25 città.
1: Grazie Trump.
2: Gli urbanisti vanno ripensate, non sono nate per sopportare 40 gradi. E poi accise, un nuovo mini sconto, tensioni, Meloni, Giorgetti. Meloni dice dobbiamo tagliare, dice tu ripeti
1: dove. Così
2: faccio
1: sì.
2: Mag...
1: Il secolo. Voglio leggere.
2: No, dai,
1: sì, è molto più obiettivo, dai. Ma no, questo, il secolo d'Italia, non il secolo XIX. Questo. Mai più sanatoria. Il vertice unione riafferma la linea italiana sui grandi e avverte la Spagna.
2: Non è così.
1: Vabbè, no, con calma. Carburanti, taglio di 17 centimetri sul gasolio. Quello doveva fare, questo titolo qua. Meloni, pronto ad intervenire ancora a tutte le misure nel Consiglio dei Ministri. Poi veleni e bocconi amari nel pranzo della pace tra Conte e Schlein. Sereni, ma ognuno resta sulla sua posizione.
2: Via libera dalla Camera al DDL Tortora.
1: Il
2: 7 giugno sarà dedicato alle,
1: ciao, con aiuta,
2: alle vittime della mala giustizia. Il campo largo si astiene.
1: Complimenti. Quindi come vedi?
2: Chi ha colpato come si legge sti cose?
1: Sì, sì, devi leggere tutto. Andiamo adesso al Corriere dello Sport. Prenotato.
2: Romero ha scelto l'Inter. Prenotato. Accordo totale 5,5 milioni all'anno, ma c'è un nodo. Il nodo è Pavard. Dopo l'intesa con gli Spurs arriva l'ok del difensore conquistato dal sì di Stones.
1: Si sente?
2: Non capite niente. Comunque vabbè.
1: Va all'Inter.
2: Cronache di Napoli.
1: No. Terremoto,
2: la rabbia degli sfollati.
1: Precipita dal quarto piano, operaio purtroppo senza scampo. Poi, intercettata con il ricavato della serata, costretta a cedere la cassa col denaro.
2: Ai quartieri spagnoli.
1: Sì. Poi, per fa intendere di avere una pistola per non pagare il soggiorno in hotel.
2: Ecco,
1: una cosa originale, come vedi. Poi
2: difende la mamma dalle mazzate del padre e fa arrestare il genitore.
1: Anche qua Sorrento si cambia persona da picchiare, pedina e picchia l'ex compagno, punita col braccialetto se funziona. Anziano sfascia il laboratorio per una radiografia
2: denunciata perché ha contestato il referto.
1: Che non stia male,
2: sta
1: sfasciato il reparto.
2: Il
1: tribunale Geramorra, ex sindaco, è incandidabile.
2: Ecco, a Marano. Questo è quando, ma faccio qualche stacco però.
1: Sì.
2: Prego, direttore.
0: A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.

0: creatività, una realtà sempre al passo con lo stile e con la moda, conoscenza del capello, professionalità, lavoro con i migliori partner commerciali. Official Store nasce Argan e linea uomo Lavish Care. Tagli e colori personalizzati con più di 25 anni di esperienza. Ricerche, idee, innovazione, tecniche e prodotti di ultima generazione. Continuo aggiornamento con master nazionali e internazionali. Tagli moda scolpiti per esaltare il viso. Acconciature per i vostri giorni più belli. Studio, accoglienza, bellezza, qualità ed una passione che non si esaurisce mai. Hai più di 20 fantastici motivi per scegliere Air Morens parrucchieri. Air Morens parrucchieri uomo donna. Ci trovi sulla nazionale per Teramo a Colleranesco 167 A/B. Per info e appuntamenti 085 800 3152 oppure cellulare 346 9714 409. Per scoprire la nostra creatività visita la pagina Facebook e il profilo Instagram Air Morens.
1: Tutti i lunedì fino al 7 settembre il mercatino Arte e Sapori vi aspetta in via Nazariosauro e via Le Orsini. Qui troverete prodotti tipici, artigianato e curiosità varie. Tutti i lunedì in via Nazariosauro e via Le Orsini, mercatino Arte e Sapori, fino al 7 settembre, dalle 18 alle 24.
2: Ristorante pizzeria Rouge Noir nasce da un'idea del proprio titolare, di creare un angolo gastronomico nella propria città dove le varie generazioni si incontrino e ne facciano un punto di riferimento. Situata nelle vicinanze del lungomare di Giulianova, il locale è ormai diventato storico, dove il titolare, insieme al suo staff, porta avanti la passione per la buona cucina, con menù composti sia da carne che da pesce, e soprattutto con le celebri pizze di Marco. Il ristorante Rouge Noir si trova a Giulianova, in via Town de Revel 91. Per info e prenotazioni 085 800 0000.
0: La New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it.

0: un mare di offerte valide fino al 29 agosto da Cash Gusto & Italia Food Market. Eccone alcune: cocomeri e patate 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra 1,49 euro al chilo, pomodori e pera 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gusto & Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349 6256 696.
1: Allora, è il momento dell'ammanacco del giorno, che è a cura sempre del nostro carissimo Vincenzo Iaconi, che è arrivato, eccolo qua.
2: Dove sta?
1: L'ammanacco, no, Vincenzo. Oggi è il 5 agosto, si celebra la giornata nazionale delle ostriche. Ti piacciono le ostriche?
2: No,
1: non ti piacciono. Ricorrenza.
2: Il crudo in giro. Avanti.
1: Sei stato
2: preceduto,
3: che senso?
1: Ricorrenza dedicata a uno dei prodotti simbolo della gastronomia costiera.
2: È quello che tu ogni tanto ti tiro di qua, quello è venuto qua a cercare i soldi a lui. Quindi vi potevate incontrare.
1: Le ostriche non rappresentano soltanto un alimento freggiato, svolgono anche un ruolo fondamentale per l'ambiente marino, contribuendo alla filtrazione naturale dell'acqua e al mantenimento degli ecosistemi. La giornata invita a riscoprire la cultura della molluschicultura, la cura dei territori costieri e l'importanza di una filiera sostenibile. Un'occasione
2: la
1: per
2: filiera che ti ricorda?
1: Il nostro sindaco. Un'occasione per valorizzare tradizioni, qualità e lavoro di chi opera ogni giorno nel mondo del mare. E anche la giornata della biancheria intima.
2: Mutande.
1: Esatto, nota a livello internazionale come National Underwear Day, istituita nel 2003 dal marchio Fresh Pair. Ti prego, dall'1 al 7 agosto è la settimana mondiale dell'allattamento al seno. Sì. Facciamo grimi o come dimmi? Ho finito le giornate mondiali, vado all'ammanacco o...
2: Continuo con l'ammanacco, senza la musica.
1: Allora, l'ammanacco nel dettaglio, alle 7.41 la temperatura è di 28,3 gradi, l'umidità 70%, il clima caldo, vento a 7 orari, la massima sarà di 32 gradi, la qualità dell'aria oggi è a un indice di 38, è considerata buona. Il sole è sorto alle 5.58, tramonta alle 20.22, il culmine alle 13.10, la durata del giorno è 14 ore e 24 minuti. La luna sorge alle 23.15, tramonta alle 14.37 di domani.
2: Che fa la luna.
1: È all'ultimo quarto visibile al 52%. Nati oggi, 5 agosto 1906, 120 anni fa, John Huston, regista, due volte premio Oscar per Il tesoro della Sierra Madre nel 1949. 5 agosto 1911, 115 anni fa, Paolo Baffi, economista, governatore Banca Italia dal 75 al 79. 5 agosto 1941, 85 anni fa, Ayrton Moreira, percussionista, poi ascolteremo Amajur. 5 agosto 1926, 100 anni fa, l'escapologo Henry Houdini si fa calare in una piscina dell'hotel Shelton di New York, chiusa in una cassa metallica.
2: Non manca per un miliardo di
1: ne esce miliardi. Dopo un'ora e 31 minuti, completamente sbiancato in viso e tra lo stupore di presente dice: non c'è nessun trucco. 5 agosto 1936, 90 anni fa, ai Giochi Olimpici di Berlino, l'atletica afroamericano Jesse Owens vince la gara dei 200 metri, coprendo la distanza in 20,7 secondi, conquistando la sua terza medaglia d'oro, stabilisce anche il nuovo primato olimpico della specialità. Nero, con un baffetto.
2: L'Illinois
1: stava nero. 5 agosto 1936, durante la semifinale degli 80 metri ostacoli delle Olimpiadi di Berlino, l'atleta italiana Ondina Valla fissa in 11 secondi e 6 primi il nuovo record del mondo della specialità.
2: Poi che fai Beatles, roba mia.
1: 5 agosto.
2: Pubblico, allora, ieri l'ha fatto una cosa in televisione. In quest'album, tra l'altro, ci sta anche Yellow Submarine.
1: Ma non è questo l'album, l'album si chiama proprio Yellow San Marino.
2: No, questo è. Ma... era fatto un servizio ieri, lui l'ha ripreso, l'altro lo sapeva lui. Grazie. Ma noi ascolteremo Eleanor Rigby. Buongiorno Gianluca Grimi.
3: Buongiorno.
1: 5 agosto.
2: Stata bene?
3: Insomma,
1: 5 agosto 1991, 35 anni fa, dopo aver fissato il record di salto con l'asta coperto il 15 marzo a San Sebastian in Spagna, l'ucraino Sergej Bubka supera i 6 metri saltando 6,10 a Malmo in Svezia. E conquista il record mondiale per il salto con l'asta all'aperto. Frasi famose, queste sono di Houston. Sul cinema e la regia, la metà della regia consiste nel scegliere gli attori giusti. Possiamo fare pessimi film, ci vogliono più soldi, ma possiamo farcela. C'è un'ostinata tenacia da Lemming nel rifare di volta in volta i successi passati. Le frasi sono di John Marcellus Houston, nato 5 agosto 1906 nel Nevada, morto il 28 agosto 1987 a Middletown. È stato un regista, attore, sceneggiatore, scrittore statunitense naturalizzato irlandese.
2: Dico, voi due avete visto tutti i maggiori film?
1: No, è considerato uno dei maestri del cinema hollywoodiano degli anni d'oro. Quindi vicino in piazza. Buona giornata, grazie Vincenzo. Allora, grazie. È il momento di inquadrare il nostro ospite.
2: Vediamo come sta messo.
1: Vediamo come sta messo, era scuro. No, va bene.
2: No, ma sta storto però. Vediamo se poteva fare una cosa di lì.
3: Siamo microfonati anche?
1: Sì.
2: Tutto. Aspetta Grimi, mi pare che stia nell'oltretomba di Lucifero. No, non devi abbassare per averlo.
1: Se abbassi togli la goccia. Ecco.
2: Ci buongiorno Logrini.
3: Buongiorno.
2: Che cosa ci vuole parlare? Che cosa ci vuole deliziare?
3: Siamo inizialmente in agosto, proprio all'inizio di agosto, direi che il tema.
2: No, intanto facciamo una domanda per sapere se la sicurezza in piazza è un po' più. E se tu hai letto l'intervista del prefetto, della prefetta come la chiamano secondo me mostruosamente, ha detto che si dovrà occupare soprattutto della sicurezza nei centri urbani. E noi abbiamo telefonato.
3: Occuparsi della sicurezza nella campagna è un po' più difficile.
2: Abbiamo telefonato perché vogliamo essere ricevuti per fare un'intervista, oppure l'abbiamo invitata noi se viene. E dobbiamo sapere. Intanto sono andati da lei, da Alberto, sindaco di Teramo, e il presidente della provincia. Noi siamo messi in coda perché gli possiamo rappresentare come giornalisti, conoscendo tutto qua della zona, com'è appunto la situazione di Giulianova. E ci andiamo noi. Vabbè.
3: Perfetto, avete fatto benissimo, trovo una situazione, una soluzione ottimale. Peraltro domani mattina alle 9:30 sarò dal prefetto, per cui facciamo una manovra concentrica.
2: Cioè, mi hai preceduto!
3: Non è una, è una prassi istituzionale, i sindaci, le associazioni di categoria e il...
2: Non parlare soltanto dei problemi delle associazioni di categoria, già che stai là.
3: No, infatti, dico facciamo una manovra concentrica, già che sto lì parliamo delle problematiche di sicurezza, e tu poi.
2: Ah sì sì.
3: Esattamente come va fatto.
2: Ma è aumentata la sicurezza un po'. O no? La verità.
3: Sostanzialmente si percepisce un maggiore controllo. Non è che si possa risolvere dalla sera alla mattina. Sui temi della sicurezza, diciamo che bene o male qualcosa adesso si sta facendo. Abbiamo il grave tema del disagio
2: giovanile,
3: disagio di alcuni notissimi esponenti del SERF, in modo uno o due particolari, che lì è un problema non di sicurezza ma è un problema sociale, e sta diventando veramente gravissimo per l'immagine della città.
2: Sì.
3: Per il turismo, e anche e soprattutto per la dignità della persona umana. Non è possibile che purtroppo abbiamo, non posso fare il nome, ma lo conoscono tutti, anzi Fabio Ciacciù, cosiddetto, che notte e giorno viaggia nudo per la stazione.
2: È caldo.
3: E a prescindere, lo fa anche in inverno. Lo fa nudo totalmente per la stazione, avvicinando assertivamente turisti e turiste, salendo sul pullman, defecando sulla piazza piuttosto che di fronte ai negozi. Quel non è uno spettacolo dignitoso, non è neanche dignitoso per il suo status di essere umano. Non qualcosa dovremmo inventarsi. Io tecnicamente faccio il barista, per cui più che dire le cose non possono mai, qualcuno prima o poi ci dovrà mettere mano.
2: Il portafoglio
3: è una situazione incomprensibile, cioè, proprio, oggettivamente non ho più parole, perché non è veramente incomprensibile. Comunque dai, veniamo ai temi.
2: Il tema, le spiagge, le spiagge sono vuote nel pomeriggio?
3: Sì, ecco, questo è un classico non tema. Ne voglio parlare perché è il classico non tema che diventa un tema perché mediaticamente è stato attenzionato e se ne parla molto. Il turismo quest'anno è sicuramente da interpretare, sta vivendo dei cambiamenti dovuti alla situazione economica, alla situazione geopolitica e alla situazione climatica. Questi tre elementi sicuramente inducono le famiglie a delle variazioni, per cui meno spesa, meno frequentazione dei ristoranti, il caldo induce meno presenza sulle spiagge, soprattutto nei momenti del pomeriggio, perché se guardiamo quello che tecnicamente sono le presenze turistiche, cioè gli arrivi, le persone che arrivano nelle nostre città, bene o male ci siamo. Questo indice di un cambiamento profondo nella comportamentalità delle persone. Quindi cosa facciamo? Innanzitutto facciamo un piccolo inciso, ringraziamo sentitamente, di cuore, tutti i lavoratori, titolari, i lavoratori del turismo che negli stabilimenti balneari stanno lavorando per noi in situazioni precarie e con temperature potentissime, e di queste persone ci dimentichiamo, ma non è che possiamo mettere l'aria condizionata in spiaggia al bagnino, cioè quelli sono persone che stanno lavorando per noi e lo stanno facendo in modo professionale e ai limiti, diciamo così, della sostenibilità psicofisica. Ugualmente dobbiamo ringraziare i pizzaioli, i fornai, i cuochi, tutti coloro i quali lavorano per allietare la nostra presenza e il nostro turismo, e che in questo momento, nonostante... Ci dimentichiamo, comunque queste persone sono quelle che fisicamente rendono possibile le nostre vacanze, e trovo giusto che siano
2: di particolare.
3: Niente di particolare.
2: Stare tranquillo, nessuna attentata grinta.
4: La botte era molto forte, però
3: se dovessi temere un attentato, obbligati di prospettiva futuro, tornerei a Radio Giglio. Però comunque la zona è quella. Ha sentito?
2: Siamo qua.
1: Vai.
2: Continua.
3: Vabbè, questo è qua. Per quanto attiene poi lo specifico del turismo, io adesso comincio a...
5: Manda Giovanni.
1: Giovanni?
5: Ma fatti.
1: Vai.
2: Ci manda Giovanni, sì. Apre. Apriti, dissi.
3: Allora, succede questo, senza andare a prendere i miei soliti dati uno per uno che poi dopo lasciano...
2: Ma hai portato degli appunti?
3: Sì, ma non fa niente, li so anche.
2: Lo vedete.
3: Li so anche a memoria. Il turismo mondiale da qui al 2040, che poi è domani mattina, aumenterà in volume da 1 miliardo e 700 mila

0: assurde, il che significa che il movimento del turismo mondiale nei prossimi anni più che raddoppierà, e anche a livello economico ci sarà più di un raddoppio. In questo scenario la nostra piccola città, la nostra piccola destinazione, il nostro piccolo mare Adriatico, come si muove o come si muoverà? Qualcuno sta pensando a questo genere di discorso, o stiamo alle solite questioni sul numero più, numero meno delle presenze a Cortoreto, a Martin Sicuro, a Giulianova,
1: Pineto.
0: E a Pineto, o una mezza manifestazione di cantanti in più o in meno? Io dico che è probabilmente arrivato il momento di ragionare di prospettiva di lungo periodo e preparare il nostro territorio, il nostro turismo a quelli che saranno i trend futuri. I quali trend futuri nel mondo ce ne saranno tantissimi. Noi avremo una crescita di questa impetuosa crescita del turismo mondiale, avremo abbastanza marginale, e per abbastanza marginale intendo dire crescita dovuta più che altro al turismo di prossimità e al turismo del weekend, e purtroppo poco più. Personalmente non mi accontento di questa situazione, queste sono le previsioni, personalmente non mi accontenterei di queste previsioni, perché significa che di prospettiva futura il nostro territorio diventerà una destinazione turistica marginalissima. Questo non è bello per i nostri giovani, non è bello per l'economia, non è bello per gli abitanti, per loro, non è bello proprio per nulla, assolutamente. Il che significa che non dobbiamo esattamente fare quello che abbiamo sempre fatto, cioè nulla, ma bisogna ragionare e andare incontro a, e chiedersi: uno, le nostre destinazioni sono pronte, stiamo affrontando quello che è un cambiamento climatico evidente, che peraltro mette l'Abruzzo in posizione di vantaggio rispetto a tante altre regioni. I nostri lungomari, sui nostri lungomari si sta lavorando per crearci delle oasi climatiche, le nostre città si stanno attrezzando parliamo sempre di clima, per le problematiche che i turisti denunciano a livello di clima. Partiamo da questo: il fatto che le spiagge al pomeriggio non siano più occupate, preoccupa o non preoccupa attenzione, perché questi sono sintomi. Per le situazioni poi cominciano così: se le spiagge al pomeriggio non sono occupate, adesso io mi preoccupo relativamente, perché vuol dire che una persona sta comunque a Giulianova,
1: sta in piscina il pomeriggio.
0: Sta in piscina e va bene. Stiamo ragionando su come potenziare gli alberghi, villaggi, residence con piscine e con oasi climatici. Oppure stiamo ragionando sul fatto che se non prendiamo provvedimenti seri di questo genere, a un certo punto la gente comincia a dire: che ci vado a fare Giuliano, perché tanto il pomeriggio non posso andare, posso avere altre destinazioni che sono diverse. Non è che io voglia lanciare un allarme, però dico che forse una volta tanto, invece di parlarci addosso sul numero di un turista in più, un turista in meno a Tortoreto, o piuttosto che a Giulianova, su una riuscita più o meno di una manifestazione alta, sarebbe ora di cominciare a parlare di programmazione di futuro del turismo. In questo ricordo i meravigliosi 7 comuni della costa del Gigante.
1: Gigante.
0: Rammento che
1: il nome,
0: che
1: non ci piace il nome, sono sempre condensati, no,
0: che io che esista questa benedetta costa del Gigante, che incassano 5 milioni di euro l'anno di imposto di soggiorno, e che con queste cifre sarebbe ora di cominciare a ragionare su una programmazione di destinazione, su un aumento della sicurezza, sugli investimenti in mobilità, eccetera eccetera eccetera, a meno che lo abbiano già fatto a nostra insaputa.
1: Non è escluso.
0: Non escludo, possono esserlo già fatto magari nel 2000, con previsione 2094.

0: Addirittura.
1: Non mi interessa.
2: Vabbè, facciamo 2090,
3: però. Chissà se hanno modificato il notizio il numero di telefono sul QR code in autostrada dove mancava un numero per il nostro, la nostra
0: azienda. Ma sappiamo, è andato pure il QR code dello IAT sull'autostrada, solo del nostro. Avrebbe dato i numeri di telefono.
3: QR code sull'autostrada spinge, c'è un numero diverso. Cioè un numero dove manca un numero per fare. Per
2: non, ci, non puoi parlare con
3: lui. Esatto,
2: non puoi parlare con gli altri. Beh, penso che. Questo è abbastanza grave, decisamente grave.
3: E come sempre già fatta a luglio, parliamo di una cosa programmata.
0: Hai sempre contestato tu la pubblicità della regione fatta a luglio, lo ricordo.
2: Loro la chiamano, sono passati dal last minute al last second. E adesso. Al last decimo di secondo
3: tutti lo facciamo, cioè... prendiamo l'autostrada e decidiamo dove andare, mega parti con una direzione,
0: vedi quando già hai deciso oggi c'è l'Abruzzo e torni indietro,
2: è il modo migliore per buttare via dei soldi, se proprio
0: capito, ma fallo fallo un po' vedere un po' prima, fallo a maggio, aprile, che ne so, non si può fare aprile a maggio.
2: Allora quello che dicono loro, la pubblicità last second,
0: vedi, mo, per favore Fabio, cioè, mo che vedi da maggio, no? Poi chiedi perché la fai a luglio e non a maggio e aprile. È una domanda normale o no?
2: Sì, sì, c'è stato qualche volta, perché...
0: Se no partiamo noi, Gabriele, mo quello porta la magra, ti canto di capello,
2: perché
0: se no
2: è lo slot pubblicitario
0: le... partiremo che... noi personalmente.
2: Perché è lo slot pubblicitario che costa meno, cioè non...
0: Vabbè, noi abbiamo bisogno.
2: Allora, ha un senso, il last second e il last minute, ha un senso fatto a livello di struttura, mi spiego. Ho l'albergo non completamente pieno, faccio un'offerta sulla mia singola struttura, last minute, diciamo che ha un senso sotto, ma a livello di destinazione è un non senso, perché a livello di destinazione tu la tua promozione la devi instaurare in modo che nel momento in cui si ingenera la decisione, che in genere è in autunno, che in genere in inverno, cioè, nel momento in cui io penso di andare in vacanza, in quel momento tu intervieni con una campagna pubblicitaria ricordando alle persone, per esempio slogan famosi come fanno sempre, tipo respira sei in Trentino, il mare verde del
0: Trentino, sempre
2: la Puglia, la Sicilia, tutte quelle grandi regioni turistiche, la Jesolo che sta diventando
0: la spiaggia di Jesolo, che sta vicino anche a Grado, vero?
2: Tutte queste cose. Ecco, noi sul mercato del marketing strategico non ci siamo.
0: Non abbiamo fatto la distagionalizzazione?
2: Distagionalizzazione non è che si sveglia uno al mattino e facciamo la distagionalizzazione.
0: Si programma, proprio, no?
2: Ci sono azioni da mettere in campo a livello di destinazione. Faccio un esempio più stupido: se io ad aprile organizzo un festival del culturale o del libro a Giulianova, io ho buttato lì la prima cosa che mi viene in mente, c'è un qualcosa, una manifestazione in modo particolare a Giulianova, o faccio in quel momento, allora destagionalizzo. Se ad agosto faccio, che ne so, una manifestazione importantissima, probabilmente ho spostato poco. Sì. Peraltro io c'ero un pochettino col carnevale, ieri sera stavo tornando per causa di forza maggiore, ho dovuto venire a Giulianova, sono ritornato verso Campi a mezzanotte circa. Ci ho impiegato esattamente un'ora e 25 minuti perché ho incontrato la colonna dei carri carnevalizzi scortati da polizia sulla bonifica del Sariello, che andavano esattamente a 7 all'ora e ogni secondo si dovevano fermare per la giornata. Proprio veramente è stato uno dei viaggi
0: più
2: allucinante della mia vita. Non so.
0: A Campi dove sono problemi in comune, mi pare c'è un po' di ammanco, un po' di debiti ci sono,
2: Si narra, si dice che il comune possa essere indirizzato verso il predissesto. Vabbè, adesso basta perché questo è una situazione che non conosco. Mi auguro piuttosto che la famosa questione della rottamazione, definizione, tutte queste cose qua abbia un prosieguo più incisivo rispetto a quello che ha messo in campo il comune di Giulianova, che
0: perché si potrebbe ancora
2: intervenire. Sì, sì, sì, sì, assolutamente sì, infatti ho letto tante cose corrette, voi state seguendo esattamente più molto bene questa...
0: L'ho seguita bene.
2: Questa questione, devo dire che sono state fatte e dette cose tecnicamente corrette, ed è vero che si può ancora intervenire con una definizione, perché così, definizione delle cartelle così come è stata fatta, messa in campo allo stato attuale dal comune di Giulianova, penso che facendo una stima rapida, io non ho l'intelligenza artificiale sotto naso ma quella normale, così com'è potrebbe raggiungere lo 0,3-0,4 dei contribuenti giuliesi, non oltre.
0: Va bene.
2: Va buono.
0: Noi ti ringraziamo, ti auguriamo una buona giornata, buon lavoro e buona sicurezza. Mi raccomando, domani ricordo col prefetto, domani?
2: Domani mattina, ti farò sapere.
0: Mi devi ragguagliare.
2: Esatto.
0: Grazie.
2: Di nuovo, grazie a voi, grazie a tutti.
0: Intanto c'è bisogno che torni il dottor Albani. Salutiamo Gianluca Grimi.
2: Dottor Albani, ve lo posso recuperare da qualche parte, no, dove sta il dottor Albani?
0: Dov'è Albani?
2: In fondo a destra.
0: Deve tornare immediatamente.
2: Al telefono.
1: La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale, tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto La Giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gust and Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori a pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gust and Italia Food Market a Colonia Spiaggia, Sura Nazionale. Per info 349 6256 696. Citigas, dal 1978 al vostro fianco con i nostri servizi. Eccoli: installazione e manutenzione caldaie, realizzazione impianti termoidraulici e di condizionamento, realizzazione impianti fotovoltaici, installazione sistemi anti-intrusione e videosorveglianza, gestione rete gas metano. Contattaci al numero di telefono 085 800 4326. Oppure invia un'email all'indirizzo coop.citigas@citigas.it.
4: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
5: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
4: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
6: Thank you.
1: Stai cercando il posto perfetto per festeggiare i tuoi momenti speciali? Vieni a Sunset Park, a Giulianova. Situato in via Falgioni 1, il nostro parco di 3.000 metri quadri è il luogo ideale per feste di compleanno per bambini ed eventi privati. Divertimento assicurato, con l'area giochi per i più piccoli, il campo da calcio e basket per grandi e piccini e tanto spazio relax per tutta la famiglia. E non dimenticare l'area food, dove allestiremo il nostro buffet con pizze, fritti e tanto altro, con bevande e tovagliato incluso. Sunset Park, il tuo parco delle emozioni. Prenota ora e rendi indimenticabile ogni tuo evento. Per info e prenotazioni 347 5285 183.
0: Siamo.
3: Allora, siamo in chiusura, salutiamo i nostri amici che ci hanno seguito su Facebook,
0: radio,
3: buona giornata. E
0: qui,
3: adesso in radio andiamo ad ascoltare
0: Ailton Moreira.
3: Amajur, con Ailton Moreira, mamma mia. Ma yeah.

0: questo era Amajur di Ayrton Morena.
1: Amajur. Adesso dobbiamo ascoltare.
0: Adesso. No, dobbiamo chiudere con i Beatles, con Eleanor Rigby.

0: Questi erano i Beatles con Eleanor Rigby. Bene, chiudiamo il Radio Gino
1: Notizie. Dimmi chi erano i Beatles.
0: Sì. E con questa chiudiamo il Radio Gino Notizie di oggi e noi ci aggiorniamo a domattina, solita ora, soliti canali.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio Gino Notizie.
3: A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rishow a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 6038 014 rosinibike.com. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328 33 46 056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gusto Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori a pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino, 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gustand Italia Food Market a Colonia Spiaggia, Sura Nazionale. Per info 349 6256 696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy, 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Marconi è una storica azienda giugliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: What?
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.
1: Ladies and gentlemen, put your hands

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2 a Giulianova e dintorni, e su 90.7 a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

E a volte i forsutti si accasciano, dimenticano ogni lezione. Lo sai cosa intendo se dico che a tutto c'è una soluzione. E tutte le luci si accendono, miliardi di pixel si infiammano, si muovono al ritmo di un battito, di un battito, di un battito. E sotto i miei piedi c'è un polso, e sulla mia testa c'è il cielo, e io vivo proprio nel mezzo, nella terra degli uomini, dove suona la musica e governa la tecnica, e mi piace la plastica, si sperimenta la pratica e si forma la lacrima, dove suona la musica e il futuro si srotola e l'amore si fa. E l'amore si fa. Sono sempre i migliori che partono, ci lasciano senza istruzioni a riprogrammare i semafori in cerca di sante ragioni. E c'è sempre un gran sole a sorprenderci dell'indifferenza degli arbitri che stanno lì a leggere i monitor con le facce impassibili. E sotto ai miei piedi c'è un baratro, e sulla mia testa c'ho gli angeli, e qui si

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Le tue pupille sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più
1: tristi. Radio Giulianova, chiocciolalibero.it.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G. Musica e informazione. Ogni giorno. Per te.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Chico.
1: Radio G 90.7 100.2 MHz.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.